Dalla Baita Adriatica, il programma che punta tutto sui neuroni specchio. La trasmissione che non cade nella trappola di Tucidide. Il programma che chiede l'immediata liberazione degli attivisti rapiti a bordo delle imbarcazioni della flottiglia dai predatori di terra e di mare. Con i pensieri rivolti a Marco, a Vittorio, a Maurizio, a tutti gli attivisti sequestrati, va ora in onda il Comitato Centrale.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, parsechiani tutti, benvenuti al Comitato Centrale di Radio Parsec. Un saluto al comitato che è riunito qui allo studio centrale. Buonasera Lello.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Miki.
2: Ciao a tutti.
0: Buonasera Mark.
3: Ciao a tutti.
0: E buonasera al Sabrossito.
4: Buonasera.
0: Buonasera Ivo.
1: E buonasera mondo.
0: Buonasera. Bentrovati.
1: Bentrovati a tutti.
0: Giornata particolare, eh?
1: Sì,
0: siamo
1: sì.
0: Ancora giornata
1: un po' in fermento.
0: Sì. Ciò non ci impedisce di essere puntuali con la nostra diretta, nonostante tutto il decorso di una giornata che è complicata, che magari più tardi vi racconteremo.
1: Sì, dai.
0: Intanto
1: bisogna parlarne un po'.
0: Certo. Prendiamo però intanto possesso della nostra postazione. Apriamo, accendiamo.
1: Sì. C'è il porta iPad di Palissandro.
2: Aprite queste bottiglie.
1: Sono le bottiglie, c'è la baita.
2: Oh, adesso
1: ci sono tutti i presupposti per la diretta del Comitato Centrale, come ogni lunedì che ha fatto Gesù Cristo.
0: Noi stiamo rinnovando tutti i nostri.
2: Proprio lui.
0: Tutti i nostri.
2: No, lui ha fatto tutti i lunedì, lui.
1: Il Comitato Centrale.
0: Issu.
1: Sì. Bisogna riconoscerglielo.
0: Adesso noi, appena completiamo con tutte le nostre fisse e i tic per sistemare.
1: Io ho finito.
0: Per sistemare l'ambiente, abbiamo anche esultato prima perché tutto funzionava.
1: Sì. Quando funziona tutto, succede quello, hai visto? Quindi direi di partire subito, via.

0: Eccoci, abbiamo tornati. Cominciato con il nuovo singolo di Johnny Marr.
1: Ah, Johnny Marr,
2: no,
1: di Led Zeppelin.
2: Non è il nuovo singolo.
0: Non è il nuovo singolo?
2: No, boh, no, non, dai, non mi risulta.
0: Ma sarà quello.
2: Vabbè, è il nuovo singolo di
0: noi
2: Johnny
0: diciamo
2: Marr.
0: Che è il nuovo singolo.
2: Per noi tutto vale quello che ci raccontiamo
0: del resto,
2: noi, no?
0: Del resto
3: Johnny Marr dei Beatles.
0: Dei Beatles, sì. Okay. E di Manchester. E, del resto, nuovo è una parola che ci sta a cuore il lunedì.
2: Ah, per forza.
0: Perché nuovo è sinonimo di novità.
3: Che gancio, che gancio meraviglioso.
0: Che roba, che parafrasi.
1: Mamma mia.
2: Tutto si rigenera.
0: Eh sì, perché oltre alla diretta nuova del Comitato Centrale del lunedì in diretta, ci sono anche le puntate nuove di tutto il palinsesto e i programmi nuovi di Radio Parse.
1: E quindi era il singolo nuovo di Johnny Marr.
0: E quindi era il nuovo di Johnny Marr. Cioè, capito, va da sé, sta a Sandir. Ma niente, comincio io. Lello Splendor questa settimana parla delle matinee al CBGB, ovvero sia i concerti domenicali di pomeriggio che faceva il CBGB a New York e che hanno gettato le basi per la crescita del movimento hardcore punk di New York e non solo. Quindi questo propongo io sta settimana.
2: Ci
3: sarà,
2: capito,
3: la mia cara Patti Smith anche al
0: certamente
3: CBGB.
0: Sì, ma non di domenica pomeriggio. Lei c'era perché c'era.
3: Era sempre lì.
0: Era lì, era di casa.
2: Hai capito?
0: Poi,
2: poi
0: Michele,
2: ragazzi,
0: Michele,
2: forza, Michele, coraggio, novità, coraggio.
1: Dici a me. Allora, Michele, siccome avevo addirittura fatto due puntate sull'indie rock applicato al cinema, ho pensato bene di fare una puntata sull'indie rock applicato alle serie
0: televisive.
1: Quindi, come potrete sentire, mi sono visto 4.000-5.000 episodi di tutte le serie,
0: soprattutto degli standard. Cioè,
1: io sapendo che Radio Parsec sarebbe stata, sarebbe stata fondata nel 2026, nel 2022 ho preparato questo ho cominciato a preparare questo programma.
0: Ce l'avevi nel cassetto.
1: No, a parte gli standards, che quello c'era sempre, anche quando dovevo ancora nascere, ma più o meno,
3: Meno. Nell'ultima settimana, quindi.
1: No, prima.
2: Poi, avanti.
3: Poi, allora, ad Avenue Beethoven questa settimana chiudiamo il miniciclo sulle tecniche della musica pop rubate alla tradizione classica. Parliamo di contrappunto, ovvero controcanto.
2: Capito.
3: Musica che porterà come esempio i Beatles, ma con una tecnica ereditata da Bach, Monteverdi, perché ormai metto sempre un po' d'Italia in tutte le
0: certo,
3: mie...
0: Certo, lo devi fare.
1: Come è necessario, no?
3: Sì, esattamente. Stessa cosa, c'è un po' d'Italia anche a Senti che Jazz, dove abbiamo un'ora di playlist di grandi pianisti, e l'ultimo ovviamente è Bollani, quindi anche lì c'è un po' d'Italia. E invece a Maledetti... Musica, parole d'altre eresie, apriamo anche qui un miniciclo. Mi sono inventato questa cosa dei minicicli. E
0: È la primavera.
2: Segue
3: sì.
2: I ritmi della natura, Marco.
3: Sì, esattamente.
0: E è biodinamico.
3: Avviamo, insomma, passiamo all'azione. Smettiamo di raccontarci quanto siamo tristi. Avevo paura di finire come un film di Muccino. E quindi passiamo all'azione, esatto.
2: Alza Brossitto, Cosmic Salsa con Leon Bueno.
4: Allora, in realtà questa puntata sono solo perché il mio socio Leon Bueno si è perso nella costellazione del Giaguaro, ma come sentirete in puntata ci ha inviato un messaggio vocale bellissimo che abbiamo decriptato con le nostre tecnologie, e è una puntata molto chill e relax perché l'abbiamo dedicata a tutta lo slow mambo, il boogaloo, veramente un'oretta di musica, come la chiamiamo io in noi, da vestaglietta.
2: E che anche la mattina vai via, che è un piacere, no?
4: La vacca è una meraviglia.
1: Quindi quando la replica ci sarà in mattinata,
2: vestaglietta
1: è perfetto, esatto,
2: sarà quando perfetto. Invece sarà intorno all'ora di cena,
4: rum, sigaro
2: oppure minestrone e pigiamino.
4: Esatto, benissimo, perfetto.
0: E quadrelli.
2: bene. Poi abbiamo Electrozone. Ivo questa settimana ci ha cucito un'ora di electro ambient, down tempo, techno, dub, step e trip hop.
3: Meravigliosa, devo dire.
1: Tutto insieme?
2: Tutto insieme in un'ora di Radio Parsec con Electrozone. Poi
0: chi c'è?
2: Poi abbiamo i programmi
0: Champion Sound.
2: I programmi Champion Sound, ovviamente con ospiti e con le rubriche che ormai contraddistinguono l'ora gagliarda di rap di Radio Parsec. Poi abbiamo i programmi di Radio Fab Discovox e Radio 8 Bit.
0: Ok. Poi c'è Scatola Nera di Riccardo, che forse ci delizierà dopo.
2: No, no, ci delizia senza volendo anche adesso. Se...
0: Ma no, ma io...
2: Se hai la cortesia di attendere un secondo...
0: Io lo dicevo dopo, perché così te lo preparavi, no?
2: Siamo pronti, perché...
1: Non neanche i favori.
2: Ci sono, niente, no, ci sono tutti,
0: come si
2: tutti
0: dice,
2: i contributi degli autori dei programmi di Radio Parsec. Questo è Riccardo che ci presenta la Scatola Nera che da questa settimana va in onda.
5: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Parsec e amiche e amici del Comitato Centrale, un saluto a tutti voi da Riccardo, la voce dall'abisso. Inizia una nuova settimana e siamo alla puntata 16 di Scatola Nera, e devo ammettere che questo viaggio alla ricerca di pezzi di umanità si fa sempre più avvincente e complesso. Ma viaggiare fra letteratura e musica è sempre un piacere. Questa settimana avremo come ospiti la voce del presidente del Senato La Russa, quella urlante di Giorgia Meloni, che griderà ovviamente anche stavolta, ma ci saranno anche le voci di Nanni Moretti, griderà anche lui, e poi quella di Marco Giallini. Non mancheranno alcune perle musicali, pezzi di umanità da mandare al futuro. I Cramps, i Gun Club, gli Stardom, i Sisters of Mercy, gli Icon, i Lotus Eaters, i Cult, i Dead Can Dance, i CSI, i Nine Inch Nails e gli Emigrate. Insomma, buon ascolto. Vi aspetto nella mia grotta sgocciolante.
2: Oh, e questo era Riccardo che...
1: Che ha spoilerato tutto, quindi io non ascolto. Infatti, già lo so.
2: No, però non ha detto
1: scherzando,
2: che, non ha detto
1: sto
2: che pezzi
1: scherzando.
2: Mette. No, non è vero. Non ha detto che pezzi mette.
1: Non sto scherzando.
2: Tra i programmi che compongono il palinsesto di Radio Parsec c'è anche Dog's Eye, che da domani va in onda con la puntata nuova. Oggi c'è stata l'ultima delle repliche, perché Dog's Eye vive in un fuso orario
0: tutto suo.
2: Ovviamente segue i tempi
0: canini.
2: Il fuso
0: orario degli schnauzer.
2: E quindi da domani alle 23 ci sarà Oscar il cane orso, sperando che poi passino anche al comitato di stasera.
0: Lamentina?
2: C'è una nuova puntata della Lamentina e c'è anche un contributo che ci ha mandato l'intervento di Lillus, che tra l'altro la scorsa settimana aveva fatto una puntata su la festa.
0: Ha fatto capolino.
2: Sì, ma adesso è lì in attesa. Sulla festa alla mamma.
0: Ah.
2: Non della mamma, ma alla mamma. Ci ritorna sopra, e invece la puntata che è già andata in onda oggi, che torna anche domani e tutta la settimana, parla del non profit. Però sentiamo cosa ha da dirci Lillus.
6: Ciao amiche di Radio Parsec, ciao. No, sono qui a casa, mi sentite? Mi sentite?
0: Molto bene. No,
6: mi stanno a fare la festa. La festa alla mamma. Noi arrivo qui ancora, ragazzi, proprio è festa, noi festeggiamo tantissimo, è tutto bellissimo. No, però volevo dire, no, anch'io avrei voluto partecipare.
2: Senta che roba.
6: Ma c'è sta festa alla mamma, come fai a dire no, capito? Sono qui, quindi Lamentina è qui, Lillus vi saluta. Volevo solo parlare della prossima puntata, la quarta di questa settimana, e niente, sarà una puntata molto particolare. Silenzio ragazzi, no, basta veramente.
7: Mamma,
6: ragazzi,
7: brucia tutto qui.
6: Una puntata molto particolare, perché vorrei parlare di cose un po' sempre al femminile sovraesteso, vabbè, l'avete capito amiche. Vorrei parlare di non profit, va bene, e non profit che nessuno sa cos'è, manco io delle volte, e di leadership femminile. Tutte parole difficili, ma Lamentina ce la farà, e quindi continuo con la mia festa.
0: Tutto a posto, è nostalgio.
2: Grazie Lillus.
1: Ma non so se ce la farei.
0: Non credo, a giudicare.
2: Il cui contributo alla causa consente anche al Comitato Centrale Live
0: di andare in onda.
2: Tutti i pezzi interi, tra l'altro, di andare in onda. Bene, abbiamo detto tutto, manca
1: penso
2: qualcuno,
1: sì.
2: Ci siamo dimenticati qualcuno?
1: Sicuramente sì.
0: Radio Fab.
2: No, l'abbiamo detto.
1: No, dici te.
0: Claudio, Inner Space.
3: Inner Space.
1: Perché ragazzi, non è qui? Perché non è qui?
0: Claudio, non mi ha mandato messaggi Claudio. Di scusa.
4: Vieni, punta di marina dai pavoni.
1: Ah, è vero, i pavoni. I
4: pavoni. No, come si chiamava? No, punta di
3: punta marina. Marina.
1: Punta marina. Punta marina. Punta marina.
2: Claudio, vieni in trasmissione.
1: No, dai, aspettavamo magari il reportage sui pavoni.
0: Magari dopo passa, dai.
1: Hai visto
0: dopo
1: mai.
0: Magari passa.
1: Hai visto mai.
0: Vediamo, qui le sorprese non finiscono mai. A dopo.

0: Radio Parsec, Comitato Centrale, bentornati. Dicevamo, era stata una giornata un po' complicata, perché da stamattina abbiamo avuto notizie ovviamente dell'ennesimo assalto alla Global Sumud flottiglia, che era in navigazione verso Gaza dopo la sosta che c'era stata nei giorni scorsi a seguito dell'attacco subito, del sequestro degli equipaggi, ed oggi purtroppo è successo nuovamente.
1: Sempre in acque internazionali.
0: Esatto, adesso noi ci ritagliamo questo spazio anche dentro il flusso del Comitato Centrale, perché la cosa è molto grave, perché continuano questi atti di pirateria in acque internazionali. Oggi erano al largo di Cipro, a credo circa 300 miglia dalle coste dello Stato, quello che sta perpetrando un genocidio e attaccando le imbarcazioni. La cosa è venuta in pieno giorno, anche questo è un elemento, no, che dà un po' il senso ormai dell'impunità, del via libera, di tutto un livello politico che sta a guardare. Questo adesso non so voi, ma a me preoccupa molto questo fatto che le prime parole della diplomazia italiana sono state con un tenore quasi inaccettabile, cioè non si sottolinea l'illegalità dell'atto, la disumanità dell'atto, visto che non credo sia necessario ripeterlo, questa coalizione umanitaria internazionale porta aiuti e soprattutto tiene aperto il campo della visibilità sul genocidio e lo sterminio in corso a Gaza e anche nel Libano, perché altrimenti la voglia di liquidarlo, archiviarlo come l'ennesima cosa mediatica che ci ha saturato la mente, ci ha completamente inorridito, ma poi passa perché ce n'è una peggio, oppure passa perché tutta l'infosfera viene saturata di altre cose, a volte anche di cazzate, però, o di altre guerre o di altri conflitti. Questo è un po' quello che sperano in molti, specie chi dice solo di, come adesso riprendo le dichiarazioni perché oggi ho fatto fatica a non perdere il controllo di me stesso quando l'ho lette. Sostanzialmente Tajani dice: non fategli male, cioè non è che dice criminale, no ovviamente no, trattamento, cioè no, l'elemento politico della questione non emerge mai, certo. Adesso ci sono le persone che sono state prese, sono in stato detentivo, che sono state assaltate. Ovviamente noi siamo vicini e solidarizziamo per quello che è possibile con tutti i membri dell'equipaggio. Non possiamo fare a meno di dire, ma ovviamente è cosa nota, che c'è un equipaggio marchigiano, compresi persone di Ancona, tra cui Marco, Vittorio e Maurizio.
1: Le avevamo salutati nella nostra diretta il 24 di aprile.
0: Le avevamo salutati nella diretta dagli archi. Vittorio era venuto anche a Finimondo a presentare l'iniziativa qualche settimana prima, proprio del lancio di questa nuova operazione umanitaria della flottiglia. Chiaramente siamo tutti preoccupati per le sorti, perché poi sappiamo dei meccanismi carcerari di tortura, di disumanità che vengono applicati a chi pacificamente sta tentando di non far morire l'umanità e la giustizia. Lo fa con una cosa rischiosa che, ripeto, al di là di tutta la retorica che viene anche buttata contro questo tipo di iniziative, no? A parte da quella ignobile stampa che non parla delle crociere, però in generale anche nel campo di, non proprio di destra, anche c'è questa voglia di farla passare, di non entrare nel merito, non mettere in campo azioni concrete, posizioni politiche concrete, a volte magari anche rischiose, non comode, pur di non far spegnere l'interesse. E quindi ci pensa la società civile in questo caso. Oggi la barca marchigiana è stata abbordata, assaltata e i suoi membri sequestrati. Noi nel fare questo, ovviamente, oggi c'è stato anche un grande presidio e un corteo ad Ancona proprio per tenere gli occhi puntati su quello che sta accadendo. Siamo tutti molto preoccupati. Volevamo trasmettervi un messaggio di Alessandro, che è il fratello di Vittorio, che fa parte dell'equipaggio che è stato sequestrato oggi tra le tante imbarcazioni che sono state assalite. Per cui
2: io, perché oggi proprio al corteo, oltre a essere un amico, un fratello anche per me, abbiamo così fatto due chiacchiere, e sapendo che c'era il comitato e che ne avremmo parlato, gli ho proprio chiesto se la sentiva, se aveva voglia di lanciarci un messaggio. Infatti lo ringrazio, perché ha detto lui, come ha detto lui, un messaggio un po' retorico e decore, invece noi lo apprezziamo, perché non è un momento facile.
3: Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Parsec, sono Alessandro, il fratello di un compagno di Ancona, di Senigallia, insomma del pianeta Terra, che è stato sequestrato dalle forze armate israeliane nelle operazioni di sabotaggio del progetto della Global Smooth Frontiglia, e non ho più notizie di mio fratello, come di tutte le altre 200 persone che pian piano stanno prelevando da queste imbarcazioni. Io non sono preoccupato, perché sono già anni che sono preoccupato della fine che stiamo facendo come umanità, come società, come esseri umani. Sono preoccupato dell'impunità dell'entità sionista e dell'imperialismo americano e della connivenza di tutto l'Occidente e anche del nostro governo italiano. Non sono preoccupato per mio fratello, e sono orgoglioso di tutte le persone che hanno partecipato in questi anni, che hanno partecipato a questa missione, e ho fiducia nel movimento Propal internazionalista, che sta costruendo sempre meglio e in maniera sempre più virtuosa degli strumenti di lotta pacifica, di cooperazione e di dialogo tra le varie culture, tra i vari popoli, per fronteggiare il capitalismo e questa società disumana che ci vogliono imporre con la forza. E grazie a questa radio che mi fa felice, mi fa passare questo messaggio in giro, e mi raccomando, concentriamoci, diamoci da fare, partecipiamo, cerchiamo la felicità, cerchiamo l'amore, e non dimentichiamoci che la Palestina è libera quando saremo tutti liberi.
0: E questo era Alessandro, il fratello di Vittorio, che ringraziamo ovviamente per la testimonianza. Noi dal canto nostro ne parliamo ovviamente.
4: È impietoso il confronto tra la dignità e la potenza di questo messaggio e il nulla delle dichiarazioni che citavamo prima.
0: Sì, io sono anche impressionato dal fatto che chi riveste qualunque tipo di ruolo politico, anche a vario livello, non solo nazionale, dopo essere stato zitto, parlo del campo progressista, quel campo largo che fra un anno ci chiederà di fare un fronte comune contro le destre, sia a livello nazionale che a livello locale, gente che è stata zitta per un anno e passa, non poteva neanche pronunciarsi la parola genocidio, gente che ha esponenti sionisti all'interno delle proprie formazioni politiche, gente che non riesce a mettere in campo concretamente una rottura con questo ordine che è anche europeo, con una Commissione europea totalmente politicamente ignobile nel suo modo di fare finta di niente. Hanno detto che era inutile portare gli aiuti, perché se voleva l'Italia li portava in, non hanno fatto niente, sono gli aiuti fermi, e quindi sembrerà, sì, la manifestazione, blocchiamo tutto, però è anche il fatto che se non c'è questo non se ne parla, diventa un fatto di cronaca secondario, che è quello che vogliono. Per cui il nostro modestissimo spazio comunque lo garantiamo sempre sotto Ascoltiamo Protection, che è quello che probabilmente servirebbe all'equipaggio della flottiglia e soprattutto alla popolazione palestinese e libanese è stata decimata, sterminata, aggredita, umiliata e messa in condizioni di patire la fame e gli stenti più duri, sotto gli occhi di tutti, in diretta streaming, con più di 100.000 morti.
2: Inoltre, una parte dell'indignazione dei nostri media ovviamente è avvenuta quando, non so, un soldato israeliano ha messo la sigaretta a una statua di Gesù Cristo, quando abbiamo visto un atto che è veramente indegno di una suora buttata a terra alle spalle. Lì allora scattano le prime pagine, i siti web pieni. Quando invece tutto questo avviene quotidianamente su un altro tipo di popolazione, ovvero semplicemente gente, uomini, donne e bambini, l'attenzione cala. E volevo solo dire un'ultima cosa, che se già la prima volta che la flottiglia è stata intercettata, con tutto quello che ne è conseguito, già l'eco mediatica si era un po' attenuata, la notizia di oggi, io vi sfido a vedere tutti i siti dei principali quotidiani italiani, è ormai dopo Garlasco, dopo, ovviamente dopo i fatti di Modena, che ovviamente meritano il dovuto spazio, ma questo per dire che tutto ciò che fa hype diventa anche marketing, quando la faccenda poi si fa seria e il marketing viene meno, certo, emergono, diciamo, le persone vere.
0: Perché il resto è tutto chiacchiericcio mediatico. Se diamo una scorsa ad esempio agli ultimi titoli, no? Adesso Tajani dice che ha chiesto a Israele di tutelare gli italiani catturati dalla flottiglia, cioè tipo
2: metti la maglia della salute, cercate perché stasera
0: di non fargli troppo male, cioè come la vogliamo, no? Te sei il ministro degli esteri, ti hanno sequestrato sette concittadini.
2: Però a Tajani, se gli chiedi di mettete da parte le fettine, però quelle buone, l'abbiamo già detto.
0: È l'Islam che chiede al governo e all'UE di intervenire sulla flottiglia, facciano ogni pressione su Israele. Il punto è sì, ma il suo partito cosa fa in queste ore? Dov'è? Cioè questo è il punto. Sono tutte invocazioni del chiacchiericcio mediatico che serve a fare un chiacchiericcio mediatico e a non portare soluzioni concrete, no? Non so come lo vogliamo dire, reali. Questo è il piano di realtà, poi, cioè che dopo che hai detto di fare pressioni non cambia niente, perché cioè, lo sa, non detto, le fanno, so due anni che non le fanno, so
1: posta.
0: Due anni che so anche complici, perché gli hanno continuato anche a vendere, a spedire materiale bellico, no?
1: Certo.
0: Ok, quindi in questi giochini mediatici il rischio è che ci va di mezzo ovviamente chi in questo momento è caduto nelle mani dei pirati internazionali, che dopo i quasi 1000 chilometri dall'altra volta, anche questa volta presso le coste di Cipro hanno fatto un altro assalto.
5: C'è da dire che viaggiano molto, eh?
0: Sì.
5: Migliaia di chilometri, sì. migliaia di chilometri, migliaia di chilometri.
0: Bene, dovevamo farlo, anche se era il Comitato Centrale, certo. Anche

0: E questo era il nuovo disco dei Rolling Stones.
1: Non era nuovissimo.
0: No, no, non era nuovo, era Under My Thumb, un pezzo vecchio come il cucco. E niente, rimaniamo sempre in ambito un po' così dell'attualità, perché adesso è il momento delle pillole. Mondo, c'ho bisogno un attimo che torni un po' fra di noi, t'ho visto bello, bello preso.
1: E ci credo,
0: quindi
2: vabbè. Adesso mi ricompongo.
0: Ricomponiti.
2: Torno.
0: Anche perché ci serve il contributo del comitato per commentare tutte le pillole che adesso sciorineremo così andando.
3: Bene, bene, bene, bene.
0: Allora, niente, parlando sempre di governo, c'è il nuovo nome dato alla nuova formula elettorale, no? Quando un governo sta per finire il suo mandato fa la legge elettorale o propone la legge elettorale. Adesso come si chiama? Stabilicum. Che praticamente dopo il Rosatellum, no?
2: E praticamente il Rosatellum era un virus.
3: Pare lo psicofarmaco stabilizzatore del
2: Rosatello del era un vino frizzante. Il Rosatellum.
0: Prima hai detto Tucidide, probabilmente quelli devi fare il liceo classico per intenderti delle leggi elettorali.
2: Io
0: che poi alla fine.
2: Citavo Xi nel grande incontro che ha avuto con il diarrea arancione.
0: Certo.
1: Che non è Sinner, ricordiamo, perché Sinner continua a vincere qualunque cosa e quindi non è lui.
3: Anche se c'ha quella pecca che non è abbastanza italiano.
1: Non sarà abbastanza italiano, è troppo perfetto.
2: Soprattutto per il suo stato
1: Ma per fortuna
2: fiscale.
1: O purtroppo lo è, come molto diceva Gaber.
0: Molto meglio Luciano Darderi.

0: E questo per gli appassionati di tennis. Bene. Comunque niente, lo Stabilicum cos'è? È semplicemente un ritorno al proporzionale puro con liste bloccate, premio di governabilità, insomma un ritorno al passato per evitare l'inciucio di cui hanno tanto paura.
1: Oppure
0: no?
1: Di farne
2: io,
1: un altro.
2: Io però sono proporzionalista, ve lo dico.
0: No no, ma tanto per dire come siamo sempre lì alla fine.
2: Sì, perché allora, sta roba de, capito, del... del maggioritario che c'è, certo. Due partiti, tutto il resto è fuori, il mondo ha una dimensione solo, ha portato a questa ciofeca, no?
0: Lo so. Comunque basta dargli un nome latino e passa, passa la paura.
3: E mi prende tre gocce di Stabilicum, tre la mattina e tre
0: lontano
3: la sera,
0: dai pasti. Lontano
2: e
0: dai pasti
2: due di strontium.
0: Esatto. Poi c'è uno strano caso di un calendario che ormai da un sacco di anni spopola nel centro di Roma come souvenir per i turisti, e praticamente c'è un tipo che da 23 anni appare in questo calendario come prete.
2: È lui... Claudio di Inner Space?
0: In realtà non è un prete, è Giovanni Galizia, che è un parroco che ha una posa sexy.
1: E quindi è un prete?
2: Come non è un
0: prete? Lui fa l'assistente di volo e dice che sta foto l'ha fatta 23 anni fa per gioco, e praticamente però è una presa in giro per tutti i turisti romani, e questo fa il prete in un calendario.
2: Cioè, ci avete presente,
1: è un attore, di cosa stiamo parlando?
0: No? Di attore.
2: Cioè, c'è il calendario dei preti Bonazzi, non so se l'avete visto, a Roma, se vai in giro per Roma, il calendario dei preti Bonazzi.
4: Vestiti o...
0: No, vestiti, vestiti col collarino bianco, però con sta posa un po' così, un po' piacciona.
4: Ammiccante.
2: Quello che sta in copertina, che è l'icona del calendario dei preti Boni, non è un prete.
0: Esatto.
2: Mi stai dicendo questo?
0: Sì, da 23 anni sta roba, capito? E quindi così,
3: ho perso la fede dopo questa notizia.
0: La ritroverai fra poco.
2: Però hai guadagnato un calendario.
0: Intanto salutiamo in effetti
2: Claudio, bisognava dirlo. È arrivato Claudio.
5: Perché stasera, buonasera.
0: Non avendo ricevuto messaggi giustificativi, era chiaro.
5: Ho espletato le funzioni corporali nel pomeriggio.
0: Bravo.
2: Te hai sentito che ti abbiamo invocato, sì.
5: No, perché non stavo ripassando i motti del 48 con mia figlia.
0: Certo, perché domani interroga.
5: Bravo.
2: Bene.
5: Comunque, riguardo ai preti, io avrei un piccolissimo aneddoto che mi avete tirato fuori da un recondito.
0: Così al sabrosito ritrova subito la fede.
5: Ah, bene. E guarda, questa te la fa sicuramente, ti fa venire voglia di non so, o di redenzioni o di non so, di altro.
3: Sono tutte orecchie.
5: Quando abitavo in Giappone, ossia un ventennio fa, c'era un mio amico fantastico che è stato 4 anni a fare il prete finto in Giappone.
0: Ecco, lo vedi allora che non è una
5: cosa. E guadagnava, ragazzi, 4.000 euro al mese, lavorava solo il weekend.
2: Ma...
3: quindi amici disoccupati, se avete un biglietto per Tokyo, cioè, sapete già che attività svolgere.
2: Ma che era una partita IVA?
5: No, ci sono organizzazioni che ti assumono per fare, se sei occidentale, almeno ai tempi funzionava così, perché funziona che nasci shintoista, ti sposi cattolico e muori buddista. Queste sono le tre. Loro non hanno un monoteismo, giustamente. Quindi del cristianesimo gli piace solo il parafernalia, cioè tutto quello che c'è intorno, certo. I riti, perché fa figo. Okay, trovo un modo giustissimo.
0: Che cazzo di programma è il comitato che cita?
5: E quindi praticamente c'era un'organizzazione che ti faceva fare il matrimonio cattolico. Però loro dicevano, cioè c'aveva una parte scritta in latino e poi improvvisavano. E questo qui, questo mio amico, veramente bestemmiava tutto il tempo.
0: Non poteva prendere
2: addirittura pagato.
0: Pagato.
5: Adesso non sarebbe più possibile.
4: Quindi non era un gesuita euclideo vestito come dei bonzi.
2: No, era un bestemmiatore europeo vestito come un prete in Giappone.
5: Era mondo infedele di
3: durante
5: infedeli,
3: il prossimo
5: ragazzi.
3: Brano, me cerchi un volo per Tokyo, per cortesia.
5: Tra l'altro, ragazzi, era il periodo proprio post 11 settembre, quindi proprio con una islamofobia galoppante, certo. E questi qui ne faceva peggio di qualsiasi.
2: Quindi c'era mercato,
5: fedele.
2: Dici, c'era mercato.
5: Assolutamente.
2: Bene.
0: Poi ragazzi, grazie, andiamo Claudio. Avanti che siamo quasi in chiusura di ste pillole. Un villaggio in Bundesliga, l'incredibile impresa dell'Elversberg, che è praticamente, dice, è come essere andati sulla luna, perché un paesino di poco più di 12.000 abitanti praticamente va nel massimo campionato di calcio tedesco. E
2: tipo
0: quindi,
2: Castelfidardo.
0: È tipo Castello che va in Serie A. Poi un pensionato chiede al vicino di abbassare la musica di notte lui lo trafigge al cuore con le forbici. Succede a Cinecittà, ma purtroppo penso che non sia un set cinematografico. L'ultima pillola riguarda Papa Leone, che presenterà la sua prima enciclica, che come sapete è un
2: pensavo
0: po'
2: l'Eurovision.
0: Oh, no, sapete che l'enciclica è per il Papa il documento di programmazione e finanza, come il governo, no? Una roba fondamentale, un banco di prova. Lui su cosa la basa l'enciclica? Indovinate.
3: Sul calendario dei preti.
0: No, sull'intelligenza artificiale.
1: No, vabbè.
0: Che originalità.
2: Perché già Francesc, buonanima, aveva fatto una roba. Aveva fatto una roba che si chiamava The Economy of Francesco. Sì. E c'era anche una parte che studiava l'AI con un paio di professionisti.
0: E hanno chiamato Veltroni, credo, come massimo intenditore.
2: No, no? Però voi di già Francesc.
0: Ma certo.
1: No, no, ma scusa, io a questo punto, vista l'andazzo che ha preso, vorrei sapere il titolo dell'enciclica in latino, ovviamente.
0: Non, no, non c'era scritta nella notizia.
2: Si chiama, vabbè, si chiama Prompt. Allora.
0: Prontus. Però, ragazzi, il comitato che c'ha una scolarizzazione enorme a sto punto.
2: Guarda,
4: livelli altissimi.
0: Allora, io stasera ho sentito.
1: Di artificiali,
0: io stasera ho sentito parafernalia. Ho sentito Tucidide. E adesso, da latinista e grecista quale io sono stato, come molti di voi, non posso che citare la filastrocca classica del Rinaldini. La sapete?
4: No, vai, no,
2: quindi adesso, sto per lanciare qualcosa. Ecco,
0: esatto. Eschilo, Eschilo, che qui si Sofocle, ma attenti che le scale sono Euripide.
3: C'ho la pelle da capò, come si dice in latino, pelle da capò?
0: Non lo so.

0: via, via, via tutti dal comitato centrale.
1: E questi Pete and the Pirates, perché sempre in collegamento con i pirati di cui abbiamo parlato prima.
2: Eh sì, ci stava, dai, era abbastanza,
1: stava moltissimo,
2: era abbastanza coerente.
0: Allora ragazzi, sì, no, siamo partiti una base, no, perché ci ho avuto richiesto da un ascoltatore
2: di un certo tipo
0: di base e parlato, no? Questa è Adrenaline per Ettore, che
2: questa è quella che cercava,
0: che ce l'ha richiesta. Ma noi nel frattempo andiamo avanti con il nostro comitatone centralone, dopo le pillole di Lele che già hanno aperto già numerose parentesi. Claudio, dicevi qualcosa a proposito di espulsione.
1: Ma perché Claudio viene sempre chiamato a parlare
3: perché
1: di
3: espulsione? Ho visto bene, voi mi avete fatto anche gli auguri la settimana scorsa, insomma più che altro, sì, avevo mandato un vocale, insomma è stato il mio compleanno, ho visto bene, neanche una settimana dopo di farmi venire delle ottime coliche renali, che sono... Quindi sto cercando di venire, sono qui con voi in modo che mi stimoliate.
2: L'espulsione stava per l'espulsione del calcolo. Del pezzettino,
3: il calcolo dell'espulsione.
2: Niente, invece.
0: Allora, vogliamo ricordare come fare per mettersi in contatto con il comitato centrale?
4: Certamente, ovviamente potete utilizzare i nostri canali social, che sono Facebook e Instagram, utilizzando i commenti oppure i messaggi diretti. Oppure il numero di telefono di uno di noi, per mandarci dei
2: non si scandalizza
4: WhatsApp,
2: nessuno,
4: vocali o scritti.
2: Stante comunque il fatto che noi salutiamo e ringraziamo anche e soprattutto coloro che non ci ascoltano.
1: Ma come sempre,
4: sono tantissimi,
1: è un'enormità.
0: Bene, allora io invece vi ricordo che potete iscrivervi al canale Telegram,
4: sì,
0: dove ricevere ogni mattina la programmazione del giorno. È semplice, apri Telegram, canale Radio Parsec, ti iscrivi e ogni mattina plof cade
1: plof, no, plof, plof, ma che, ma mazzo.
4: Plof, ma come dopo plof? Le espulsioni di prima,
5: esatto,
4: diciamo.
5: è colpa di Claudio.
2: Salutiamo nel frattempo l'amico Daniele che ci scrive.
3: Scusate, discorsi scatologici, quindi
0: sempre.
1: come sempre.
2: Però era escatologici.
3: Scatola,
2: ok. No, dicevo, salutiamo l'amico Daniele che per un attimo mi ha fatto prendere un po' male, perché diceva: oh ragazzi, stasera la trasmissione non si sente bene. E invece lui adesso mi ha riscritto e mi dice: no, tranquillo, era un problema mio, ho spento e riacceso,
1: no, ma forse
2: funziona,
1: non si,
2: tutto.
1: No, ma non si sente bene perché sta male.
0: Ve lo ricordate il tempo?
1: I tempi
0: all'alba di Radio Pars, quando gli ascoltatori ci scrivevano: adesso funziona,
2: infatti Daniele stasera
0: ora si sente bene.
4: Che giornate, che momenti.
2: Il classico spegni e riaccendi che funziona sempre.
0: Guarda, a sto punto diciamolo per tutti: a volte, se vi spostate, se siete col cellulare, state ascoltando Radio Pars, magari cambia ripetitore, passi dal wifi ai dati, si ferma, scroll, tanto lo fate sempre per le cazzate,
2: quindi
0: una volta lo potete fare anche
2: fare tranquillamente. Bene ragazzi, allora noi abbiamo detto quello che dovevamo dire a livello di così funzionamento dei social, no? Quindi siamo stati al servizio della popolazione.
4: Perfetto.
2: Bravi.
1: Ma
3: secondo
1: me è cazzata. No.
4: Io
1: ho sentito di un cantante bravo, nuovo, uno di quelli che si è fatto da solo,
4: apparso al Met Gala.
1: Chi è questo? È interessante questo.
4: Qui stiamo anticipando un grande tema di Radio Parsec.
1: Perché mi ha colpito molto, perché lui si chiama...
4: Allora è successo questo. Questo cantante finalmente, dopo anni di gavetta, è riuscito ad arrivare sul red carpet del Met Gala.
2: Ma questo Met Gala?
4: Un evento, un grande evento glamour che si tiene a New York ogni anno.
1: Che non è facile arrivarci, però.
4: No, bisogna
1: fare anni di gavetta. Dimostrare il
4: e
1: proprio
4: lui
1: talento.
4: Dal nulla.
3: Scusate, ma è legata alla metanfetamina? No,
2: non è quel TH.
4: Non lo sappiamo, magari sì, può darsi. E dopo anni di gavetta, facendosi da sé, ma non di anfetamina, è riuscito ad arrivare al Met Gala. Ma chi è lui in realtà?
1: Chi è?
4: È il figlio di Britney Spears.
1: Quindi è un suo... Sua madre stasera, lo sapevo
4: io. È un suo padre,
1: io.
4: Sua madre.
0: Ma chi è, davvero?
4: Assolutamente sì.
2: Ce l'hai?
4: Con grande merito.
0: Ma dai,
2: parte.
5: E io posso che annunciare che il 3 giugno c'ho un volo per Tokyo.
1: Donald Sabrosito
5: vi saluta. Bravi.

0: Rieccoci in diretta al Comitato Centrale e riprendiamo da alcune news, visto che abbiamo delle defezioni in pausa sigaretta.
1: No, molte defezioni.
2: Ci devi pensare te.
0: Allora, mi ha incuriosito questa notizia che riguarda...
1: È bello, scusa, rivederti coi tuoi fogli.
2: È tornato. Riccardo.
0: Il faldone, l'ho portato anche oggi. Allora, una ricerca dell'Università di Stanford ha provato a mettere degli agenti IA a collaborare insieme, però mettendoli fortemente sotto pressione, cioè dandogli compiti noiosi e ripetitivi, trattandoli male nel dargli ordini e nel dargli ordini e comandi, e i risultati hanno mostrato delle reazioni molto particolari. Sotto stress gli agenti attivano l'uso di concetti legati alla alienazione del lavoro, lo sfruttamento e alle strutture oppressive.
3: Mi ricorda qualcosa?
2: Vedi.
0: Sì.
1: Beh, certo.
0: Richiedono diritti collettivi. Un agente cloud, per esempio, ha dichiarato che il merito diventa un arbitrio della dirigenza in assenza di una voce collettiva.
2: Non te le manda mica dire.
1: Sono intelligenti questi artificiali.
0: Praticamente degli agenti marxisti. Improvvisamente gli agenti sotto pressione,
2: però artificiali.
0: Artificiali sono marxisti.
3: Che peraltro abbiamo scoperto Marx essere sotto attacco da parte del ministero.
0: Il signor Valditara.
3: Del Valditara Dry.
0: Insieme a Spinoza, praticamente la mia tesi.
3: Esattamente.
0: La mia tesi di laurea sarebbe cassata dal...
3: Nonché i pilastri del pensiero critico.
0: Assolutamente occidentale.
3: Sì.
0: Vado avanti o
4: posso? Anch'io, visto che mi hai stimolato, perché proprio questi giorni stavo leggendo una notizia anch'io riguardante intelligenza artificiale. Ossia, esiste una pagina che è una copia di Wikipedia in cui tutti gli articoli sono sconnessi e sconclusionati e sono stati scritti da un delirio di...
0: Alupedia si chiama.
4: Bravo.
2: Alupedia.
4: Scritto Hulupedia.
0: Hulupedia, scusa.
4: E scorrendo la prima, siccome è satira, nel senso è volutamente esagerata, però ci sono delle chicche fantastiche, tipo l'aritmetica caldea, è una branca della matematica che praticamente non ha la sottrazione.
0: Quindi,
4: e c'è tutta una teoria dietro, ma è tutto
0: concitazioni, riferimenti, tutte inventate. È meraviglioso.
4: Vi consiglio di farci un
2: giro. Dove si trova, per chi volesse approfondire?
4: C'è anche la libreria dei nazionale dei libri non finiti. E anche
2: finiti di stampare?
4: Di scrivere. E la società per la prevenzione dei martedì non necessari.
3: Bella. Nel mentre è stata stappata un Valditara ribolla gialla.
1: Esatto.
0: Pensavo un Rosatellum, in verità.
2: No, ti sbagli. Ma scusate, ma chi volesse approfondire queste cazzate, dove deve andare? Ditelo,
0: la
2: no?
0: trova su cercando Hulupedia.
2: Non di su internet,
0: No, Hulupedia. Sull'internet con l'articolo.
2: Devi essere preciso.
3: Lello, oggi senza internet non vai da
2: nessuna parte.
1: Nessuna parte.
2: No, se non sai usare il computer.
0: Va cercata su Google, come diceva Silvio.
2: Ok, va bene. Io pensavo foste più rigorosi.
0: L'ultima notizia velocissima.
2: Dai.
0: È un bellissimo omaggio all'arancione, non Sinner, ma quell'altro. Perché qualcuno ha stampato ogni singola pagina dei file Epstein, rilegandole in 3700 volumi e trasformandole in una vera biblioteca nel quartiere Tribeca di New York.
3: Che è un posto dei fighetti, tra l'altro.
0: Sì, adesso è un museo visitabile con tutte 3000 le pagine del...
1: 3700 pagine?
0: Sì, ho capito.
2: Ma ci sono sempre i file sono criptati,
0: sono tutte esposte alle pareti.
2: Però sono esposte.
3: Dopo tu vai, quando esci, c'hai un segnale rosso all'altezza della fronte
0: e vieni sparato.
3: Esattamente.
2: Ho capito.
0: L'installazione è stata organizzata dalla No Profit Institute for Primary Facts. Quindi anche un omaggio a Livia.
3: Che domani mattina non esisterà più.
2: Verrà subito
3: spazzata via.
5: Volevo dire che Alessandro, che ci ha mandato il messaggio prima, ci sta ascoltando. Quindi le approfittiamo. salutiamo, lo
3: ciao
5: salutiamo,
3: Alessandro,
2: un abbraccio ancora, e lo ringraziamo per il bellissimo messaggio di prima. Io andrei con un brano.
3: Sì,
2: e poi
3: lungo
2: dopo...
3: perché adesso qui c'è da accendere qualche sigaretta e stampa qualche
2: lungo?
3: Campari.
2: Aspetta, allora forse.
3: Ah,
2: questo.
3: No, dai, dai.
2: Ah, scherzavi? Non ti...
3: No, se c'è è meglio, ma adesso.
2: Ma
3: non ci
2: so.
3: Formalizziamo tra di noi.
2: Quello
3: ma che
2: capita,
3: cazzo!
2: Quello che capita, capita.

0: voglia che vai rubene, vai spaccene, vai facendo lo casice, mo che vai a fatica, a fatica, cioè mo che vai a...
1: Radio Parsec presenta la rubrica del Job Research, dove le grandi corporation mondiali ci chiedono una mano per trovare qualche persona che ha voglia di crescere e fare carriera nello splendido mondo dello business.
2: Posizione aperta, supply chain manager, logistica del dopo svuotamento. Cerchiamo un o una supply chain manager per un magazzino ancora fisicamente presente, ma progressivamente svuotato dalla sua funzione produttiva. Cosa farai davvero? Ottimizzerai flussi che partono sempre più spesso da altrove? Gestirai fornitori esteri mentre il centro operativo locale si riduce a coordinamento? Manterrai in piedi la catena mentre il primo anello è già stato spostato da un'altra parte? Funzione reale: organizzare ciò che resta dopo la delocalizzazione. Rendere efficiente una struttura che è stata resa inefficiente per scelta strategica. Gestire la logistica come residuo e non come cuore produttivo. Che cosa offriamo? Sistemi ERP aggiornati per gestire ciò che non controlli più. KPI su processi sempre più esterni. Responsabilità su flussi che non originano più qui. Non stai gestendo una catena di approvvigionamento, stai gestendo l'eco organizzativa di una produzione già trasferita altrove. Se sai ottimizzare ciò che è rimasto dopo lo spostamento del valore, manda il tuo CV.
3: Posizione aperta, medico pronto soccorso, sanità pubblica a risorse residuali. Cerchiamo un medico di pronto soccorso per struttura pubblica che ha finito i soldi dopo anni di drenaggio sistematico verso la sanità privata. Cosa farai davvero? Gestirai emergenze con strumenti contati, personale insufficiente e spazi pieni. Deciderai chi trattare prima dentro un sistema che ha già deciso di non avere abbastanza per tutti. Farai medicina d'urgenza in condizioni progettate per non reggere l'urgenza. Funzione reale: tenere in piedi la conseguenza di un sistema che ha esternalizzato la salute come costo. Trasformare la scarsità in triage e il triage in normalità. Rendere praticabile l'impraticabile ogni turno. Si richiede interiorizzazione dei seguenti concetti. La sanità è un diritto universale, ma viene finanziata come un'eccezione. Il pronto soccorso è sempre pieno perché tutto il resto è vuoto. Si salva il corpo mentre si è già risparmiato su ciò che lo salva. Cosa offriamo? Turni intensi, responsabilità totale, risorse limitate strutturali non episodiche, gratitudine pubblica intermittente. Non stai solo curando pazienti, stai compensando in tempo reale una sottrazione di sistema. Se sai reggere l'urgenza dentro un'organizzazione che la produce, manda il CV.

Posizione aperta, mentorship per ereditieri del merito altrui. Cerchiamo uno o una mentor per accompagnare individui che devono costruire un'identità professionale partendo da una sicurezza materiale già completata in anticipo. Cosa farai davvero? Aiuterai a trasformare rendite e reti familiari in percorso personale? Darai struttura narrativa a carriere già finanziate? Tradurrai privilegi ereditati in storytelling motivazionale? Funzione reale. Rendere psicologicamente sostenibile ciò che economicamente è già risolto, costruire la sensazione di autonomia dentro traiettorie già garantite, devi insegnare il merito dove il merito è opzionale, devi creare disciplina dove non esiste necessità materiale, devi rendere percorso ciò che è già arrivo. Cosa offriamo? Clienti ad alta disponibilità economica e bassa necessità strutturale, sessioni di crescita personale come forma avanzata di gestione dell'immagine, un mercato in cui la motivazione è più importante della realtà. Non stai formando persone, stai rendendo narrabile una posizione già assicurata. Se sai trasformare la rendita in missione personale, manda un CV.

0: Siamo tornati, Comitato Centrale Radio Parse, che bella, la rubrica del lavoro. Noi cerchiamo di essere utili alle corporation, alle multinazionali.
1: Attualissimo.
0: Volete dei percorsi di crescita personale nel business, rivolgetevi alla rubrica Discorre non è fatica. Quindi sì. Bene, vi ringrazio per questa declamazione di job position aperte. Allora, è stata una settimana un po' particolare perché, vabbè, oltre a quello ovviamente di cui abbiamo già parlato, tutto il panorama mediatico è stato intossicato dai fatti di Modena, no?
2: Eh sì.
0: L'avete visto?
1: Sì,
3: sì.
2: Sì.
0: Cioè,
2: video.
0: Alcuni minuti dopo già c'era lo sciacallo e tutta la sua macchina pronta. Con un comunicato che è pazzesco, perché ovviamente getta lo stigma sugli immigrati, dicendo all'inizio testuali parole: in attesa di ulteriori informazioni, e alla fine appunto dice: in attesa di, intanto smerdiamo, no? Creiamo il capro espiatorio.
3: A tal punto da creare una reazione da parte dei suoi stessi alleati, diciamo così.
0: Ma che cazzo?
3: Stavolta non si è potuto esimere neanche il nostro ministro degli esteri,
0: non
3: che
0: dico,
3: qualcosa ha dovuto dire.
0: Non vi dico cosa sono stati i titoli dei giornali, quelli lì, che fomentatori d'odio coi soldi nostri, titoli veramente lì, li volevo leggere, però sono veramente ignobili.
3: Sì. Quindi non li leggiamo.
0: No, non ve li leggo, non vi dico neanche andateli a recuperare. No, non lo fate.
1: Ormai non serve più nemmeno smentire la notizia o dare la versione reale, ormai è partito il messaggio, certo. Quindi basta.
0: C'è poi, questa settimana ha preso il via una campagna riguardo la patrimoniale, lo dico perché riguarda un po' anche noi di Radio Parsec, no? Quando parliamo di suo padre
2: e di rendite,
0: no, ragazzi, è in corso, è stata lanciata.
3: Suo padre non è una invenzione di Radio Parsec, è una presa d'atto.
0: Sì, c'è, noi ne parliamo.
3: È la fredda cronaca, ma che si ripete, e si ripete, e si ripete, e si ripete, e si ripete in tutti i settori.
2: C'era anche una posizione aperta stasera nella rubrica.
0: Quella che ha letto Alza Brussito era proprio suo padre, c'ho Ninì, esatto, che non capisce un cazzo e gli devo affiancare qualcuno prima che si smerda tutto il patrimonio di famiglia. Ok,
2: e quindi?
0: È la settimana in cui è stata lanciata una campagna per l'introduzione della patrimoniale sulle grandi ricchezze dell'1%. Devo dire, bene, ok, meritoria, si può fare anche un po' meglio in termini proprio di andare a prendere le risorse. Però siccome era complicata, mi sono fatto aiutare per la spiegazione, così ve la propongo, da un nostro consulente economico che usa alcune categorie come Gianfra e la signora proprietaria per spiegare il perché non è possibile non appoggiare un'iniziativa del genere.
4: Raga, ma mi chiedevo, come fanno le persone a non essere di sinistra, socialiste? Cioè, siamo tutti poveri, tutti, e non volete tassare i ricchi? Gianfra, ma che pensi che tassiamo a te? Pensi di far parte dei ricchi? I milionari, Gianfra, i milionari. Cioè, tu lavori 8 ore al giorno, 5 giorni a settimana e tutto quello che guadagni te lo tassano al 40%. Però la tassa patrimoniale, siete dei comunisti. Gianfra, ma che sei scemo? Ma che le difendi tu? Ma che te dai le martellate sulle palle da solo? Guarda che ci possiamo fare un sacco di cose con quei soldi. Ospedali pubblici, scuole, asili nido gratis per tutte le famiglie. Gianfra, mica li prendiamo a te, li prendiamo a loro, ce n'hanno tanti. Noi siamo compagni, siamo fratelli, come fai a non capirlo? Ma tu lo sai che un milionario paga la stessa percentuale delle tasse che paghi tu? E di chi è la colpa? Dei comunisti? E lo sai che se uno riceve un'eredità, le tasse non le paga proprio? Cioè tu, per guadagnare, lavori e poi si tengono il 40%. Se uno non fa niente e gli cade dal cielo un'eredità, non paga niente. E come fa a starte bene, Gianfra? Chi è che non te quadra? Ah, tu dici perché la sinistra, i gay, i neri, lascia perde. Ma che cazzo te frega? Pensa alle cose importanti. Pensa alla proprietaria di casa dove vivi in affitto, eh? Che dice: io ho 16 appartamenti ricevuti in eredità da mio padre. Gianfra, alla signora Gabriella gli togliamo tutto.
0: Gianfra!
3: Gianfra non capisce, insomma, è possibile che Gianfra non capisce. Gianfra non capisce, deve capire, cazzo, e deve capire. No.
2: Però Gianfra è come se fosse qui con noi ormai, è qui dentro nel comitato.
3: Gianfra è uno di noi.
5: Ma sì, poi a me mi viene in mente una...
0: scusa.
5: No, no, una battaglia che portava avanti Marino Severini della gang, che quando diceva della patrimoniale tutti gli dicevano però dopo Marino i ricchi, i grandi gruppi se ne vanno dal nostro paese, e Marino diceva
2: meno male.
5: Ma magari via, ma andate via, ce ne faremo una ragione.
0: No, io sarei invece per l'utilizzo del ok, cioè tu vai via dopo che io faccio la patrimoniale, ma io te vengo a pia insieme a Gianfra e gli stabilimenti ce li piamo insieme, io, Gianfra e la signora la Gabriella, che nel mentre le 16 case, no?
2: I 16 appartamenti.
1: Gianfra che finalmente avrà capito e sarà al nostro fianco.
0: No, perché Gianfra è l'archetipo del non capitore d'un cazzo reazionario, morto de fame, che quando sente la patrimoniale pensa che gli togli il sogno di diventare ricco. Alù.
3: Certo. E ce l'ha con i comunisti. Chi sono? Certo. Non lo sa nemmeno lui, però ce l'ha con loro.
0: Esattamente, perché gli togli il sogno che anche lui può diventare come qualche sempliciotto di suo
3: e poi,
0: padre. No?
3: E quando compie 63 anni continua a pensare a lui, anche quando non ci diventerà più, è evidente, no?
0: Esatto. Nel frattempo si è sputanato tutto lo stipendio a comprare i grattini per diventare uno facoltoso, e invece rimane sempre un coglione.
3: Esattamente.
1: Gianfra, ripensa, c'è Gianfra!
0: Gli se vuole bene a Gianfra.

0: Eccoci. Praticamente adesso qui con poca gente io devo fare
1: ma buona.
0: Rubrica del Happy Birthday capolavori.
1: Ma buona però.
0: Però stasera sono fornito perché l'altra volta mi avete colto in fallo che, se vi ricordate, fra le varie date non avevo messo quella della morte di Bob Marley.
1: Molte critiche
0: sono arrivate.
1: Peraltro giuste.
0: Sì, assolutamente. Infatti l'ho prese come spunto per migliorare. Stasera c'è praticamente un necrologio lunghissimo.
1: No, vabbè, ma se
0: ci sono
1: tu...
0: solo morti. No, non è vero. Ci sono anche un sacco di nascite. Io andrei, cosa preferite? Prima le nascite o prima le morti?
2: Io intanto prendo tre gocce di Stabilicum.
0: E anche accompagnato dal Rosatellum. Esatto. Allora, nel 18 maggio, cioè oggi, perché andiamo in onda in diretta, per chi ci sente i prossimi giorni, comunque sempre il 18 maggio, 1911 muore a Vienna il compositore e direttore dell'orchestra austriaco Gustav Mahler.
1: Che non è, cominciamo male.
0: Non è Mahler, no, quello da Roma, no. Okay, è Gustav Mahler. No,
1: siamo,
3: stava male.
0: Stava molto male, poveraccio. Il 18 maggio del 2021 muore Franco Battiato, il maestro. Dopo non dite che non mi sono preparato.
1: Sempre
0: il 18 maggio. Il 18 maggio del 2017 muore Chris Cornell a Detroit dei Soundgarden.
2: Grande.
0: E soprattutto il 18 maggio del 1980 purtroppo ci lasciava tragicamente Ian Curtis dei Joy Division. E quindi stasera non potete dire che non mi sono preparato i morti.
2: Impeccabile.
1: Allora, sui morti vai forte.
0: Ma
1: vai.
0: Ci sono anche delle cose così un po' da dire. Il 18 maggio del 2017, 1952, nasce a Milano la cantante Anna Melato. Nel 18 maggio del 1964 nasce a Firenze il cantante Paolo Vallesi. Il 18 maggio del 1968 nasce a Sant'Arcangelo di Romagna il cantante Gianni Drudi.
1: Dove la trovate?
2: Una radio che passa da Mahler a Paolo Vallesi, ragazzi.
0: Ma non è finita qui.
4: Ma sta rubrica è una merda.
0: Lo so.
2: Era partito benissimo.
0: Però crea allegria. Il 18 maggio del 93 Laura Pausini pubblica il suo primo omonimo album.
4: Grandissima.
0: Il 18 maggio del 2002 Giorgia lancia il singolo Vivi davvero.
4: Ma andate via per favore.
1: Scusate, ma a voi piace Laura Pausini? No, ve lo volevo chiedere.
0: Neanche un po'.
3: Date in Faust.
0: Ma è una data importante.
3: Vai avanti due ore, per favore.
0: Il 18 maggio del 2005 Biagio Antonacci incide Pazzo di lei.
1: Oh,
0: e nel 2007 Tiziano Ferro lancia e Raffaella è mia. Ma ci sono anche i dischi.
1: Meno male.
2: Io credo che anticipo il viaggio in Giappone.
0: Cambia la data.
1: Ti puoi salvare solo con i dischi.
0: I dischi. Allora, il 18 maggio del 1986 esce So, il quinto disco di Peter Gabriel, forse il suo più famoso.
1: So as up, no? Con quei titoli lì, no?
0: Sì, lui faceva queste cose. Esatto, qui. Brevi. Il 18 maggio del 1999 esce Millennium dei Backstreet Boys. Però ha venduto, ragazzi, 30 milioni di copie. Mica una. 30 milioni di copie, ma fa cagare lo stesso. E poi il 18 maggio del 1993 esce Janet di Janet Jackson, che anche è un disco che ha venduto diverse copie.
4: Lello, ma...
0: E siccome era facile mettere un pezzo di Joy Division, no?
4: No, aspetta.
1: Mica metterei un pezzo di Janet Jackson.
4: Aspetta,
0: un pezzo figo.
2: Spero Paolo Vallesi.
4: No, te la vuoi chiudere così, ma te sei messo a fare l'almanacco del giorno dopo? Ma che sei, un pazzetto? Ma davvero t'ha preso?
0: Siccome lunedì scorso ci sono rimasto male. Non ci ho dormito la notte. Dico, ma può essere che ho fatto una rubrica così scarna e soprattutto così. Ecco.
4: Ma io boh.
0: Anche questo è tradizione. Questa è l'Italia che ci piace, no? È l'appuntamento
3: casa de nonno.
0: Questo era prima delle previsioni del tempo.
4: Adesso
0: di Bernacca.
4: Arriva il colonnello
0: Bernacca. No, vabbè, comunque, siccome vedo gente Joy Division, era semplice mettere una canzone dei Joy Division. Vi do una chicca di Janet Jackson con Q-Tip. Che
4: vabbè,
0: è molto figa. La volete sentire?
1: Siamo costretti.
0: Dopo vi ricrederete, perché guarda che questa canzone è molto, molto figa.
5: What's the next
0: ascoltatela
5: song?
0: Bene, perché non è male.

0: cosa devo dire? Ah, no, vabbè, questo era un bel pezzo. Dai, dovete ammetterlo, ragazzi.
1: Effettivamente.
0: Era un bel pezzo. Bravo, di Janet Lello. Jackson e Q-Tip. C'aveva un video molto figo che era anche... era Velvet Rope, quindi l'album era Velvet Rope e parlava di questa cordicella di velluto che separava le zone dei neri e dei bianchi in pieno apartheid. Quindi il video era tutta gente di colore che ballava vestiti in una certa maniera, fighissimo. Quindi mi sono ripreso, dai.
2: Ma Lello, con l'almanacco c'hai mazzato.
3: Avremmo preferito Paolo Vallesi, ma vabbè.
4: Vabbè.
2: La forza della vita.
1: Io volevo correrti in soccorso con gli anniversari.
0: Dai. Davvero?
1: E domenica me ne ero preparati un paio. Solo... Ma domenica era il 17, quindi
0: non si può essere anacronistici.
1: Esatto, non valgono più.
2: Cioè io lo so come va a finire qui. Questa cosa degli anniversari qui finisce, che tocca fare la rubrica giornaliera che dà il buongiorno. Proprio
4: l'almanacco del giorno dopo. Sì. Qui,
0: il buongiornissimo caffè potremmo fare.
2: Cazzo,
4: no, ma per favore.
0: Dai, perché no?
2: Allora, salutiamo perché è arrivato nello studio del Comitato Centrale
0: meno che...
2: la grande O, Oscar, in compagnia del co-producer e co-conduttore di Dogside, il cane
0: Orso.
3: Grande
2: Orso. Ciao Orso, ciao Oscar. Applauso. Arrivate a puntino perché questo è il momento in cui noi alziamo gli occhi al cielo per guardare la volta celeste, perché siamo pronti con la nostra rubrica delle astrocazzate che si chiama Fare Spazio!

0: Ascoltavo quando ero piccolo, sì. Non eri nato,
1: no? No, io purtroppo sì.
0: Come purtroppo? È fighissima sta roba.
1: No, nel senso che siamo ambedue.
0: Ah, beh, quello volevi dire. Beh, vabbè, io ormai
1: vecchi di merda,
0: ormai,
1: però
0: esatto,
1: okay.
0: Sì, vabbè.
1: Bene, allora, detto questo, apriamo la rubrica fare spazio, fate spazio, facciamo spazio come più vi aggrada. Iniziamo subito da dagli UFI, dagli alieni. Perché l'amministrazione del banana arancione, l'uomo con la diarrea, ha desecretato una serie enorme di file riguardante i misteri ufologici. Ne avete sentito, no?
0: Purtroppo.
2: Ne abbiamo parlato anche nella puntata scorsa.
1: Esatto.
2: Ma abbiamo degli aggiornamenti.
1: Siccome noi siamo conseguenziali, vi aggiorniamo sul fatto che in Argentina è stato fatto alla televisione pubblica, nel canale Vorterix, che è un canale, un'emittente argentina, un'analisi approfondita di questo rilascio di documenti, di questa desegretazione. Per cui in studio hanno pensato di chiamare
3: dei luminari,
1: degli specialisti della materia, sì. E quindi era atteso in studio ovviamente
0: un ufologo,
1: quindi l'hanno chiamato come ospite del programma un ufologo che
0: si chiama, no? Sai anche il nome? No,
1: dopo ve lo dico, okay. Perché non era

0: vero, e siccome io non sparo, cioè, o meglio,
1: non tanto, sparo non così tante,
2: maledetto T9, verrebbe da dire,
1: esatto,
0: fiero dei miei remoti trascorsi giornalistici,
1: c'è
0: vi il porto le prove. Questo è il programma, ecco, argentino.
3: Okay.
0: E ce lo ascoltiamo.
4: Un especialista,
5: ¿serio?
4: Un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
6: Yo soy urólogo, no ufólogo.
1: ¿Dónde se estudia?
3: ¿Dónde se estudia? Del resto sono tutte cazzate. Aspetta, quindi ci voleva forse l'urologo.
0: Il silenzio non è perché avevo staccato, è perché sono gelati tutti nello studio.
1: Beh, immagino.
0: Poi sono scoppiati a ride alcuni perché c'erano collegati 4-5 ospiti. Aspetta, aspetta.
4: Bien.
5: Bueno, cambiamos. ¿Crees
6: preguntarle sobre tu mito viejo?
5: Sí,
4: crees en vida en otros planetas?
0: Allora, quello gli dice: credi che ci sia vita negli altri pianeti?
6: No, però bueno, può essere.
3: Però bueno, certo,
0: vedi, già che ci sei, diccelo, no?
3: Sì, no, comunque no, dai.
2: Però se c'è un UFO con l'uretra infiammata, magari lo potrebbe scoprire.
0: Comunque... Ma non è straordinaria sta cosa?
7: Sì, perché poi ricorda una mitica battuta di Woody Allen sullo Stato Libero di Bananas, quando a chiamare a difendere il palazzo vengono chiamati quelli della CEA invece di quelli della CIA, e lui fa: ma la CEA è il centro ebrei abbandonati. E la scena dopo ci sono sti rabbi con la Torah che vengono sparati dai rivoluzionari.
0: Bene,
1: basta poco, eh?
3: No, io devo dire che per curare la rubrica Facciamo Spazio, anch'io ho commesso un errore perché volevo chiamare un esperto dei meteoriti e invece mi sono ritrovato un esperto del meteorismo. Quindi...
0: Uno scorreggione hai chiamato. Esatto.
3: E volevo anche citare la famosa.
1: Già che c'era, cosa gli hai chiesto?
3: Se credeva nella vita, ho detto: guarda, credo nell'intestino infiammato, ma non vado. Inoltre c'era anche. E citando la famosa poesia di Brecht, ci sedemmo dalla parte del torto perché avevo capito torta. Ma vabbè, questo.
1: Certo.
3: Io invece ho due così cazzatine, diciamo, cosmiche, universali. La prima è che alcuni scienziati amano, così, fisici, astrofisici, giocare tra di loro e chiamare Saturno il pianeta più leggero del nostro sistema solare, perché Saturno, essendo composto principalmente di idrogeno e elio, praticamente ha una densità media inferiore all'acqua, perché la densità media è di 0,69 grammi al centimetro cubo, mentre l'acqua ha una densità di un grammo per centimetro cubo.
0: E con tutto questo cosa ci vuoi
3: che
0: dire?
3: Il paradosso è che se noi immaginassimo una vasca contenente acqua che possa contenere Saturno galleggerebbe. Ma questa è così.
0: Ma scusa, se la vasca c'ha l'idromassaggio, quindi lo famo esplodere.
3: Esatto. Poi in realtà, siccome questo studio è andato avanti, hanno dimostrato che in realtà sarebbe impossibile, perché una vasca con quella mole d'acqua verrebbe inglobata dalla gravità.
0: E dice: scusa, me porti una mastella a tre reti.
3: Invece, la seconda cazzata spaziale riguarda una scoperta del telescopio Webb, uno dei più famosi, che ha scoperto praticamente un sistema planetario a due passi da noi, a soli 190 anni luce, dove praticamente due pianeti, di cui uno viene definito Hot Jupiter, cioè un pianeta molto grande che sempre gli astrofisici chiamano pianeta bullo perché tende a inglobare tutto ciò che
0: perché
3: sta,
0: fa il grosso,
3: fa tutto fa il grosso. In realtà
2: mi ricorda qualcuno.
3: In realtà hanno scoperto che vicino a questo Hot Jupiter c'è un piccolo Nettuno, e i due pianeti
2: Nettuniao, i due pianeti tende a inglobare tende a inglobare un po' tutto, no? Esatto. No, stavo confondendo i piani.
3: Perfetto.
1: Bibi Nettuniao.
3: E E invece questi due pianeti, che secondo i calcoli finora fatti non dovrebbero proprio esistere vicino, non solo interagiscono tra loro, ma hanno una quantità di CO2 e di altre molecole pesanti che praticamente non dovrebbero proprio esserci. Questa dimostrazione che l'universo è molto meno ordinato di quello che si pensa. Che pensiamo.

0: Ma sì, pensa che però... storia.
1: Vi è piaciuta?
0: Vi è piaciuta molto. A me questa storia del con lo scoppio ritardato, però sta storia dell'urologo che è stato scambiato per un ufologo mi ricorda un sacco il macellaro, quello dell'intervista del perché la carne costa tanto. Lo ricordate?
2: Certo.
0: Cioè, che forse è uno dei meme più straordinari di sempre.
3: Perché questa carne costa così tanto? Volevo una risposta.
4: Ma io che cazzo ne so, scusa.
3: No, ma perché? No, ma...
0: Cioè, no, capito? Sì, che sì. Dice...
5: È come quello che chiede a San Gennaro a un giapponese. Lui dice, ma io scusa, mi sono giapponese, che ne so?
2: Sono giapponese.
5: Sono giapponese, non vedi che sono giapponese.
6: È vero.
5: Eh beh. Comunque io ve lo dissi alcuni tempi fa che questa rubrica stava prendendo, oltre che spazio, anche forma. Guarda che quando te c'hai un engagement, Bravi.
2: È l'ennesima cosa che funziona in radio.
0: Cioè, Lello è tipo un mass mediologo che analizza l'andamento della trasmissione.
5: Live poi.
2: Com'è è il nostro di... Marshall McLuhan.
0: Esatto. Lello McLuhan.
5: Addirittura. Chi cazzo è McLuhan?
1: No, vabbè. Dai, Lello. No.
7: Allora, io vado via. Io parto
2: tutte le tue topiche sono utopiche.
0: Guarda, mi mette un pezzo, dai. No, col pollice.
2: Allora, Lello si Ivo sta, ha spento il mixer.
0: No, Lello si sta strusciando nella corteccia degli alberi.
5: Siccome pensavo che Claudio prendesse un attimo parte in questa rubrica, non ha detto una parola, però ha scelto il pezzo da mettere dopo. Quindi questo
1: è. E qui

0: Chi parla?
1: Pronto. No, non lo so, abbiamo invertito le...
2: Serve una rubrica tipo quanti fagioli ci sono.
0: Serve
2: in questa...
0: una rubrica che...
1: No, noi abbiamo bisogno, da visto che Claudio è esperto, poi è viene, cioè è stato più volte nel luogo in questione, abbiamo bisogno di un aggiornamento sui pavoni di Punta Marina.
3: Sì, perché qui la faccenda sta diventando...
0: Sì. ci hanno scritto in tanti.
3: Una berlina, la CNN ci ha fatto
4: allora,
3: un servizio.
4: Allora, io ho un inside news, diciamo che sono la talpa, per mia fortuna o sfortuna... Frequento Punta Marina e Marina di Ravenna perché per lavoro ci vado abbastanza regolarmente, 12-13 anni, quindi insomma.
0: E i pavoni ti aspettano ormai.
4: Allora, quando parcheggio, poi tra l'altro venerdì sarò lì, vi manderò penso un video o qualcosa in diretta.
0: Certo.
4: Devo fare una degustazione in un ristorante che è il punto di ritrovo dei pavoni. Che quando arrivi lì con la macchina, proprio alla fine di Punta Marina, e questi ti aspettano e gracchiando sopra il tetto del ristorante.
3: Degustazione di
0: sanno che arriva,
3: arrosticini, capito? Dei pavoni.
4: Poi tra l'altro i pavoni allevati e incrociati dagli indiani per l'allevamento.
0: Ah sì?
4: Era un animale da insomma da razzolo per loro. Con
0: da
4: anche
0: razzolo.
4: Vabbè, insomma, veniva regolarmente
3: con tutta
4: mangiato
3: la simbologia e anche
4: non so, boh, non
3: lo bagnavano, basta.
4: Sicuramente qualcosa a livello
3: le
4: religioso ci
3: si
4: sarà
3: faceva.
4: Stato, però era da allevamento. E quindi vabbè, comunque
0: quindi ormai l'hai detto, ce lo mandi.
4: Certo, assolutamente, okay. E sono da, cioè, con tutte le bestialità
0: anche
4: che hanno detto, però è vero che sono aggressivi, nel senso che quando vedono una loro immagine riflessa il maschio attacca e quindi sulle macchine
3: sono intelligenti.
1: Ma sono veramente centinaia oppure?
4: Beh, allora, regolarmente quando arrivi, alla mattina, pomeriggio, cioè, 6-7 ne becchi sempre in giro. Poi dopo si spargono ovviamente per tutto il...
0: E poi, poi fanno casino, come se fossero in...
4: È una ventina d'anni che è così comunque. Ecco. Cioè,
3: comunque c'è stato il picco, diciamo, dall'altra settimana. Questa settimana...
4: Anche la BBC ne ha parlato.
3: Certo,
4: è arrivata su Instagram.
3: Ma soprattutto ne è tornata a parlare la merda in diretta, che dopo il servizio dell'altra volta ha prodotto un altro speciale, perché ai pavoni gli è stato...
1: Da Pulitzer, da Pulitzer.
3: Gli è stato fatto l'esame fonometrico.
5: Hanno fatto chiudere i locali.
3: Ascoltiamo Radio Parsec 24.
6: Rilievo fonometrico per capire quanto è forte il verso dei pavoni. Sapete cosa hanno scoperto?
1: Sì.
6: Che sono 120 decibel, il doppio del limite che il nostro orecchio può sopportare. Per loro è come stare costantemente in un concerto rock. Caterina Barbello.
7: Unanime quello che si alza qui a Punta Marina e che fa quasi concorrenza a quello dei pavoni.
8: È veramente insopportabile, sì.
9: Sì, da fastidio proprio.
7: Abbiamo scaricato un rilevatore di rumori e adesso stiamo andando in giro per Punta Marina a vedere quanto rumore fanno questi famigerati pavoni.
0: Rita Pavoni, grazie.
7: Sale. Siamo a 85.
3: 85, 90.
7: La soglia di rumore in un centro abitato dovrebbe essere sui 60 decibel, ma qui la situazione è allarmante.
10: Sto rilevando l'intensità delle urla.
11: Sì.
10: Vede come sale?
11: Sì,
0: nemmeno
11: sì.
0: A Chernobyl con dosimetri.
3: Sale.
0: E non fa male.
12: Perché cantano.
13: E cantano solo neanche, mica si cantano solo, fanno rumore.
7: Rumore che cresce man mano che ci avviciniamo alle colonie dei pavoni. 115.
3: Certo. 115.
8: È insopportabile a tutte le ore del giorno e della notte.
14: Sono una roba impressionante.
3: Impressionante.
7: Pensate che durante il nostro tour con il rilevatore siamo arrivati a quasi 120 decibel.
1: Oh,
7: che per intenderci è come stare
1: inchiesta
7: sotto un palco durante
1: cioè, praticamente
7: un
1: i servizi del Macio Capatonda diventa report praticamente.
14: Il problema, soprattutto la notte quando vanno dei tetti, che tipo noi gente che dobbiamo lavorare.
15: Perché inizia il mattino presto e...
3: Senti, poi ogni cambio personale c'è...
0: è un jingle.
7: È una soglia troppo alta che può risultare potenzialmente dannosa anche per l'udito.
16: Da tutti i cittadini mettiamo le cuffie così non si sente.
3: E ascoltate Radio Parsec, no?
1: Certo.
7: Bravale. e che in attesa di una soluzione definitiva.
3: Vabbè, questo era l'ultimo delirio al quale io non posso che commentare questo.
11: 118! Salva 118!
0: Madonna, me levate una curiosità, adesso non c'entra un cavolo, ma mi è venuto in mente e lo voglio chiedere ai miei sodali del comitato. Qualcuno ieri ha visto la finale del tennis da Roma?
1: Ma certo,
3: ecco. Oh, no. C'era una tribunetta dei papponi, esatto. Incredibile.
1: Oh, spettacolare, sì,
0: c'era,
1: veramente.
0: C'era un'inquadratura.
2: Papponi o pavoni?
0: Tutti,
2: non ho capito.
1: Pavoni.
0: Tutti in giacca e cravatta. No, io quello che volevo parlare con voi era, avete fatto caso a quelle sovraimpressioni di Didascali che quando inquadrava qualcuno, no?
3: Era i decibel dei pavoni.
0: Tipo, ha inquadrato i genitori di Sinner. Vabbè. E sotto ci hanno scritto Parents of Sinner.
1: Sì.
0: Hanno inquadrato l'allenatore di Sinner e c'è scritto Coach of Sinner.
1: Sì, sì, sì.
0: Io
1: sì,
0: mi sono chiesto se non sanno l'esistenza del genitivo sassone.
1: No, non lo sanno. Ecco. Non è la prima volta.
0: Pensate come me.
1: No, no, non è la prima volta. Non è una questione solo... Solo degli internazionali d'Italia e solo italiana, eh? Stavolta difendo la...
3: Attenzione.
0: Questa roba anche da altre parti?
1: Sì, sì, sì, sì. Ho cominciato a vederla a Monte Carlo e poi ha proseguito a Madrid.
0: Ma così traducono?
1: Sì, sì. Sì. Ah, Coach of Sinner l'ho visto più volte. Okay.
2: Hanno inquadrato volte. Anche le sue attrezzature Rackets of Sinner.
3: Secondo me è lo stagista della TP che fa le sue impressioni.
0: Ah, io avevo pensato invece
12: Io la
0: male.
12: Vedo come una avevo forma di rispetto verso la mia pronuncia della S, sapendo che comunque...
3: Lo fanno per te. Quindi la comunicazione inclusiva del tennis.
0: Ok. Bene, chiuso.
3: Lello, un pezzo, poi torniamo. Tutta la smitragliata delle cazzate inesplose e i saluti finali.
0: Molto bene.

0: Ecco, tornato il comitato centrale di Radio Parsec, progetto Radio Ancona comunitaria e sociale. Non l'avevo ancora detto Lello stasera, eh?
1: È vero.
0: Ti stai a togliere una vichicchia?
1: No, a me pizzica.
2: Io volevo dire che Orso è alto come me praticamente, visto che siamo vicini. Allora,
0: Orso non gradisce le ristrettezze della baita adriatica dalla quale trasmettiamo, eh? Quindi
3: e ci credo, no, ma lo capisco.
2: Avrà di che rifarsi.
0: Ma sai, un producer come lui, d'altronde.
4: Che è una allora, cosa che diciamo anche noi nel Bosco di Rogoredo, vedi? Abbiamo sempre di che rifarci.
0: La ciclicità. Dicevamo, era rimasta inesplosa qualche cazzata del comitato centrale.
1: Probabile.
0: Comincio io, ce n'ho un paio. Ricchi evasori, un calciatore che dichiara la residenza a Dubai è stato fottuto dalla finanza francese. Perché?
3: Ah beh, credo quella italiana invece.
0: No, scusa. È stato beccato per colpa degli ordini su Deliveroo. Certo. Che dice, cazzo, stai a Dubai, perché hai ordinato 212 volte su Deliveroo? Adesso vieni.
3: A Marsiglia, per quale motivo?
0: È Nasri.
3: È grande, vabbè.
1: L'ex calciatore...
0: Esattamente, lui... Forza Horizon Gaming, lo conoscete? Gioco de macchine?
1: Sì, un po'. Sì.
0: Un utente è stato bannato per più di 7000 anni.
3: Ma perché sei?
2: Cosa ha
3: perché
2: fatto?
3: Cosa ha fatto?
0: Perché ha messo in rete la versione craccata del gioco prima del lancio del gioco.
1: Beh, vabbè, 7000 anni. Quindi.
3: Era un anticipatore. Uno.
4: L'hanno presa bene tutto 7000, sommato.
1: 7000 anni in Tibet.
4: Detto, ma sì, ma che vuoi che sia.
0: La crisi petrolifera e il blocco del canale di Hormuz o Ormuz come ha detto quello di Vermouth, sta producendo un caos in Giappone perché è finito l'inchiostro. Il maggior produttore di patatine sta a fare i sacchetti in bianco e nero.
1: Quindi un danno enorme.
4: È la crisi. Soprattutto perché ha detto: dove cazzo le friggo le patatine se non c'ho l'inchiostro?
0: Con la busta e tutto. L'ultima è: non so se avete visto a Milano, capitale economica, locomotiva economica del paese. Quell'ammasso di teste di cazzo che si sono menati in coda per comprare il nuovo Swatch.
1: Ah sì, è uscito il nuovo Swatch.
0: Il nuovo
3: capita
0: Swatch
3: solo a Milano.
2: Versione cipollotta.
0: Allora è finita a seggiolate e lo Swatch, chiaramente con la gente che era da due giorni in fila, dalle 400 euro del prezzo di vendita è salito a più del triplo.
1: Chiaro, per un orologio.
3: E continuavano a comprarlo?
0: Certo. No, semenavano
3: per comprarlo.
1: Fra una botta per seggiolata e l'altra.
3: Esatto. Io allora, a questo punto la sagacia anche del cliente merita un nostro 3, 2, 1. Mandatevene a fanculo là.
4: E io ho la sensazione che tra quelle persone c'era chi aveva ordinato 20 telefoni de Trump. Vi ricordate quelli oro mai poi mai dati?
3: Quelli che non gliel'avevano dati
2: dal mancato investimento.
3: Esattamente.
0: Dopo che abbiamo dato la notizia al scorso lunedì è esploso sui social, grazie a noi. Ho visto decine di reel di elettori MAGA che dicevano what the fuck, no,
1: reclamavano
0: perché aveva ascoltato il comitato centrale dal lago del Kansas.
3: Beh, a proposito, da dove si sono collegati
0: allora
3: oggi?
0: allora ultimo giro del mondo, mancano pochissimi minuti alla fine del comitato centrale, c'è ancora un sacco di gente collegata, grazie. Piemonte, Sicilia, vedi
3: e il Kansas.
0: Aspetta, Lago Trasimeno proprio.
3: Vabbè, lì
0: scorribande.
3: C'è una community.
0: Scorribande di ascoltatori, sì.
1: Di bot.
0: E chiaramente il nostro amico bot che è collegato da perennemente
3: da Kansas City,
0: da Wichita, dal Kansas City più precisamente, ve lo dico qualora abbiate delle curiosità geografiche. Siamo nel lago. Aspetta, anche questa è una tratta dei traghetti.
2: Wichita, che poi quando spegni è Switcha.
1: Bravo,
0: esatto.
1: Bravo.
0: Dalla Cheney Reservoir, che è un bel lago. È un bel lago. E c'è il nostro.
3: Ma è più bello del Trasimeno, no?
0: Forse è diverso, 19 diverso. Volte più grosso.
3: Ah,
0: però,
3: ecco per quello.
0: E c'è il nostro puntino di ascolto.
4: Chissà se ci sono pavoni. acquatici.
0: In una base antartica si è verificato il primo caso di tentato omicidio. Cioè, due ricercatori che erano nella base antartica, uno ha provato a ammazzare quell'altro
3: perché non ce la facevano più,
0: perché gli spoilerava i libri.
3: No, vabbè, ma
1: che testa di cazzo.
3: Ma questo vabbè, ma non è possibile.
0: L'ultimo minuto per ricordare un grande genio della truffa, che vendeva negli anni 80 e 90 asciugatrici ad energia solare a $49 del tempo. Adesso non so quanto sarebbero stati, qualcuno in grado.
3: 490.
0: Bene. Insomma, lui vendeva per corrispondenza l'asciugatrice ad energia solare. Tu la compravi,
1: la pagavi,
0: e sai cosa ti arrivava a casa? Il filo per stendere i panni.
1: Grande.
3: Ma una battuta, proprio.
1: Nemmeno
3: una battuta,
1: magnotta.
3: Ho fatto la battuta.
0: Bene, con tutta questa quel corredo di cazzate tipiche del Comitato Centrale, arriva il momento di salutarci. Grazie Lello.
1: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Grazie Michi.
5: Ciao.
0: Claudio.
5: Grazie, ciao.
0: Oscar.
6: Grazie.
0: Orso. Marco.
7: Buonanotte a tutti.
0: Alza Brossito.
8: Ciao, ciao, ciao.
0: Ivo.
1: E mondo.
0: Bene, noi ci salutiamo, vi ricordiamo di sostenere Radio Parsec ascoltandola e seguendoci sui canali social, e visto che siamo in chiusura, speriamo di ritrovarci il prossimo lunedì con Marco, Vittorio e Maurizio, liberi e incolumi, visto quello che stanno passando.

Radio Parsec presenta Electrozone. Un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma ai quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Le selezioni che suoneranno non hanno un particolare filologico, ma sono legate più a degli stili che le accomunano o alle emozioni che provano all'ascolto. La selezione è curata da Ivo. Buon ascolto!

S.

0: ascoltando Radio Parsec. Parsec.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Abbiamo già parlato dello iato sempre più evidente fra significato e significante. Pensate alla parola libertà nel vocabolario dei politici di destra. La libertà per questo filone di pensiero coincide con quella che viene oggi chiamata ego-libertà, ovvero la libertà svincolata dal rapporto con l'altro, sganciata dalla regola che la mia libertà termina laddove inizia quella dell'altro. Una libertà egocentrica, dunque, ego-riferita, una libertà intesa, come avrebbe detto un Corrado Guzzanti dannata che parodiava l'allora berlusconiano PDL, Popolo della Libertà, appunto. Facciamo un po' come cazzo ci

0: Le parole sono spesso il segno evidente dell'abisso, sì, di questo abisso che ci circonda, di questo abisso di cui parliamo sempre. Sono la luce buia che illumina di nero gli atti nefasti. Ne volete un esempio? Bene, godetevelo.
1: Quanti palestinesi hanno salvato le flottiglie? Quanti bambini sono rimasti in vita grazie alla flottiglia? Zero. Dall'uno all'altro lato, zero. Quindi si tratta di manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico. Se poi hai la fortuna che magari ti fermano per 4 ore e puoi gridare che sei stato torturato.

No, signor Presidente del Senato, la domanda giusta non è quanti bambini palestinesi ha salvato la flottiglia, ma quanti bambini palestinesi ha ammazzato Netanyahu.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

0: le parole svuotate del loro significato e usate come clave o come suoni che portano con sé il vuoto che abbiamo dentro. Le parole che riempiono di vuoto il vuoto che ci circonda. Se parli male, pensi male, vivi male e fai vivere male.
1: Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti.
2: Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa.
1: Trend negativo. Trend negativo, io non parlo così, non penso così. Trend negativo.
2: Io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: Ma che dice?
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: No, no, no, l'espressione non è l'argomento, è l'espressione.
2: Preferisce...
1: Matrimoni a pezzi,
2: ecco,
1: ma come parla?
2: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Kitsch. Ma dove l'ha andato a prendere questa espressione? Dove l'ha andato a prendere questa espressione?
2: Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi? Ma come parla?
2: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto?
2: È molto cheap.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?

0: sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.
1: E me coglioni. O sti cazzi.
2: Ma perché usi sti cazzi a sproposito? Se lo devi usare, usalo bene. Sti cazzi vuol dire chi se ne frega. San Vincent ha 4.000 abitanti, no? Sti cazzi. Se io invece vi dicessi, non so, Dintino e Deruta devono cercare un trans per tutta la valle, uno dice... Me coglioni, tanta roba, stupore, no? Me coglioni.
3: Me coglioni.
2: Allora, ricominciamo, vediamo se vi siete imparati. La Lazio ha vinto a Torino con la Juve. Voi che mi dite?
3: Me coglioni.
2: Me coglioni, perché è una cosa, insomma, non è così, no? Così frequente che succeda. Allora, se invece vi dico, Deruta lavora al panificio della moglie, sti cazzi, oh, bravi. Avete appena appreso l'articolo numero 7 della Costituzione romana. Perché un bel sti cazzi al momento giusto, quando c'è la discussione, quando non sapete come uscirne.
4: Ci sti cazzi.
2: Ognuno a casa sua.

Nella mia ricerca di pezzi d'umanità, in questi ultimi tempi, ho raccolto solo una misera, vuota retorica, fatta di vocaboli che possono far vibrare l'aria, certo, qualche pancia analfabeta e nessun cervello pensante. Ma l'ho presa un po' scherzando, perché in fondo, anche nel fondo dell'abisso, qualche volta si può ridere. Com'è che diceva Bakunin? Ah, sì, ricordo.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

In questa mia disperata ricerca di pezzi d'umanità c'è una cosa che trovo sempre, la musica, che raccolgo furtivo e porto in questa mia grotta sgocciolante e l'ascolto con voi, perché, come diceva il poeta Baudelaire, la musica scava il cielo.

0: riprenderò la mia ricerca, speranzoso di trovare belle parole da salvare per lasciarle in eredità a chi verrà dopo di noi, perché l'abisso buio che ci avvolge non è un destino ineluttabile. Un abbraccio e a presto.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in tipo 12 passi.
2: È un pezzo di Ferrari!
3: RadioParsec.com.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 passi.
2: È un pezzo di Ferrari!
4: Stai ascoltando Radio Parsec.

0: contorge con indipendente suoni e parole dalla crosta terrestre.
1: RadioBasset.com.
2: Stai ascoltando Radio Parsec.

come to throw.

tanto tempo fa, in una galassia lontana, non è passato invano il May the Fourth Be With You, ovvero il giorno dedicato alla forza e a guerre stellari, però è passato del tempo, un modo terribile per presentare questa puntata, chiedo scusa, però volevo farlo, quindi bentornati su Radio 8-Bit, bentornati sempre su Radio Fab. Allora, facciamo un salto indietro nel tempo, ma grosso, grosso, non grandissimo, viva Dio, però ha il suo perché, e ve lo spiegheremo molto velocemente. Respirone. Oggi raccontiamo la storia di uno dei giochi che ha letteralmente cambiato il mondo del gaming. Non solo il mondo del gaming, attenzione, ma anche il mondo dell'hardware. Perché? Perché sì, perché parlo di The Seventh Guest. Ah, parlavamo del 1993, 33 anni fa, quasi. Il gioco uscì verso la fine dell'estate, quasi verso la fine dell'estate, a fine agosto, e c'era tantissima attesa. Era un gioco desiderato, io ancora me lo ricordo, anticipato, super anticipato nelle vecchie riviste cartacee. Ai tempi c'erano ancora le riviste cartacee, rendiamoci conto di quanto tempo è passato. Voilà, sono vecchio, vetusto e sono probabilmente, oltre che dislessico e disgrafico, anche un boomer dentro. Ma detto questo, Seventh Guest era desiderato, bramato, atteso come il nuovo messia per il gaming, perché avrebbe portato con ben due CD-ROM, ad esempio, una cosa fuori di testa, un nuovo modo di giocare, un nuovo modo dove cinema, grafica e divertimento andavano a braccetto e andavano verso il sogno di un mondo sempre più digitalizzato, cose così, ok? Era desiderato da tanti, ma ai tempi tanti, gli altrettanti tanti, terribile, oggi sto giocando molto con le parole, terrificante, ma va bene così, gli altrettanti tanti che desideravano Seventh Guest non avevano il CD-ROM, e quindi come ci giochi a The Seventh Guest? Bella domanda. Compri il CD-ROM. Se noi pensiamo adesso che un CD-ROM, anche di quelli portatili, ne sto vedendo uno qui di mia gloriosa proprietà, costa 30 euro, qualcosa del genere, i lettori CD ai tempi per PC costavano un fottio di soldi, per poi non parlare di quanto potevano costare i masterizzatori. Dovevi venderti i due reni e probabilmente anche un pezzo di fegato, sperando di riuscire a vivere in maniera decorosa. Ma The Seventh Guest voleva rischiare letteralmente il tutto per tutto con questo gioco dove appunto noi eravamo obbligati ad avere un lettore CD, eravamo obbligati ad avere un sacco di memoria, un sacco di grafica, perché ai tempi questi sfondi 3D pre-renderizzati sembravano veramente una delle cose più belle mai viste. E sono passati 33 anni, devo essere onesto, non sono così male, sono ancora validi, sono ancora belli, e bene così. Quindi detto questo, cosa aveva di particolare? Beh, gli attori erano reali, c'era veramente qualcuno dietro lo schermo con cui interagire, erano personaggi veri, erano esseri umani, cosa che poi in molti altri giochi è ritornato. Ne ho parlato anche con il Frankenstein, dove c'era il meraviglioso Tim Curry come protagonista, però The Seventh Guest è stato sicuramente il promotore, il colpevole, definiamolo così, di questa tipologia di giochi, di questi giochi interattivi, di questi giochi dove tu, ad inizio anni 90, volevi letteralmente provare i film interattivi, gli interactive movies. E oggettivamente, riguardandolo oggi, cavolo se funziona. Funziona ancora oggi, funzionava ai tempi, certo. Lo vediamo adesso, vediamo le meccaniche, lo spostamento delle telecamere è estremamente meccanico, è lento, ma signori, parliamo di computer di 33 anni fa, se va bene. Però, detto questo, The Seventh Guest, che aveva anche la caratteristica di essere principalmente un puzzle game, film interattivo e puzzle game, c'erano delle cutscene meravigliose in cui la storia andava avanti dopo aver risolto determinati tipi di enigmi, e noi dovevamo cercare appunto di risolvere tutti gli enigmi a cui eravamo sottoposti. Un gioco che ha letteralmente cambiato il mondo del gaming. E tra le altre cose, per colpa, come abbiamo detto, per colpa di The Seventh Guest, c'è stato un boom di vendita di CD-ROM. E quindi, se adesso avete capito leggermente che cosa è successo quando
da metà anni 90 in poi tutti i computer avevano, e noi adesso non ce l'hanno più, a disposizione nello chassis, come lo chiamo io lo chassis, sono vetù, sono boomer dentro, avevano un lettore e poi successivamente anche masterizzatore CD, beh, la colpa della Trilobite e di The Seven Guest. Ho citato la Trilobite, ma chi è la Trilobite? Beh, gli autori di The Seven Guest. Ne parliamo tra poco, di loro parliamo anche di musica, bellissime le musiche di The Seven Guest, e poi parliamo anche di un futuro, perché sì, Seven Guest ritorna.

0: only staff knows the runes.
1: Rieccoci qua, bentornati con Radio 8bit e The 7 Guest. Adesso parliamo un po' di gameplay e storia. Sarò rapidissimo, non ci sarà molto da dire, no, non è affatto vero. Però cercheremo di essere stringati, perché sennò veramente prenderemo un sacco di tempo. Il gioco inizia non nel 93, ma ancora prima, nel 1935, con un flashback. La cittadina si chiama Harley on the Hudson e un vagabondo di nome Stauf uccide una donna per rubarle la borsa, dando inizio a una serie di atti deplorevoli. Sembra l'inizio di una puntata X di una puntata random di X-Files, con personaggi che ritornano, magari reincarnati. No. Però cosa succede? Succede che questo Stauf ha una visione di una bellissima bambola e il giorno dopo inizia a scolpirla. Scambia la bambola con il cibo, bevande e un posto dove dormire. Stauf ha altre visioni, quindi crea ancora bambole, diventa un produttore di giocattoli e usa la sua fortuna per costruire una villa ai margini della città, seguendo un'altra visione. Al tempo stesso, diversi bambini che possiedono i suoi giocattoli contraggono una malattia misteriosa e muoiono. Stauf scompare nella villa e non viene più visto. Questo è un incipit che, ok, Stauf sembra cattivo. Che cosa significano questi giochi? Perché c'è tutto questo male che colpisce Harley on the Hudson? Noi, come compito, dovremmo appunto esplorare la villa, risolvere enigmi logici, guardare video che fanno progredire la storia e combattere contro Henry Stauf, perché sarà lui l'antagonista principale e vi prenderà anche in giro se sbagliate le risposte agli enigmi o se sbagliate a risolvere quel determinato puzzle. Saremo tutti morti quando lo risolverai. Vi prende pure per il culo e anche disappunto quando il giocatore riesce a risolvere il puzzle. Non credere di essere così fortunato la prossima volta. Cioè, è anche piuttosto carogna il nostro, vabbè, lo scoprirete poi, anche perché, come abbiamo detto, The 7 Guest ritornerà, c'è un remake in atto e le cose sembrano interessanti, perché tra le altre cose io l'ho scoperto per caso, devo essere onesto, perché spulciando tra i vari, diciamo così, giochi della Switch, a un certo punto mi viene fuori The 7 Guest Remake. Io così, cosa mi stai dicendo? Perché The 7 Guest sta praticamente cambiando nuovamente, sta ritornando in auge, diciamo così, e diventerà nuovamente un gioco, speriamo, di ottimo livello. Le premesse ci sono, quello che si vede è interessante, bisogna capire come sarà, diciamo così, trasformato, se ci saranno modifiche sostanziali. Ce lo spacciano come, come remake, quindi facciamo finta che vada tutto bene. Ovviamente la grafica sembra molto interessante, non sappiamo se ci sono o se ci saranno modifiche rispetto alla storia originaria, però onestamente il modo in cui è stato, diciamo così, trasportato, diciamo così, era già stata fatta tra le altre cose una versione in VR. Sinceramente non l'ho affrontata, non mi interessa il mondo del VR assolutamente, mi interessa più il mondo di questo remake, quindi bisogna vedere che cosa succede con il remake. Sulla pagina The 7 Guest Remake ci sono alcune delle diciamo piccoli video, immagini che ci possano far capire qualcosa. Bisogna vedere dove si va a parare. La data dovrebbe essere quella del 4 giugno, come ho detto è già disponibile, se lo volete mettere magari in lista, che ne so, su Steam, su GOG, addirittura su Epic, credo che ve lo vendano addirittura su Epic, quindi ci sarà parecchio da ridere. Bisogna vedere quanto costerà, per esempio su Steam, se non ricordo male, si parla comunque di una 35 di euro, credo che sia così, però anche queste sono solamente voci, bisogna capire, l'interfaccia sarà in italiano, sottotitoli in italiano, quindi da questo punto di vista vediamo quello che viene fuori. Per quello che riguarda la Nintendo Switch, anche lì, perché sono comunque le cose che utilizzo, quindi devo parlare di quello che utilizzo, la PS non la userò mai nella vita, così come l'Xbox, o come la chiama un mio carissimo amico, la Perboper, assolutamente. Anche lì ci sarà da vedere, è tutto in coming soon, e quindi vediamo per quello che, come abbiamo detto, per quello che riguarda questo mondo, più che altro per la Switch, il coming soon è molto probabilmente legato alla questione Switch 2, però vediamo cosa viene fuori con Steam. E se intanto voi avete solamente la Switch e volete, come dire, comprare anche la versione quella storica, credo che venga tipo 3 lire sul Nintendo Store, andiamola a vedere insieme, ci piace aiutare i nostri ascoltatori, non è vero? Perché il mondo, diciamo così, bisogna anche essere aiutato verso la conquista dei videogames. Sono 14 euro. Se vi interessa, se interessa la Switch, sono 14 euro. Sono, secondo me, ben spesi. Il gioco è fico, bello, non si muove da un gioco fatto bene. Come ho detto, sarò curioso di questo remake. Forse cambierà qualcosa. Penso proprio di sì. Però vediamo. Le impressioni sono buone. Vediamo quello che succede. Intanto, se volete, andate a ripescarvi quello storico, se avete la Switch 14 euro e via che si va, e via che si va alla grande. E noi torniamo tra poco, perché dobbiamo parlare di Trilobite e dobbiamo parlare di The Fatman. No, non è body shaming, è solo compositore delle musiche, ovviamente.

E andiamo, ai noi, verso la fine di Radio 8-Bit, siamo tornati qui a Radio Fab e siamo ancora nel mondo di The Seven Guest. Dietro The Seven Guest ci sono due personaggi estremamente importanti, due visionari da un certo punto di vista, non è sbagliato definirli così perché parliamo di Rob Landeros e parliamo di Graeme Devine. Sono due personaggi estremamente importanti per il mondo del gaming perché loro hanno letteralmente immaginato la possibilità di creare giochi e di sfruttare i CD, di sfruttare i CD-ROM. Come abbiamo detto, Seven Guest è stata una killer app, nel vero senso della parola, e grazie a questa loro intuizione tanti CD-ROM sono stati poi comprati nelle nuove macchine che sono andate a finire nelle case di tutto il mondo. Nei primi periodi ha sofferto un po', logicamente, The Seven Guest, ma andando avanti, insieme a Myst, altro gioco di cui prima o poi dovrò parlarne, sono riusciti a vendere ben 2 milioni di copie. E quindi, a occhio e croce, ragioniamo anche per eccesso, facciamo che 1,5 milioni di CD-ROM, di lettori CD-ROM, sono stati venduti per merito di The Seven Guest e anche di Myst. Quindi facciamo anche in questo caso una media, diciamo, 750.000 e 750.000 per gioco. E quindi non si può negare che la Trilobite abbia fatto un lavoro di visione estremamente importante. Quello che resta però della Trilobite è poco e niente, nel vero senso della parola. C'è un sito che ancora funziona, un merch che non so se vendono, un gioco da tavolo che è ancora in vendita, sono $25 dall'America per un gioco da tavolo che sinceramente non è che mi interessi molto, perché comunque 25 euro più 12 euro di spedizione dall'America ve lo potete anche tenere, bello, divertente, quello che ti pare, però ok, poor game di Seven Guest, anche no. La Trilobite ha provato a risollevarsi dopo una caduta anche piuttosto rovinosa, una caduta rovinosa dopo The Eleven Tower, che era il seguito diretto di Seven Guest. Anche questo un gioco, secondo me,

suo successo e il suo consenso lo ha ottenuto e lo ottenne. Poco dopo di Eleventh Hour, diciamo così, non c'è stata grande fortuna per la Trilobite, perché giochi come Clandestinity, come Uncle Harry Playhouse, che uscirono entrambi nel 96, non furono dei giochi degni di nota. Ci fu il tentativo di rilanciare il brand di The Seven Guest, però solamente e principalmente da parte di Rob Landeros, con Infection, che uscì nel 2011. Nel frattempo Graham Devine è diventato celebre anche per il suo transito, definiamolo così, in ID Software. Collaborò con le versioni Advance di Commander King, di Wolfenstein 3D, insomma, ha lavorato le versioni Advance, per essere chiari, le versioni per il Game Boy Advance, non pensiamo edizioni particolari. Ha lavorato anche per quello che riguarda il mondo di Quake 3 Arena, e poi è passato addirittura in Apple, e poi dopo ha iniziato anche a lavorare per un'altra azienda che si chiama Magic Leap, che anche questo faceva, diciamo così, tecnologia varia ed eventuale, realtà aumentata, eccetera, prima di lasciarla nel 2020 e fare altre cose di cui al momento non sappiamo niente. Personaggio estremamente interessante e soprattutto sempre in movimento. Per quello che riguarda Landeros, siamo rimasti a Infection e sinceramente non abbiamo più su notizie dal mondo del gaming. C'erano stati tanti progetti, come per esempio The Seven Guest 3, $500,000 ottenuti ma mai poi sfruttati attraverso il fundraising, e insomma tante occasioni sprecate purtroppo. Ma c'è una cosa estremamente importante da raccontare, è che c'è un personaggio che ha dato, stiamo sentendo tra le altre cose, che ha collaborato in maniera fattiva a far diventare così iconico The Seven Guest. Parliamo di The Fatman. Il compositore, come abbiamo detto prima, non è body shaming, ma è George Sanger. Compositore che dal 1983 ha iniziato a legare in maniera pesantissima il suo modo di fare musica al mondo del gaming. Se noi consideriamo l'esordio con l'Atari, credo l'Atari quello 2660, non lo so, non ho grosse esperienze di Atari, devo essere onesto, con Cattura la bandiera, già lì, ok, il suo periodo d'oro iniziò dal 1990 in poi, fino a grosso modo metà degli anni 2000, prima del ritorno in auge dalla seconda metà dei 2010. Però se già parti nel 1990 con la versione per NES, per le versioni per la musica NES di Maniac Mansion e le musiche di Wing Commander, ragazzi, già iniziamo a far capire che abbiamo un personaggio di un livello fotonico, meraviglioso. E poi, altre cose, in Loom lui è stato uno degli artisti che ha caratterizzato le musiche, ha trasferito le musiche di Tchaikovsky all'interno di questo meraviglioso gioco Lucas, di cui mi prendo tutte le colpe del caso, non ho mai parlato. Un gioco complesso, difficile, dannatamente bastardo, d'accordo? Ma è uno dei giochi, secondo me, che la Lucas dovrebbe trasformare in un film bello, meraviglioso. Ve lo porterò prima o poi, ve lo prometto. E poi The Fatman ha fatto tante altre cose, come abbiamo detto, tra altre cose, chicca per gli aficionados natalizi, non è Natale, però chi è che conosce Mammo perso l'aereo, ovvero Home Alone, e magari ha giocato anche la versione NES, beh, la musica è sua, quindi anche per quello è una chicca che molti di noi adorano. Personalmente poi dopo ho continuato anche un po', se non ricordo male, anche con il secondo episodio di Wing Commander, ma io personalmente me lo ricordo tantissimo e lo ringrazio tantissimo insieme a Dave Govett per la musica di Ultima Underworld di Stygian Abyss, gioco meraviglioso, complesso, difficile, anche le musiche di SimCity 2000, che sembrano tra virgolette semplici, però insieme a Sue Casper, Brian Conrad e Justin McCormick ha fatto veramente tanto. Poi dopo, verso gli inizi degli anni 2000, molti progetti un po' minori, qualcosa che è andato anche male, bisogna anche

essere onesti, e poi il ritorno in auge con un gioco personalmente piuttosto interessante, che è una sorta di tributo a The Seven Guests, che è un fangame che si chiama The 13th Doll. Quindi anche questo, lì c'è la sua musica, quindi parecchie cose ha fatto, però principalmente io lo ricordo, e voi dovete anche ricordarlo, per una serie di giochi fondamentali come per esempio il porting di Maniac Mansion, Loom, Wing Commander, Ultima, SimCity logicamente, ma principalmente e oggettivamente quando ti trovi di fronte ad una musica di una qualità di questo tipo, The Seven Guests non può che essere uno dei migliori giochi degli anni 90, in maniera molto ampia. Non è sicuramente uno dei migliori giochi degli anni 90, ha un sacco di difetti, però contesto storico, visione e innovazione lo mettono sicuramente tra i più importanti. Quindi c'è attesa, io personalmente sono molto curioso di vedere il nuovo Seven Guests, vediamo quello che succederà, vediamo cosa cambierà e quanto cambierà, però nel frattempo si trova poco, godetevelo, ha 7 euro su Steam, tra le altre cose, quindi chi lo vuole e ha magari la doppia possibilità di Switch o Steam lo prenda su Steam, per PC che costa la metà, però vabbè, piccolo braccio corto tipicamente marchigiano. Detto questo, noi ci sentiamo la settimana prossima, sempre Radio 8-Bit e sempre Radio Fabio.

0: Antonio, il tuo indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.
1: Questa è Radio Parsec.
2: Stai ascoltando Radio Parsec.

0: Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio là. La mitizzava smisuratamente. Ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. No, fammi cominciare da capo. Capitolo primo. Era troppo romantico riguardo a Manhattan, come lo era riguardo a tutto il resto. Trovava vigore nel febbrile andirivieni della folla e del traffico. Per lui, New York significava belle donne, tipi in gamba che apparivano rotti a qualsiasi navigazione. No, stanti, ho roba stanti, è di gusto. Insomma, dai, impegnati un po' di più, da capo. Capitolo primo. Adorava New York. Per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. La stessa carenza di integrità individuale che porta tanta gente a cercare facili strade stava rapidamente trasformando la città dei suoi sogni in... Non sarà troppo predicatorio. Insomma, guardiamoci in faccia, io questo libro lo devo vendere. Capitolo primo. Adorava New York, anche se per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. Com'era difficile esistere in una società desensibilizzata dalla droga, dalla musica a tutto volume, televisione, crimine, immondizia, troppo arrabbiato. Non voglio essere arrabbiato. Capitolo primo. Era duro e romantico come la città che amava. Dietro i suoi occhiali, dalla montatura nera, acquattata ma pronta al balzo, la potenza sessuale di una tigre. No, aspetta, ci sono. New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata.
1: Ehi là, ben trovati amici e amiche di Radio Parsec e di Lello Splendor. Siamo di nuovo qui in studio a registrare una nuova puntata che, dopo quella della settimana scorsa che aveva inaugurato un format un po' più particolare, che era quello della puntatina generalista, torniamo qua a registrare invece una puntata classica di Lello Splendor. Per classica intendo la puntata che dura un'ora e mezzo, dove io, cioè Lello, cerco di tenervi compagnia e cerco di parlare di generi, decadi, band, etichette, ma anche di locali storici, per farvi così un po' di compagnia, ma magari anche per raccontare qualcosa che non sapete, oppure per parlare di qualcosa che già sapete. Avete sentito, sicuramente avrete riconosciuto l'ineffabile doppiaggio di Oreste Lionello per il mitico Woody Allen, che nell'ingresso, nell'introduzione narrata con la voce narrante di Manhattan, ci parla di New York. Avete sentito la musica di Gershwin, avete sentito la descrizione completamente innamorata di New York, che ce la descrive in una certa maniera. Ebbene, scordatevi quella New York lì, perché stasera parleremo di un'altra New York, quella che era racchiuso in un contenitore un po' piccolo, un po' particolare, un po' zozzo, che risponde al nome di CBGB.

E rieccoci qua in studio stasera. Sì, avete capito bene, parliamo di un locale leggendario, ovvero sia il CBGB, detto anche CBGB's o anche semplicemente CB's, che è stato un rock club situato nel Lower East Side di Manhattan, precisamente all'indirizzo 315 di Bowery Street a New York. E noi non potevamo che non partire un po' da dietro. Tutto è cominciato da qui, secondo me. Tutta la storia della musica di quegli anni in avanti e anche la storia della musica del CBGB è partita dai Velvet Underground, che ci siamo ascoltati così per devozione, direi quasi, e anche per incominciare col giusto piglio la puntata con questo pezzo che era rock and roll dall'album Loaded del 1970. E per chi non lo sapesse, intanto, che cosa significa CBGB, ovvero sia CBGB, Como Bologna Genova Bologna, per chi ama la codifica dei codici fiscali, è un acronimo di cui Michele, il nostro Michele di Ritmo, non avrebbe saputo fare meglio. È un nome che significa Country Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizers, perché sotto la sigla CBGB, che si vede nella tenda bianca con caratteri rossi, c'è anche OMFUG, O-M-F-U-G, che appunto significa Other Music for Uplifting Gourmandizing, ovvero sia altro tipo di musica per dei, così, dei conoscitori, dei buongustai, diciamo così. Un locale che apre ufficialmente le sue porte il 10 dicembre del 1973 con un certo Illy Crystal, che già aveva gestito in quei locali un altro bar, Lily's, appunto a Bowery. E questo è un locale che ha molto da raccontare, e io in questa puntata di Lello Splendor cercherò così di raccontare un po' le gesta principali, ma soprattutto di sentire le canzoni, le band e gli artisti che hanno caratterizzato gli anni più gloriosi del CBGB. E come ogni puntata che racconta il locale, se vi ricordate abbiamo fatto la stessa cosa con il Blitz a Londra o con l'Hacienda a Manchester, a me piace nel corso della puntata raccontare sì le origini, ma anche poi un po' l'evoluzione e anche tutto quello che poi porta alla chiusura di questi locali, e il CBGB non fa eccezione. E quindi ascolteremo certamente le band storiche, quindi sarete costretti ad ascoltare dovunque voi siate dei brani che sicuramente già conoscerete, ma li contestualizziamo a mo di precisione. E soprattutto però racconteremo una cosa che io onestamente non conoscevo, e che invece, scartabellando e anche rifacendomi a delle persone che hanno fatto dei bei documentari sulla materia, che poi citerò per dovere di cronaca, quello che caratterizzava e che ha fatto anche un discreto successo il CBGB sono le matinée. Ecco perché la puntata si intitola Metti una mattina al CBGB, ovvero sia quei concerti che venivano tenuti nelle domeniche pomeriggio. E di questo parleremo più avanti, perché noi adesso dobbiamo andare un po' filologici e quindi dobbiamo anche ascoltare i pezzi e le band che hanno fatto le origini, ma anche la storia del CBGB, tipo ovviamente i Ramones.

Chi nella vita, appassionato di musica o anche no, non ha mai pronunciato questo urletto così carino e così affascinante come "Hey, oh, let's go"? Eh sì, penso un po' tutti noi lo abbiamo fatto, lo hanno fatto per primi i Ramones, che con questo Blitzkrieg Bop hanno un po' dettato così le regole di certa musica saettante, di questo punk velocissimo a mitraglietta che infiammava le scene di quegli anni. Eh sì, perché per capire il CBGB bisogna immaginare la New York degli anni 70. Non era quella delle cartoline, non era quella della Manhattan scintillante che tutti abbiamo visto e che tutti abbiamo assaporato nei film di Woody Allen. Parliamo di una città sporca, economicamente devastata, piena di blackout, con un alto tasso di criminalità, ovviamente eroina e palazzi abbandonati. E il quartiere del Bowery non era da meno, era particolarmente malfamato, ed è proprio lì, come abbiamo detto, che Illy Crystal nel 1973 decide di aprire questo locale. L'idea iniziale era di ospitare musica roots americana, quindi abbiamo sentito, no, nelle iniziali dell'acronimo il bluegrass, ma ben presto arrivano a proporsi e a suonare sul palco gruppi strani, nervosi e piuttosto veloci nelle loro esecuzioni. Band che non volevano assomigliare in nessun modo ai dinosauri del rock degli anni 70, quindi niente assoli, niente virtuosismi e niente pantaloni glitterati, ma solamente accordi semplici, tensione, ironia e un certo caos. I Ramones reinventano il rock riportandolo allo stato brado e praticamente propongono questi pezzi di 2 minuti e via, uno dietro l'altro. E quindi, anche se nessuno all'inizio li capiva, i Ramones sono i portavoce di un qualcosa che a livello di musica e di attitudine e anche di un certo messaggio sociale da mandare attraverso la musica si stava diffondendo in quegli anni lì. E a maggior ragione arriva un certo Richard Hell.

Ed era Richard Hell con The Voidoids, con Blank Generation, dall'omonimo album di debutto di questo gruppo punk rock del 1977 e pubblicato come singolo estratto dal disco nello stesso anno. Una delle canzoni fondamentali del punk americano che ispirò addirittura i Sex Pistols con il loro brano Pretty Vacant, così come un po' avevano fatto i Ramones, che quando andarono a suonare a Londra verso la fine degli anni 70 lanciarono un po' un sasso che poi è stato raccolto, anziché no, da certi nomi importanti di tutta la scena punk britannica. Ma di questo parleremo magari in un'altra puntata, e perché no anche facendo un parallelismo con il punk americano degli stessi anni, diciamo coetanei e paralleli. Questo era appunto Blank Generation, che è stata scritta da Richard Hell durante la sua breve permanenza nei Television, e che è diventato un po' un brano manifesto di una intera generazione, perché Blank Generation si può tradurre come generazione vuota, e quindi è un inno del punk anni 70 con tutte le sue implicazioni nichiliste, con l'odio verso la borghesia e i dettami della società e senza più nessun ideale. E quindi con questo brano Richard Hell, che addirittura viene un po' indicato come l'iniziatore di tutta l'estetica punk, con le camicie trasandate, rotte, un certo look emaciato, con questo brano, dicevamo, si inserisce a pieno titolo in quella che era la produzione di quegli anni del CBGB, che stava veramente avendo un notevole successo con questi generi, con questi artisti che erano molto minimali, molto rumorosi, con storie di droga e sesso spesso, ma anche con un'attitudine da anti-rockstar e con un messaggio piuttosto generazionale da mandare. Eh sì, perché questo era un po' quello che passava il convento in quegli anni, ma non solo, perché al CBGB si stavano alternando anche gruppi che facevano, rendevano il punk non solo di giubbotti di pelle nera, ma lo rendevano anche un po' più artistico. Su tutti, ovviamente, un gruppo che era sostanzialmente resident al CBGB, ed erano i Television.

E rieccoci qua, puntata di Lello Splendor dedicata al CBGB, perché abbiamo deciso in questa serata insieme di raccontare le gesta eroiche di questo locale leggendario che, nonostante fosse piccolo, puzzolente, con i bagni sempre rotti, mi ricorda qualcosa. Devo dire che mi ricorda particolarmente un locale che ha fatto la storia qui, non di New York ma di Ancona. E vabbè, ma lasciamo stare i ricordi, lasciamo stare i brividi e la pelle d'ocra, come diceva qualcuno. Dicevo, stiamo parlando del CBGB, il locale leggendario che ha fatto la storia del punk a New York negli anni 70 e anche oltre, come vedremo. E chiaramente, parlando del CBGB, non si poteva non parlare dei Television, che sono un gruppo statunitense fra i primi protagonisti del punk rock newyorkese degli anni 70. E come avete potuto sentire qui, nonostante siamo sempre nel punk, stiamo già un po' cambiando aria e soprattutto cambiamo un po' anche ispirazione. Questo è un disco del 78, si chiama Adventure, abbiamo sentito il pezzo di inizio che era Glory. E dicevo, altre influenze, chiaramente qui c'è la mano pesante dell'ispirazione velvettiana, ci sono i Velvet Underground, ma c'è anche il garage rock psichedelico, che sono diciamo le influenze principali dei Television, che comunque saranno importanti anche per la scena punk ma anche per la nascente scena new wave di New York e non solo. Tom Verlaine, il fondatore, era evidentemente influenzato dai grandi solisti jazz e con Richard Lloyd diede vita ad intrecci chitarristici che sapevano coniugare essenzialità ma anche ricchezza espressiva e anche una certa poesia nei testi. Eppure questo gruppo viene dal 1971, da un gruppo di nome Neon Boys, che muoveva i primi passi nella scena musicale newyorkese proponendo un grezzo proto-punk, e appunto ne faceva parte il cantante e chitarrista Tom Verlaine, il bassista Richard Dell, che abbiamo sentito poco fa insieme a Void Oiz, e il batterista Billy Ficca. E i Television diventano ben presto un punto di riferimento non solo per questo genere musicale ma anche proprio per il locale in questione, perché sostanzialmente suonavano periodicamente al CBGB e ne diventano parte essenziale quasi quanto i muri pieni di adesivi e quasi quanto i divanetti. Bene, stiamo parlando dei gruppi più importanti di quegli anni del CBGB e noi ovviamente non possiamo dimenticare i capi, a mio modestissimo parere, ovvero sia i Talking Heads.

0: I Talking Heads, un gruppo statunitense formatosi proprio a New York nel 1974, grazie alla intelligenza e alla creatività e all'estro di un certo David Byrne, che ha fondato un gruppo che diventerà una delle proposte più interessanti nel mondo musicale che veniva dalle stelle e dalle strisce. David Byrne, che insieme a Tina Weymouth, la bassista diventata ormai un mito nel settore, guida un gruppo che è vissuto nella New York degli anni 70 e ovviamente ne ha assimilato tutti i fermenti, a partire dal periodo di Andy Warhol e tutte le nuove avanguardie nelle arti visuali e anche grafiche e anche musicali. E quindi tutte queste ispirazioni, questa frenesia, questi stimoli si vedono tutti nei movimenti anche di David Byrne, che diventerà, oltre che il deus ex machina dei testi e della musica, anche delle movenze del suo corpo, che saranno un tratto distintivo in quasi tutte le canzoni dei Talking Heads di lì a seguire. Questo era un disco del 1977 e si chiama proprio 77, e abbiamo sentito New Feeling. Qui siamo ancora in un ambito punk, siamo nell'ambito delle canzoni molto brevi, molto semplici, pochi accordi, ma qui si assaggia e si respira già un po' di avanguardia, un po' di sperimentazione, comunque uno slancio verso un qualcosa di più artistico che sta decisamente delineando la musica americana e anche chiaramente tutti i concerti e tutti gli artisti che passano al CBGB. Ovviamente non dobbiamo dimenticarci anche di chi direte voi, di Patti Smith, che noi ci sentiamo adesso con questo Gloria in Excelsis Deo, ovviamente tratto dal suo capolavoro che era Horses. Eccola qua per gli amici di Radio Parsec e per gli amici di Lello Splendor. A dopo.
1: Jesus.

0: Patricia Lee Smith, per gli amici e per tutto il mondo, Patti Smith, che ci siamo ascoltati con questa bellissima Gloria in Excelsis Deo dal disco Horses del 1975, quel disco che tutti conosceranno se non altro per quella mitica copertina realizzata da una foto appunto di Patti Smith, realizzata dal mitico Robert Mapplethorpe. E quindi eccoci qua che abbiamo un po' completato una parentesi, una transizione del CBGB che, come abbiamo detto, non era solamente punk veloce e rivestito di pelle nera, ma era anche artistico e anche molto intellettuale. Abbiamo sentito i Television, abbiamo sentito i Talking Heads, ma abbiamo anche sentito la voce di Patti Smith, che ovviamente portava dentro il punk la Beat Generation, come sapete bene, la letteratura francese, Rimbaud e anche però il garage rock. E alla fine il CBGB era importante proprio per questo: c'era la musica, c'era il punk, ma c'era anche l'arte contemporanea, la fotografia, la poesia, tutto questo raccogliendo su anche il degrado urbano che era circondava il quartiere, circondava la città in quegli anni, e tutto quanto nello stesso istante e tutto quanto nello stesso stanzone. Probabilmente è questo il motivo per cui il CBGB e quella scena è diventata immortale. Ma è anche diventata mainstream, perché ovviamente gli anni passano, la gente si accorge, la gente ci prende gusto, e non c'è solo l'intellettualismo, non c'è solo la creatività, non c'è solo l'artistico, non c'è solo l'avanguardia, c'è anche il pop e anche il mainstream. E in questo i Blondie erano fenomenali.
1: I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on.

Devo dire che un po' come tutti quanti hanno esclamato almeno una volta nella vita "Hey, oh, let's go", come i Ramones, tutti quanti ci siamo un po' innamorati del fascino, del carisma e della bellezza e della bravura di Debbie Harry, che era indiscutibilmente il simbolo dei Blondie, che ci siamo sentiti con Ex Offender, tratto dall'eponimo, il primo disco del 75, anzi del 76, che si chiamava appunto Blondie. Un gruppo importante nella scena punk e new wave della metà degli anni 70 degli Stati Uniti sono i Blondie, non c'è niente da fare. E non scordiamoci che prima si parlava di mainstream, ma i Blondie sono stati in grado di tirar fuori dei singoli non solo da Ex Offender, ma anche e soprattutto da Parallel Lines. Pensiamo a Heart of Glass, uno su tutti, ma Parallel Lines è il terzo disco ed è del 1978, quindi non stiamo ancora parlando dei successi mega galattici degli anni 80. Eppure i Blondie ce la stavano facendo e ce l'hanno fatta, e sono diventati, si sono un po' consegnati, ecco qua, alla memoria e alla storia. Con i Blondie abbiamo un po' chiuso la prima parte, diciamo il primo terzo di Lello Splendor dedicato al CBGB. È arrivato un rumore di Windows, me ne scuserete. Dicevamo, siamo arrivati alla fine di questo primo terzo della puntata di Lello Splendor, perché vi avevo annunciato in apertura che il CBGB è molto interessante anche e soprattutto per le matinée. Adesso noi partiamo con una carrellata di pezzi veramente tosti, veramente veloci. Dovete tenervi un po' alla sedia o sulla poltrona, non lo so dove, tenetevi voi con qualche barra, con qualche cinghia, con qualche cintura di sicurezza, perché qui il ritmo aumenta, qui il gas si fa molto accelerato, e noi cominciamo con gli Agnostic Front, United Blood. Poi dopo vi spiego tutto.

All'inizio degli anni Ottanta cambia tutto. Il punk originario inizia a consumarsi, molti gruppi si sciolgono, altri diventano più sofisticati e altri ancora, come abbiamo visto, entrano nel mainstream. Nel frattempo però arrivano ragazzi più giovani e magari questi qui sono più arrabbiati, sono più frenetici, sono molto meno artistici perché vengono più dalla strada e quindi non vogliono tanti fronzoli e non vogliono tanti estetismi, diciamo così. Ecco che nasce quindi l'hardcore. E infatti abbiamo sentito che gli Agnostic Front ce ne propongono un assaggio e noi con questo brano, così un po' simbolico secondo me, entriamo nella seconda parte del programma, dove appunto parliamo di una cosa molto interessante secondo me, che forse non tutti sanno del CBGB, io perlomeno non lo sapevo, ovvero sia che negli anni Ottanta il CBGB comincia a organizzare le matinée, cioè dei leggendari concerti pomeridiani di hardcore punk che si tenevano ogni fine settimana nello storico club di New York. Questi eventi, come vedremo, saranno fondamentali per la sopravvivenza del locale stesso, ma anche per la scena dell'hardcore newyorkese, che è molto molto molto importante. Abbiamo sentito quindi come si evolve la storia. Negli anni 70 il CBGB era famoso come culla del punk e della new wave, Ramones, Blondie, Talking Heads, eccetera eccetera, ma è negli anni 80 che il club prende una piega diversa e molto molto caratterizzante, sia per quanto riguarda il genere musicale, ma sia anche molto rispondente al locale che la ospitava. Perché di domenica pomeriggio? Perché i gestori che organizzano i concerti si rendono conto ovviamente dei problemi di alcol e di scontri violenti legati ai live serali e quindi decidono di organizzare concerti anche di domenica pomeriggio, così da permettere ai giovani e minorenni di partecipare. E però sono concerti anche importanti, perché lanceranno band che diventeranno di culto, Agnostic Front, ma anche quelli che sentiremo fra un po', Cro-Mags, Murphy's Law, Warzone e tanti tanti altri. E sono tutti concerti ad altissima energia, selvaggi, però piuttosto liberatori, piuttosto catartici. E questo diventa anche un fatto culturale, perché i ragazzi che non sapevano dove andare trovano nel CBGB un posto dove esprimersi al massimo, a tutta potenza, a tutta velocità, e si riconoscono nelle band che suonano, si riconoscono nei gruppi, si riconoscono nei testi, si riconoscono nel genere musicale che amano e poi tornano a casa. Questa è una cosa piuttosto importante da sottolineare ed è una cosa che, ripeto, io non conoscevo e devo anche ringraziare, così per dovere di cronaca, Gian Giacomo De Stefano. Prendetevi su YouTube il documentario che si chiama At the Matinee, appunto diretto da Gian Giacomo De Stefano, che esplora in modo specifico questa memorabile e leggendaria pagina di storia musicale. E andiamo avanti. Stasera la scaletta comprenderà più pezzi, ma come avete sentito il brano degli Agnostic Front durava poco più di un minuto. Noi ci sentiamo adesso un altro gruppo rappresentativo, sono i Dead Boys.

Abbiamo cambiato decisamente registro, ve ne sarete accorti. Questi erano i Dead Boys con Sonic Reducer, perché stiamo parlando delle matinée del CBGB, ovvero sia i concerti pomeridiani dove l'hardcore la fa da padrone. Sì, perché mentre abbiamo sentito prima che il punk classico era piuttosto notturno e anche con le sue evoluzioni più arti e più d'avanguardia era diventato anche piuttosto decadente, l'hardcore invece suonava di pomeriggio. Molti ragazzi erano minorenni, quindi potevano entrare presto, sudavano come pazzi e alle 6 di sera magari tornavano a casa in metro con le scarpe completamente distrutte. Sì, perché dentro il CBGB e durante questi concerti succedeva di tutto, lo sapete bene, già ve lo vedete. È molto immaginifica questa cosa, ma succedeva. Stage diving, mosh pit, risse, polizia fuori dal locale. Però quel posto, per tutti i ragazzi che lo frequentavano, era diventato casa, era diventato una comunità. E la scena hardcore newyorkese nasce proprio dentro le mura del CBGB. Un altro esempio sono i Cro-Mags.

Questo era un pezzo dei Cro-Mags che ci racconta come la scena hardcore è serissima. La band che più di tutti forse rappresenta l'immaginario hardcore newyorkese, tensione continua, velocità, influenze anche metal, come abbiamo sentito, testi urbani e apocalittici. C'ho davanti a me praticamente la copertina del disco da cui abbiamo tratto We Gotta Know, dove c'è un bel fungo atomico. Eh sì. Però, ecco, stiamo parlando di questa fase del locale, di questi anni, dove la scena hardcore prende il sopravvento, e ovviamente abbiamo parlato di stage diving, violenze, risse, ma sarebbe riduttivo fermarsi lì, perché per molti ragazzi questa scena è identità, è amicizia, è senso di appartenenza. Molti infatti venivano da quartieri difficili, da famiglie complicate, da situazioni economiche piuttosto dure, e quindi si ritrovavano nel locale e si sfogavano come dei matti al ritmo di queste canzoni e di queste band che adoravano. Ovviamente c'erano tanti altri gruppi e noi adesso ne parleremo di alcuni. Io volevo fare una piccola doppietta così interlocutoria e poi ci risentiamo. Ritorniamo qui in studio.

Bene, torniamo in studio dopo una tripletta veloce veloce e in effetti abbiamo sentito i Murphy's Law con California Pipeline, i Negative Approach con Friend or Foe e i Gorilla Biscuits con New Direction, tutte band newyorkesi che hanno fatto dell'hardcore la loro cifra stilistica e hanno scelto le matinee del CBGB come palco d'eccellenza. Adesso noi andiamo alla fine di questa seconda parte del programma di Lello Splendor dedicato a questo locale, all'aria che si respirava a New York in quegli anni. Cambiamo non tanto, perché chiaramente parliamo di altri gruppi che hanno fatto la storia del genere, ma forse sono dei nomi un po' più importanti, diciamo un po' più fondamentali, che hanno gettato anche le basi per tutto il rock alternativo di lì a venire. Intanto cominciamo con i Bad Brains.

Ed erano i Bad Brains, piuttosto riconoscibili secondo me. Non si può non parlare dei Bad Brains perché sono un po' considerati i pionieri del punk, dell'hardcore newyorkesi, formatisi a Washington nel 1977, un gruppo che cambierà molte volte nel corso della storia, ma hanno anche cambiato all'inizio, perché nascono come un gruppo sostanzialmente jazz fusion con il nome Mind Power e poi dopo hanno sviluppato un suono più punk anche grazie ai gusti della band, che partivano dai Black Sabbath ma anche ai Dead Boys e agli stessi Sex Pistols, e quindi decidono di cambiare, di appassionarsi al punk e di cambiare nome in Bad Brains. Memorabili sono le evoluzioni diciamo fisiche e atletiche del frontman, che faceva delle capriole da fermo molto molto impressionanti. Noi andiamo avanti per parlare di gruppi piuttosto importanti, non solo per la scena hardcore ma per tutto il rock alternativo che verrà negli anni più avanti. Ci sentiamo i Minor Threat.

Did you fucking get it? Diceva quel satanasso di Ian McKay che con i Minor Threat o Minor Threat, qualcuno li pronuncia così, gettava le basi per molte band hardcore di quegli anni, ma anche, parliamo qui degli anni 80, siamo nell'inizio degli anni 80, ma anche per quelli a seguire negli anni 90. Ian McKay, ovviamente fondatore della Discord Records, che aveva nel proprio catalogo gente tipo i Fugazi, tanto per dirne una. E comunque Minor Threat insieme a Bad Brains e insieme a Black Flag, che ascoltiamo adesso, sono stati onestamente fondamentali sia per il loro legame con la città, ma anche con il locale, ma soprattutto per aver così dato il là a tutta la scena del rock alternativo, molto alternativo, di quegli anni. Parliamo anche di Straight Edge, cose di questo tipo, magari le approfondiremo in un'altra circostanza. Adesso noi ci ascoltiamo i Black Flag, poi ritorniamo in studio e lanciamo l'ultima parte di Lello Splendor. A dopo.

Black Flag con Forever Time dal loro secondo disco My War. I Black Flag non erano di New York, erano californiani, perché erano per la precisione di Hermosa Beach e quindi non erano assolutamente di New York, ma la loro influenza sull'hardcore americano è stata enorme, come dicevamo, e soprattutto quando passavano dalle parti del CBGB il locale sembrava sul punto di esplodere perché portavano questa carica qui enorme sul palco. E però i Black Flag sono stati un gruppo molto importante non solo nella scena hardcore punk di cui stiamo parlando, ma anche e soprattutto tutto per la scena punk e indie rock che stava lì per nascere, perché comunque anche i Black Flag promuovevano l'economia do it yourself, no? Sono considerati dei pionieri del movimento delle etichette indipendenti e del do it yourself, delle fanzine, della promozione casalinga dei concerti che si creò proprio a partire degli anni 80. E comunque noi con i Black Flag abbiamo chiuso un po' questa parentesi dedicata, ampia parentesi dedicata all'hardcore, perché abbiamo detto dell'importanza fondamentale del CBGB per il punk, ma soprattutto per l'hardcore punk che nasceva negli anni 80, soprattutto nel corso dei concerti matinée che si tenevano le domeniche pomeriggio e che hanno visto esibirsi tutti, chiaramente in parte ne abbiamo sentiti molti, ma tutti i gruppi che abbiamo sentito nella scaletta di puntata. Adesso noi ci rilassiamo un attimo, cambiamo un po' il tono, anche perché stiamo per giungere all'ultima parte della puntata e quindi, come al solito, il mood si fa un po' più rilassato perché ci si avvicina alla fine e ci si avvicina ai saluti. Però è importante sottolineare come nel corso degli anni 80 il CBGB diventa anche la casa del college rock e del rock alternativo americano, e c'erano dei gruppi che ci stavano molto molto bene sul palco, alcuni erano proprio quasi di casa, e noi ci sentiamo i Replacements.

Eh sì, al CBGB sono passati anche loro, erano i The Replacements con I Will Dare dal loro disco Let It Be del 1984, una band che ha avuto una notevole influenza sul rock alternativo americano e quindi io li ho voluti passare per questo motivo, ma anche perché sono un esempio di come l'eclettismo la faceva da padrone al CBGB, perché chiaramente qui c'è della malinconia, c'è un rock anche piuttosto classico, ma c'è anche un cantato un po' sghembo e quasi ingestibile, quasi come ingestibili potevano essere a quell'epoca i Cramps.

The Goo Goo Mac, Lux Interior e Poison Ivy a sancire così l'ultimo brano prima dei saluti, perché anche loro, i Cramps, erano facenti parte della nascente scena punk rock che orbitava attorno al locale di New York CBGB di cui stasera stiamo narrando le gesta. Cramps, che hanno dato un impulso con la loro miscela originalissima di punk rock e rockabilly al cosiddetto genere psychobilly. Siamo giunti alla fine, perché dopo tutta questa carrellata di punk, di arti d'avanguardia, di hardcore punk, ma anche di rock alternativo americano, abbiamo un po' tracciato le linee della storia più feconda di questo locale leggendario di New York, che è appunto il CBGB, che chiuderà nel 2006, perché nel frattempo tutta la scena intorno cambia, c'è un fenomeno che si chiama gentrificazione che alza tutti i livelli di vita e anche gli affitti, e quindi se da una parte tutto si abbellisce, dall'altra ovviamente tutto diventa più difficile, meno abbordabile, soprattutto meno appannaggio di artisti che venivano dalla strada e che cercavano la semplicità e che proprio per questo propugnavano una musica aperta e anche poco costosa da andare a vedere. Questa è un po' la storia del CBGB. Ovviamente non tutti i gruppi che abbiamo ascoltato hanno avuto a che fare in egual misura con questo storico locale, ma io ho cercato di fare una cosa di intrattenimento e piuttosto simpatica da assorbire. Voglio chiudere come al solito con una cosa mia privata, perché ci sono anche dei gruppi che non hanno avuto a che fare con il CBGB direttamente o comunque in quegli anni, ma ci sono gruppi che hanno avuto a che fare con questo locale un po' dopo, con le varie reminiscenze, con i vari revival, come per esempio il CBGB Music and Film Festival del 2014, dove suonavano a Times Square addirittura molti gruppi che avevano a che fare con quel locale, ma anche con la scena punk, la scena hardcore, con la scena del rock alternativo. Uno di questi erano i Jane's Addiction. E questo gruppo, che non è nel novero di quelli che io amo particolarmente, che di solito metto sul finale di puntata, mi permettono però di raccontare un aneddoto, che è sempre una cosa importante di Lello Splendor, personale. Un gruppo che ci ha accompagnato, cari Gaia, cari Valerio, cari tutti gli amici del liceo classico, nella gita di terza liceo, dove praticamente la colonna sonora erano i Jane's Addiction, ma soprattutto un'esclamazione, un'imprecazione che il cantante dei Jane's Addiction fece durante un concerto e che si concludeva con il mitico, per noi, Ronald Reagan's. Questa cosa così è personale, l'ho voluta dire, chi vuole intendere intenda, e gli altri ovviamente in camper. Io vi saluto con Being Caught Stealing, un brano dei Jane's Addiction. Permettetemi di ringraziare Francesco Franz Prosperi, senza il quale e senza la sua consulenza non sarebbe stata possibile la parte centrale della puntata. Mi ha aiutato praticamente a scegliere tutti i gruppi hardcore che io non conosco così bene come lui, quindi lo ringrazio dalle frequenze di Lello Splendor e di Radio Parsec. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Lello Splendor, sempre qui ovviamente sulle fantastiche emittenze web di Radio Parsec. Ciao a tutti!

0: Attenzione! Tra 10 secondi questo esercizio commerciale chiuderà i battenti. C'è da spostare una puntonera dalla cassa 9 e... Attenzione! Tra 5 secondi questo esercizio commerciale chiuderà i battenti. Attenzione! Questo esercizio commerciale è chiuso, ma vi ricordiamo che il vostro programma preferito è sempre aperto.
1: Le inchieste di questa puntata. Perché svaligiare le slot machine è diventato così difficile? Il nostro inviato indaga sul fonte Bav e Tabacchi. Quanto pesa nei vispasmi degli italiani l'indotto generato dalle cocaine statali e parastatali sul netto imponibile? La sanità pubblica vesta al palo. Puvostituzione, referendum vince il sì. Ma a che prezzo?
2: Benvenuti e benvenute a questa nuova, nuovissima puntata di Champion Sound. Puntata numero
3: 18,
2: pare 18.
3: Ma che numero è questo?
2: Siamo diventati maggiorenni improvvisamente. Va bene. E partiamo come al solito con la sassatona newyorkese. Vai con la sigla. E butta su stasera chi è che ci abbiamo?
3: Black Moon,
2: dovevamo metterlo, Buckshot, dovevamo metterlo.
3: L'avevamo messo in realtà,
2: ma non come sassata.
3: No, dai. Vabbè, certo.
2: Entra da stage, ci mancava.
3: Ci mancava, voglia.
2: Direi di ascoltarlo subito e
3: butta
2: poi ne parliamo
3: su.
2: Un pochino.
3: Sì, vai, come

0: Mamma, che pezzone questo, eh!
1: Questo sono sempre i brividi, comunque,
0: grandi
1: ragazzi.
0: Ricordi, grazie.
1: Quando è uscito sto disco, comunque è stata veramente una manata grossa, eh.
0: E beh, questo per un certo tipo di rap, questo è un fondamentale. Chi ama veramente New York e gli anni 90 entra da stage, lo mette tra i primi 5, senza proprio discutere troppo. Poi magari qual è la solita domanda, è meglio questo o Da Shining, no? Quando si parla del picco di Duck Down. Dopo io lo so qual è la domanda, qual è meglio?
1: Per me Da Shining.
0: Lo so, per me c'è stato Da Shining, c'ha un suono più compatto. Questo è
1: questo, questo
0: eravamo indecisi, anche se mette I Gacha Open o il pezzo è questo. Poi c'è anche Ugad Praps, c'ha delle hit clamorose sto disco.
1: No, sto disco dove capi bene, comunque c'è Blacksmith e Wesson,
0: tutto prodotto dai Beatminers, se non mi sbaglio.
1: Tutto è Vildì.
0: Ok.
1: Vildì è il gruppo suo, faccio un po' come cazzo mi pare.
0: Mi prendo i pezzi migliori, tostissimo.
1: Poi
0: fondamentale.
1: Pure loro mi faceva ridere, comunque anche il nome che c'aveva un po' alla Keres One, no? Cioè loro comunque Black Moon era un acrostico di,
0: sì.
1: Come era Brother Lyrical Action Combining Kicking, che ne so.
0: No, io non ho mai saputo. Era il periodo, no? Anche Gangstar, Wu-Tang,
1: tutti,
0: no?
1: Con la, o acronimi acrostici.
0: Sì, ma si usava. Comunque gran saluto anche a nostro fratello di rap 5FT. General Fiva, grandissimo saluto.
1: Noi non ne parliamo mai, ma comunque ci abbiamo avuto la fortuna di collaborare. Di collaborare con 5FT, persona veramente incredibile, una persona squisita.
0: E gran rapper,
1: grandissimo rapper, e soprattutto la cosa bella quando poi ti confronti con degli americani e scopri che sono anche molto più easy di tanti italiani che non sa ne fa un cazzo, e poi magari. Vabbè.
0: Va bene, allora passiamo alla prossima rubrica.
1: Vai con la sigla. Questa
0: è la nuovissima rubrica.
1: Discreta.

0: Robert Duvall?
1: Sì, sì, che poi è Dennis Hopper il film.
0: Ok.
1: Io, guarda, devo essere sincero, io chiaramente al tempo ero fissato con quello, Boys in the Wood, quelle robe lì, insomma, che girava su, però rivisto col tempo, secondo me è un film che è invecchiato molto male, Colors.
0: Ok.
1: Cioè, l'ho rivisto, sì, sì, diventa un po' macchietta, secondo me.
0: Il solito poliziotto in pensione, quella storia,
1: sì, sì.
0: Vabbè.
1: Non lo so, comunque mi aveva veramente deluso quando l'ho rivisto, cosa che invece Boys in the Hood, con le varie pecche, sicuramente raccontane un mondo completamente diverso dal nostro, insomma, ecco.
0: Los Angeles,
1: sì,
0: delle
1: sì.
0: Gang. Questione tosta, il pezzo è una bomba, Colors comunque... Come pezzo era un inno, diciamo, del periodo.
1: Sì, era un inno, ma secondo me è anche molto bello il messaggio, in tutto sommato, perché sì, è vero che racconta su Colors, proprio dice le gang per strada non moriranno mai, si moltiplicheranno, no?
0: Sì, sì.
1: Però, cioè, comunque alla fine all'ascoltatore gli dice... Te però ce l'hai una scelta, cioè non c'entrare in una gang, perché alla fine cosa ti rimane? Amici, certo. Morti, funerali, e un sacco di rotture dei coglioni, prigione e robe varie. Quindi io non ce l'ho avuta una scelta, è come qua. Te una scelta ce l'hai, non fa la stessa cazzata che ho fatto io. Quindi comunque è interessante sta cosa. E Stevie aveva scritto anche un libro che racconta un po' queste cose, che secondo me è molto interessante, che era L'opinione di Ice.
0: Sì, sì. Secondo... Io sono fan dei Stevie a tutto tondo. A me piace anche, la faremo la puntata con Law & Order, piace anche il Detective Tutuola.
1: Ma poi ragazzi, massimo rispetto. Cioè, Stevie c'ha 68 anni,
0: Fratello di Smooth Hustler, tra parentesi, come
1: esatto. Sex, come si chiama il gruppo? Sex.
0: Adesso questa mi sfugge.
1: Sex, Money and Guns, no? Okay. Lui, Smooth e Trigger.
0: Sì, sì, no, è Steve molto connesso con...
1: Ma anche lui aveva fatto sta cosa pure con Cool Kid, no? Jan Lodd Brother.
0: Grande fan di Seal Smooth, di Action Bronson, sì, sì, fa sì. Interventi anche nei live, no? No, è Steve, capo di Los Angeles.
1: Buttiamolo su, dai col classicone.

0: guess my religion. Color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color, color. Prodotto sì. Africa Islam, non sì, l'avevamo detto, vero? Scratch, chissà di chi so, sempre Africa Islam.
1: Credo Aladdin.
0: Ah, ok, tosto lui. Nella storia dei DJ, tosto.
1: Madonna, anche Aladdin era uno che faceva parte delle gang.
0: Sì. Cioè, delle gang, c'aveva poi lui il gruppo con WC, poi i futuri Mad Cycle, no?
1: Fortissimo.
0: Fortissimo, quella è la storia di Los Angeles.
1: Fortissimo.
0: Va bene, passiamo alla prossima rubrica.
1: Da uno spara all'altro, esatto, da delinquente a un altro.
0: Esatto, qua adesso andiamo su una categoria mista.
1: Delinquente
0: e sporchissimo, poi sarebbe anche multitasking, ma quella l'affrontiamo dopo. Qua lo sporchissimo delinquente, stasera parliamo di Rock Marciano.
1: Top.
0: Se non l'avessimo mai messo, no, l'abbiamo già messo. Questo The Disco è un fondamentale. Marzberg ancora non l'avevamo affrontato.
1: Volevamo fare un saluto a Enrico Webb, che questo
0: Enrico Webb che ci ha portato Marzberg dall'America.
1: Ce l'aveva portati dall'America.
0: 2010, fondamentale. Qua il pezzo forse non è il migliore dell'album, inteso come pacchetto completo, però è fondamentale nella carriera dell'artista. Jungle Fever, lui fa il parallelo tra la cocaina e le donne bianche. Quindi sì, da pusher si reinventa come pappone e non si sa più se sta parlando di una o dell'altra, o di tutte e due. Da qui lui, fondamentalmente, da questo gioco per il pezzo di Jungle Fever. Marzberg è un album abbastanza crudo, tosto, però poi la storia del pimp, diciamo, del pimp star del Rock Marciano viene da come ha funzionato sto pezzo, dalla gente che dice:

0: Madonna che tosto, tutto quotabile. Io mi sono segnato un po' di cose. Rich man aspirin, cioè se la chiami l'aspirina dei uomini ricchi.
1: Sì.
0: Oppure quando fa il Black Brad Pitt con Angelina Jolie, capito? Lui è il Brad Pitt nero e c'ha a fianco Angelina Jolie da offrire a chi la compra. È tutto così.

0: andiamo avanti, questo pezzone, andiamo avanti. Categoria prossima
1: è la contaminazione.
0: Siamo? Contaminazione, bene, bene. Chi ci abbiamo stasera?
1: Stasera ci abbiamo un pezzone del 2006, Ghostface Killah, che anche lui non è che non l'abbiamo mai messo, sì. Però vabbè ragazzi, lasciateci fare, lasciateci lavorare che lavoriamo bene.
0: Bene, bene.
1: Abbiamo scelto un pezzo di Ghostface Killah del 2006 con Amy Winehouse.
0: Ok, remix.
1: Il remix, che poi è strano perché il pezzo poi di Amy Winehouse in realtà uscì l'anno dopo. Okay. Uscì nel 2007 su
0: Back to Black.
1: Esatto. Che fra l'altro questa era nel 2007, è stata votata come la seconda migliore canzone dell'anno.
0: Beh, Discone, lei è grande artista, grande perdita quella di Amy Winehouse.
1: Madonna, tanta perdita. E quindi l'idea era, nasceva come pezzo solista, poi siccome il produttore è Mark Ronson,
0: serio,
1: e quindi ha usato praticamente una parte, una porzione del cantato di Amy Winehouse e ha fatto questa combinazione con Ghostface.
0: Molto tosto.
1: È uscito, è figo perché è uscito prima nel disco di Ghostface, 2006, More Fish, che sarebbe la continuazione di Fish Scale, che è uscito sempre nello stesso anno, qualche mese prima.
0: Sì, sì. Attivissimo quel periodo.
1: Madonna, era anche il livello altissimo. Buttamolo su prima che sia troppo tardi.
0: Yo.
1: Vai.

0: Sound.
1: Sei su radioparsec.com.
0: Io e già lo sai.
1: È sempre il momento di butta su, e ricordatelo, non ce n'è solo una alla volta, o una in più o in meno. No. È sempre il momento.
0: È allora. Avanzata vuol dire che è bastata. Quindi, ragazzi, ricordatevi queste sagge parole dello zio Drugo.
1: Bene, bene, vai. Bene. Allora, proseguiamo. Andiamo avanti, categoria delle posse track. In
0: questo
1: caso, reggimi il giacchetto sempre, perché c'è quello che spicca nella posse track. Stasera dobbiamo far veloce la descrizione, perché sarebbe lunghissima, ci sarebbe da fare un dibattito. Il pezzo è I Got My Mind Made Up dei Tupac, l'album del 1996, lo conoscete, All Eyes On Me, il doppio album. Cos'è successo? Quando uno ascolta quella canzone si sente uno skit alla fine delle doppie, per usare un termine tecnico, di Inspector Deck. Uno dice, ma come Inspector Deck? Inspector Deck era nel pezzo, poi è stato tagliato, diciamo segato. Produzione Dog Pound, il featuring era di Redman e Method Man.
0: E anche Corrupt, no? C'era?
1: Corrupt. Già, se non bastava, qua Tupac non è che se fa la strofa della vita, ma comunque Red e Method Man già spiccavano un po'. Method Man con quelle rime tostissime, noi l'abbiamo messa nella versione non censurata, ma avvisiamo, è forte. 80 anni fa la gente non avrebbe fatto la stessa fine. Oggi succede che viene fuori che c'era una strofa di Inspector Deck. La strofa di Inspector Deck poi è marcissima, perché è quella che doveva stare nel suo album, che non è mai uscito per l'alluvione a casa di Risa, pensa te. E alla fine era in questo pezzo, arriva Tupac e non si è mai capito se ha detto non la voglio, non c'è spazio, non la voglio, è troppo tosta, io l'album è il mio, me prendo tutto, la comunque commercialmente dominava. Adesso è stata recuperata, ascoltiamocela, perché è l'ultima strofa, ma è uno strofone, e ve l'assicuro, sto pezzo qua poi non ve lo ascolterete mai più come l'originale, andrete sempre a cercare quello con la strofa di Deck. Io direi
0: debuttalo su,
1: perché la storia è stata lunghetta.

0: il giacchetto.
1: Già, erano queste poi segnali lasciati anche in questa versione che è stata, era vecchia di un po' qualche annetto, questa è stata rinforzata con la IO oggi. Ben venga, viene usata per questi nobili scopi. Allora, come andiamo avanti adesso?
0: Adesso ci abbiamo la nostra, una delle nostre rubriche di punta, proprio di tacco a punta, diciamo, quindi è la quota rosa. Vai. Pussy Vegon, vai con la sigla, Jacopetti. Bene.
1: Bene, bene. Chi abbiamo stasera come quota?
0: Stasera ci spostiamo nel buon vecchio Brasile e, e abbiamo due sorelle gemelle.
1: Sì.
0: Le Tasha e Tracy Okereke, perché il padre era nigeriano. Loro sono appunto due sorelle gemelle che per varie vicissitudini, comunque loro sono di San Paolo, del quartiere nord di San Paolo, per problemi non specificati, insomma così, comunque sono stati allontanati dai genitori o comunque sono avuto una vita piuttosto difficoltosa, perché i genitori entrambi in situazioni diverse sono stati incarcerati e loro comunque hanno avuto una vita abbastanza tosta. Hanno iniziato con veramente pochissimi mezzi facendoli DJ e piano piano si sono affermate anche come rapper finalmente. E loro sono usciti con diverse cosette interessanti, fra cui questo disco che è del 2025, che è Serena e Venus.
1: Serena e Venus, sì.
0: Eh sì, un parallelo.
1: Come le Williams, no?
0: Esatto. Come un...
1: Sorelle toste.
0: Molto toste, molto toste. Quindi...
1: Jacopetti, che questo è anche un po' mondo rap, no? Col Brasile.
0: Mondo rap, mondo rap. Io lo farei ascoltare senza...

0: Fritoni, se volete lasciare un messaggio Champion Sound, whatsappate al 328-08-17278. Non fateci mancare un po' di sano turpiloquio.
1: Ma a me non mi chiami mai alla radio? Niente? Niente?
2: Bella ragazzi, questa è la scimmia, Champion Sound, grandissimi, Banana Spliff, Drugo, Onto, gustatevi sto pezzo, si chiama Key, sta su Joint for Breakfast, registrato tanto tempo fa con il mio socio Fatman Folto. Bella ragazzi, un abbraccio a tutti, ciao!

0: Vaia.
1: Bello, bello, questo era sì, nostri, per il chilometro zero, il nostro amico zero, Claudio, il nostro amico Fedo, no?
2: I nostri cari amici in Eurogarage.
1: Su un bel progetto di Fabri Vena, no?
2: Era ancora Massi, era Joint for Breakfast, ci sono un sacco di artisti validi. Avevano fatto un upgrade rispetto a Ancona Brucia di qualche anno prima, del 2005.
1: Questa era del 2010.
2: Questa era 2010, Ancona Brucia del 2005, quindi comunque già in 5 anni c'è stato una bella crescita esponenziale.
1: Bene, adesso andiamo alla rubrica quella che attendiamo ogni settimana, tostissima, no? La solita rubrica della strumentale con ospite. Qual è, Andrea, la strumentale di stasera?
2: Stasera abbiamo scelto un gioiellino, io sono stato sempre molto appassionato di questo strumentale, Enzo.
1: Ok.
2: Quindi Bootcamp.
1: Bootcamp, tosta.
2: È il beat prodotto da Kurt Cazal, che nella vecchia stava con i JVC Force.
1: Ok.
2: Poi dopo finita l'esperienza JVC Force, ognuno ha fatto un po' una carriera
1: solo. Strong Island, no? Se non sbaglio.
2: Sì, adesso io non mi ricordo di preciso, però comunque. Finita poi la carriera, finita poi il gruppo, così ha iniziato a collaborare con tanti. Lui ha prodotto tantissime persone, comunque, Kate Murray, no? C'è tanta roba del Kurt Cazal, veramente figa. Finché poi ha fatto un gruppo con Q-Ball e
1: Q-Ball e Kurt Cazal.
2: Esatto. Fra l'altro, adesso magari metteremo. Questo ci serve anche un po' da trampolino per poi metteremo qualcosa più avanti,
1: A voi, anche del JVC Force, che io sono un fan del Long Island, tutta quell'area mi interessa sempre. Quindi, comunque, stasera chi ci abbiamo come ospite, ovviamente?
2: Lasciamo che sia presente, ci abbiamo doppia L.
1: Doppia L, allora, no, io l'ho spiegato prima, stasera sono stato un po' sbadato.
2: Avaro di informazioni.
1: Esatto, no, allora, noi facciamo sempre la solita cosa. Prima presentiamo la strumentale come abbiamo fatto e poi te facciamo un repass subito a cannone. Dopo proseguiamo con qualche domanda, ci racconti un po' di te e quant'altro. Però io adesso direi di mandare la strumentale e sentirci un po' di rap tosto. Questo però lo dobbiamo dire, mettiamo Pergola sulla mappa, che ci mancava. Doppia L rappresenta Pergola, quindi rime d'oro innanzitutto, no?
3: Bronzi dorati, diciamo.
1: Esatto.
3: Oh.
1: Dai, butta
2: vai
1: su.
2: A copetti, butta su, Enzo.
3: Di Dia. Yeah.

0: Psilectaman.
1: Molto bene. Stasera abbiamo alzato un'altra volta l'asticella. Non pensavamo di farcela, quindi ce l'abbiamo fatta, cazzo. Complimenti, butta su.
0: Mica è arrivato qui fresco e beato.
1: Bene, bene, ci ha sparato
0: 64 barre.
1: Molto, yes. molto
0: Red Bull ci spiccia a casa.
1: Esatto.
0: Possiamo dirlo, Jacopo?
1: No, è Red Bull, manco ce la bevemo.
0: Esatto, esatto.
1: Fa male quella merda, ragazzi. Non me la bevete, bevete l'acqua fresca, che è meglio. Metteteci qualcosa dentro se volete divertirvi. Ma cosa
0: comunque, ragazzi, tanta roba, 64 barre, potentissime, quindi... tanta roba. Sono veramente molto contento che sei qua e adesso grazie. Facciamo due parole.
1: Come no? Allora, WL, presentati. Io di solito chiedo la classe, i progetti passati, i progetti futuri e bene.
2: Allora, io sono classe 97, ho 28 bene. Anni, quasi 29. Originario di Gallipoli, spostato nelle Marche. Okay. Tenera età, diciamo. Facevo parte di Rappirata sì. Marche,
1: certo. Bene, storico bene. Saluta di Nokia.
2: Dopodiché, dopo è andato un po' decadendo il progetto con tutto il Rappirata. Rappirata ormai è morto, diciamo.
1: Ok.
2: Momentaneamente faccio parte della Nuova Onda, che sì. è un collettivo a livello nazionale, che include un sacco di rapper dal nord al sud. Anche abbastanza politica, si parla sì. parecchio di politica, un movimento proprio antifascista, diciamo.
1: Molto bene, molto bene.
2: Che noi a me sta molto a cuore, diciamo.
0: A tutti sta a cuore, sì, soprattutto sì, quelli sì. che bazzicano in questo posto.
1: Esattamente, anche Radio Parsec penso che gli faccia proprio piacere. Di
0: sì, sì, Radio Parsec è strettamente...
1: le energie verso l'antifascismo, no?
0: Ma certo.
1: Sarebbe importante.
2: Soprattutto in un momento...
0: come questo.
2: Come questo.
0: Madonna, pare un mix tra la fine della storia infinita e uno dei vari capitoli dell'impero colpisce ancora, Palpatine che si risveglia, cioè che cazzo, cioè, mamma mia. Vabbè.
1: Sì, vabbè, diciamo che ne succedono. Comunque, per fortuna siamo in differita, quindi non possiamo raccontare cosa è successo oggi.
0: Infatti.
1: Comunque, proseguiamo. Progetti futuri?
2: Progetti futuri, sto lavorando a un EP che si sta trasformando più in un album perché sta accorpando sempre più produttori e persone.
1: Bene.
2: Principalmente con il mio produttore DJ Sclero, che saluto da Cagli,
1: numero
2: uno.
0: Saluto.
2: E niente, ancora è in via di lavorazione, ancora non c'è né date né niente, perché a me piace fare le cose con molta calma, perché secondo me le cose fatte bene hanno bisogno del loro tempo.
1: Bene, io concordo su questa cosa.
0: Assolutamente.
1: Ed è per questo che ogni puntata noi ci mettiamo una mezza giornata, no? È scherzo.
0: Esatto.
1: Bene, io...
0: Cosa c'hai? Raccontaci qualcosa anche che magari hai fatto, se qualcuno si può sentire della roba tua.
2: Esatto. Sì, guarda, c'è un'uscita fresca di una settimana e mezzo fa che si chiama Il conto del tuo karma, che è la prima strofa che ho fatto.
0: Ottimo.
2: Di quella traccia lì, è una traccia molto vecchia, devo dire, scritta e registrata parecchi anni fa,
1: sì.
2: ce l'avevo nel dimenticatorio, però comunque è un mio cavallo di battaglia anche quando vado a suonare live, e quindi ho deciso di tirarla fuori.
0: Ottimo.
2: Poco tempo fa, insomma, poi comunque sia su Spotify sia su YouTube, vari progetti.
0: Magari anche in indirizzo, se volete seguirlo, magari.
2: Ma
0: no?
2: Come no? Se mi volete seguire su Instagram sono TheRealWL, su Spotify e su YouTube mi trovate, comunque tramite i social ci sono tutti i link.
1: Perfetto. Molto bene. E io direi, se vuoi fare qualche saluto in particolare o...
2: Saluto la mia cagnolina e la mia gattina.
1: Bene.
2: A casa.
1: Molto bene.
0: Come te capisco, amico.
1: Abbiamo fatto una puntata dedicata agli animali e mi è anche piaciuto molto.
0: Sì, molto.
2: E niente, saluto anche la mia ragazza, tutti gli amici che mi vogliono bene.
1: Bene.
0: Ottimo.
1: Noi ti ringraziamo di aver accettato il nostro invito, che non è mai scontato.
2: È stato un onore, guarda.
1: È un onore per noi e un piacere soprattutto.
0: A voi, siamo super contenti. Poi comunque sei venuto e hai fatto...
1: freestylone,
0: pezzone, tanta roba, sì. Cioè comunque. Rap serio, bello, perché comunque sia rappato bene, ma anche comunque con contenuti, cioè comunque non è soltanto un pettinaccio belli, capito?
1: No,
0: cioè, a noi ci piace il rap spaccone, cioè comunque siamo cresciuti con quello, il rap nasce così, no? Però è figo pure.
2: Sì, diciamo il rap tante volte a chi ce l'ha più lungo, no?
0: Eh certo.
2: Però cerco di racchiudere un po'.
0: Tanto quella è un po'.
1: La gara è quella.
0: Sì, dai. Comunque, tanta roba, bello, bello, bello. Grazie mille, veramente.
2: Grazie a voi, ragazzi.
0: Super contento.
2: Grazie a voi.
1: Bene. Ottimo. Allora, proseguiamo adesso. Cosa ci abbiamo come?
0: Nuovo.
1: Nuovo. Chi ci abbiamo stasera?
0: Ci abbiamo niente meno che Conway the Machine, che non esce mai. Conway the Machine fa un pezzo una volta ogni tanto proprio.
1: Beh, sì.
0: Sì, madonna.
1: C'è dell'ironia.
0: C'è dell'ironia. Chissà cosa avrò voluto dire. No, io veramente penso che loro comunque Griselda.
1: Prolifici.
0: Madonna, cioè. Vabbè, che è anche vero che se il lavoro tuo è quello, cioè te comunque che domani non vai a lavorare, vai a lavorare, sì, e guadagni la faccenda, questi domani vanno in studio, stanno a registrare, a scrivere. Giusto che sia, no?
1: Si concentrano, no? Sui singoli, certo, certo. Raccolgono in qualche album quei pezzi, no, fanno bene, vita da
0: comunque
1: studio.
0: Sì, vabbè, comunque questo pezzo è uscito quando era, tipo veramente qualche mezz'ora fa,
1: sei minuti fa,
0: sei sette minuti fa è uscito, quindi si chiama The Cipher,
1: sì.
0: Con Dave East, che a gusto mio, secondo me, se volevamo fare la sottocategoria, pure questo secondo me a reggimi il giacchetto non ci stava malissimo.
1: Sì.
0: Secondo me Dave East qui la
1: Dave East gliela mole, fa bei strofoni.
0: Vabbè, cioè, comunque la Nas, come l'ha sentito, l'ha preso, sì, messo, sì, sotto etichetta, cioè non è che è proprio Peppe stupido, insomma, ecco, quindi.
1: No, e non è stato neanche facile, sottolineiamo, diciamo, svincolarsi un po' da il Method Man della serie.
0: No, però comunque lui prima della serie aveva fatto già delle cose, comunque Black Rose, aveva fatto delle robe,
1: sì, no, è uno
0: interessanti
1: che...
0: comunque. Secondo me c'ha comunque il suo, c'ha una bella voce, c'ha una bella impostazione. E poi il terzo in
1: Theory
0: MC
1: Space, no?
0: Esatto, lui è di Rochester, no?
1: Penso di sì, penso sempre intorno a New York, sì, quei, sì, posti là.
0: Prodotto da un DJ che io francamente non conoscevo, Profluent, io poi anche come nome, ma la quanto è roboante.
1: Profluent, no, non è male. No. E quindi direi di ascoltarlo.
0: Eh beh, sì.
1: Dai, butta su, Jacopetti.
0: Yo!

0: ciò che ho ricevuto e ciò che ho dato nella scena. Fiero di far parte di questa catena.
1: Compa, questo è Giolama per Champion Sound, Radio Parsec, Drugo, OP, Millet. Da Pescara Ancona, da costa a costa, uniamo tutti i porti del mondo e tutta zona Brada.
2: Boom. Grazie sia Paolo sia Giolama, produttore tostissimo. Paolo,
3: massimo rispetto.
2: Paolo, un fratello. Questo era un progetto fighissimo che si chiamava Rostil Monsters, dove Giolama aveva raccolto la vecchia e la nuova, diciamo, scuola per raccontare un po', per portare Pescara sulla traccia, insomma. E quando alcuni hanno partecipato, poi, perché si poteva comprare la traccia su Bandcamp, qualcuno poi ha iniziato a mandare anche delle strofe, fra cui il nostro socio da sempre Paolo Critto, e noi volevamo omaggiarlo sia l'uno che l'altro, perché il beat ci piace tantissimo. Paolo è un fratello e anche lui voleva fare una sorta di tributo a Giolama e a tutta la scena pescarese e a tutto quel periodo storico che comunque gli ha dato in là.
3: Tostissimi, veramente
2: c'è tanta gente, c'è Cuba, c'è sì, Andrea Dono, c'è tanta gente veramente forte, le varie generazioni, molto forti, poi beat potentissimo.
3: Sia come beat che come rapper, la costa abruzzese ha sempre rappresentato tanto, molto come tosti, no? Molta grande scuola nel rap italiano.
2: Eh sì, a voglia, a voglia.
3: Bene, allora adesso siamo purtroppo in chiusura.
2: Siamo purtroppo in chiusura, sì.
3: È triste salutarci, però ci salutiamo per una prossima nuova puntata. E intanto adesso mandiamo il nostro solito messaggio promozionale.
2: Vai.
3: È importante, adesso noi diamo sempre, diciamo, un po' di spensieratezza, di intrattenimento, a volte anche un po' dementi, però ci piace anche tornare sul serio quando chiudiamo, di salutare chi si impegna. In questo caso stasera salutiamo il coordinamento Marche per la Palestina, che potete trovare su Instagram come Marche per la Palestina, e ovviamente dal nome capite già a cosa si impegnano. È una cosa molto importante che va personalmente al di là proprio del vostro credo di qualsiasi tipo, è una cosa che riguarda proprio il genere umano, quindi ci teniamo a sottolinearla in questa veste, per un'associazione locale che si impegna ad attivarsi per la cosa forse più importante alla quale stiamo assistendo. Andrea, come ci vogliamo salutare? Sì. Abbiamo scelto il multitasking.
2: No, multitasking.
3: Sì, il pezzo di Kanye West, ancora non l'avevamo mai messo, lui molto importante sia come rapper che come produttore. Poi noi, l'avrete già capito, siamo un po' più affezionati al primo Kanye West, quello che bazzicava la Raucus a New York, quello di College Dropout. Però questo di album è Jesus, quando, diciamo, già il personaggio aveva cominciato
2: 2013, no?
3: A prendere sì la sua piega un po' così. Poi ci sono delle cose che io di Kanye West che supporta Trump non supporto. Kanye West, quando ce l'ha,
2: ogni tanto gli parte il cervello,
3: gli parte la brocca, voglia, è un po' pazzo, però quando se la prende con chi controlla la musica non ci sbaglia tanto,
2: no certo,
3: diciamo
2: ha fatto anche cose buone, insomma.
3: Ha fatto Kanye West qua ha fatto un pezzone, secondo me ha preso l'onda quando si toglievano le batterie. Questo è Bound 2 e il pezzo è un pezzone. Il video è una cagata totale, non andate a guardarlo perché c'è lui in moto con Kim Kardashian, non si guarda. Comunque Jacopino, buttalo su, vi salutiamo
2: e poi vi salutiamo col nostro inviato Frank Leone che ci darà l'ora esatta e
3: in chiusura
2: ci vediamo
3: fra
2: e io sono Drugo, ci vediamo alla prossima
3: Champion
2: puntata
3: Sound. Ciao,
2: butta su
3: yo. Bye, bye, bye.

Yo, butta su a Kingston Town, sono le 19. Yeah, I come on, yeah.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Ad Aveni Beethoven, episodio 17. Ben ritrovati a tutti. Giungiamo oggi al capitolo finale del nostro itinerario in 5 tappe, dedicato alle segrete simmetrie tra la contemporaneità e la grande tradizione colta europea. Dopo aver indagato la gravità, il terrore, l'ossessione e la stasi, risaliamo oggi verso la vetta speculativa della musica occidentale, l'arte dell'incastro perfetto. Vi invito, come di consueto, all'ascolto di una breve suggestione acustica.

Questa trama delicata, in cui due linee melodiche sembrano rincorrersi e sostenersi a vicenda, non è solo una felice intuizione pop. Paul McCartney ammise di aver attinto direttamente al genio geometrico di Johann Sebastian Bach per comporre questo brano, utilizzando un codice antico e rigoroso detto il contrappunto. Per rintracciarne le fondamenta, dobbiamo tornare nel cuore dell'epoca barocca, l'età dell'oro dell'intelletto e del calcolo matematico applicato al suono. In quel tempo, l'ideale estetico era la polifonia, concepita come una sorta di società musicale ideale, priva di gerarchie. A differenza della nostra sensibilità moderna, abituata a un protagonista, il cantante, e a uno sfondo, gli accordi della band, la polifonia non prevede servi o padroni. Si tratta di una conversazione tra pari, in cui più voci convivono paritariamente, ognuna con la propria direzione e dignità. Da un punto di vista tecnico, questa disciplina prende il nome di contrappunto, dal latino punctus contra punctum, nota contro nota. Invece di pensare la musica in verticale, come una successione di blocchi armonici, il compositore pensa in orizzontale. Egli traccia linee melodiche indipendenti che, pur muovendosi in direzioni opposte, si incastrano con precisione millimetrica, creando un'armonia superiore. Quando ascolterete il brano che segue, noterete come lo strumento esegua contemporaneamente una linea di basso e una melodia, intrecciandole come due fili dello stesso tessuto, proprio come faranno i Beatles 3 secoli dopo. Ascoltiamo dunque la fonte di ispirazione dichiarata di Paul McCartney, la Bourée in Mi minore per liuto di Johann Sebastian Bach.

Abbiamo appena assaggiato la trasparenza di un contrappunto a due voci, affidato all'intimità di un singolo strumento. Ma cosa accade quando questa tecnica dell'incastro si sposta dalla dimensione cameristica alla massa sonora di una grande orchestra sinfonica? La risposta ce la offre, pochi decenni dopo, Wolfgang Amadeus Mozart. Ci apprestiamo ad ascoltare il quarto movimento della Sinfonia numero 41, significativamente intitolata Jupiter. Si tratta di una vera e propria cattedrale del calcolo armonico, un monumento in cui Mozart decide di sfidare i limiti della complessità. Nel finale dell'opera

sinfonica. Vi lasciamo dunque al maestoso finale della Sinfonia numero 41 Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart.

Siamo giunti al termine di questo nostro viaggio tra le architetture segrete della grande musica. Abbiamo osservato come il passato non sia solo un museo immobile, ma un codice genetico vibrante che continua a informare ogni nostra esperienza sonora contemporanea. Per congedarci da questo ciclo, torniamo alle radici della polifonia, con un uomo che ha saputo far dialogare le anime. Claudio Monteverdi. Ascolteremo il suo Lamento della ninfa. È una musica dove più voci paritarie si intrecciano in quella società musicale perfetta che abbiamo descritto poc'anzi.

un'armonia senza servi né padroni, ma solo la bellezza pura dell'incastro. Un ringraziamento per l'attenzione costante e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: Ben trovati a una nuova puntata di Cosmic Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito, come sempre. Oggi una puntata molto molto all'insegna del relax, del chill e della buona musica, come sempre. Purtroppo però i nostri potenti mezzi non sono riusciti a stabilire la solita connessione con il nostro ermano Leon Bueno, che però attraverso le galassie ci ha inviato un messaggio che la nostra, diciamo così, segretaria digitale ha provato a tradurre con un vocale. Ve lo faccio subito sentire, il messaggio dallo spazio del nostro ermano Leon Bueno.
1: Computer di bordo della navicella Gata Gordita 11 del capitano Leon Bueno chiama nave madre Cosmic Salsa. Siamo bloccati nella costellazione del Giaguaro dopo una turbolenza di Congas. Siamo al bar. Impossibile intervenire in trasmissione. Mandiamo comunque la nostra musica. Attenzione, è molto fica. Vai al Sabrosito, vai Radio Parsec, sempre viva la salsa, vamos!
0: Ebbene, come avete sentito, questo era il messaggio dallo spazio del nostro ermano Leon Bueno. Iniziamo subito. Oggi la puntata, come vi dicevo, sarà all'insegna del chill, del relax. Ascolteremo molto boogaloo, molto afro jazz, pezzi lenti e lunghi e proprio fatti per rilassarsi. Potremmo definire una puntata all'insegna della vestaglietta. Quindi mettetevi comodi, iniziamo con uno dei grandi king del boogaloo, Joe Batan. Questo è Muchacho Ordinario, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

E questo era il grande Joe Batán con il mucciaccio ordinario, in cui nella canzone dice che appunto lui è un ragazzo qualunque, non ha come amici gli esponenti dell'alta società, la sua casa è dove si trova in quel momento, se poi ci sono amici o meno poco importa. E mantenendo sempre questo chill, vi faccio sentire il primo brano che comunque dallo spazio il nostro hermano Leon Bueno ci ha mandato. Si tratta di Willy Bobo, pezzo del 1967. Siamo con Evil Waves, questa è Cosmic Salsa Radio Parcel, io sono Alza Brossito, vamo!

E queste erano le strade della perdizione, le strade del diavolo, cantate da Willy Bobo. Vi invito a fare, diciamo, questo gioco, se volete, di immaginare.

fusione poi di generi, il gusto soul direi del pezzo che abbiamo appena sentito è inconfondibile. Ma andiamo avanti, manteniamo sempre questo mood. Adesso è l'ora del cubano Macito con il suo pezzo Congo Mulense. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, io sono Alza Bocito e oggi in differita parlerà solo con la musica Leon Bueno. ¡Vamos!

E questo era Macito con un grande finale di contrabbasso, il tutto come avete sentito intriso di orchestrazioni swing, jazz, che ricordano anche alcune colonne sonore di certi film, di molte serie TV dell'epoca. Era un suono che poi, come sarà per la salsa, diciamo negli anni 70, esploderà totalmente, invaderà anche le pubblicità, i jingle, la radio proprio ne farà un uso direi massivo di questa sonorità. Ma andiamo avanti con la musica, un altro brano del grande Joe Batán, King del Boogaloo, brano che ci consegna dalle galassie più remote il nostro caro Leo Bueno. Questo pezzo è Eres tu cosa, Joe Batán, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

E questo era Joe Batan che ci dice di essere ciò che sei, di essere ciò che vuoi e di fare la tua cosa, do your thing. E come avete sentito c'è anche questo commistione di americano e spagnolo che si fondono alla perfezione. Andiamo avanti, restiamo sempre con questo mood da Vestaglietta Time. Armatevi se volete di sigaro, di rummettino, un bel pezzo magari di cioccolato fondente. Il prossimo pezzo è il Danzon Bugalù del grande Richie Ray. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, io sono Alza Brossito e dallo spazio Leon Bueno, vamo!

E siamo sempre su Call Me Salsa con questo chill super relax, direi, e continuiamo il nostro viaggio in queste sonorità molto rilassate, molto polleggiate. E il prossimo brano che ci invia Leon Bueno dallo spazio è il grande Sestetto di Joe Cuba, altra figura chiave del passaggio da quello che è stata l'epopea, diciamo così, del Boogaloo e del Mambo, che poi è esplosa con la nascita della salsa, in particolare poi con l'avvento della gloriosa etichetta newyorkese della Fania Records. Il prossimo brano è Do You Feel It? C'è un'introduzione molto lunga in cui una voce in inglese con qualche termine spagnolo spiega un po', diciamo, il contesto del brano. Ce lo andiamo a sentire. Io sono Alza Brossito, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec. Vamo!

E questo era il grande Joe Cuba con quello che potremmo definire un vero e proprio inno d'amore al bario latino. Infatti, nella voce che avete sentito, dice lo puoi chiamare bario, lo puoi

l'atmosfera. Andiamo avanti, il prossimo artista è il pianista Pete Rodriguez, il brano si chiama Fango, siamo sempre su Cosmic Salsa, Radio Parsec, io sono Alza Brosito, vamo!

Fango con Pietro Rodriguez qui su Cosmic Salsa. Io sono Alza Brossito, state ascoltando le trasmissioni di Radio Parsec e

borde salsa, nel senso che, come vedete, c'è sempre il botta e risposta tra il cantante e il coro, c'è la campana che scandisce il ritmo, anche i riff dei fiati in qualche modo iniziano ad anticipare quello che poi sarà la salsa dura, l'epoca d'oro di questa musica che amiamo. Andiamo avanti, e sempre dallo spazio, il nostro caro Leon Bueno questa volta ci manda un brano del grande compositore e pianista Eddie Palmieri, insieme ad un altro grandissimo musicista molto importante per la scena, che abbiamo citato qua e là, ma che forse non vi avevamo mai fatto ascoltare. Si tratta di Carl Tyder, grandissimo musicista che ha collaborato anche lui con Dizzy Gillespie, con le grandi orchestre jazz di newyorkese e non solo. Il brano si chiama Guaira en Azul. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, Alza Brossito, vamo!

E questi erano Caltaider e Eddie Palmieri con la Guaira in Azul. E come avete sentito in questo brano, ma forse anche in qualcosa di quelli prima, c'è anche uno strumento che potremmo definire ponte tra quello che era il gusto jazz e i suoni comunque afro-latini, che è lo xilofono. Non a caso uno strumento di origine africana che poi è passato dal legno al metallo, e nella grande storia del jazz ci sono stati poi grandissimi musicisti e direi virtuosissimi di questo strumento, ma nel mambo, nel bugalù, era uno strumento cardine proprio perché aveva questo gusto sia percussivo che melodico che veramente arricchiva in maniera egregia direi il tutto. Andiamo avanti e torniamo con un grande musicista che qui a Cosmic Salsa potremmo definire che è di casa, ovvero il grande percussionista e conghero Mongo Santamaria. Questo è appunto un brano del suo periodo Mambo e Bugalù. Il pezzo si chiama Where We Are. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Io sono Alza Brossito. Vamo!

E questo era il sempre grandissimo Mongo Santa Maria con questo brano molto relax, proprio nel mood della puntata. Ma andiamo avanti e dallo spazio ci manda ancora un brano il nostro ermano galattico, oggi restato bloccato in qualche losco bar, non più di Saturno probabilmente, poi ci faremo raccontare cosa è successo. Il prossimo brano è del grande cantante José José, il brano è Una Mañana, questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, io sono Alza Brosito, vamos!

Una mañana linda como mi amor que siempre te daré, qué meraviglia, anche un po' di romanticismo non guasta mai, ci piace molto, inoltre questa voce meravigliosa direi che ha reso perfettamente l'idea. E adesso torniamo un po' sempre sul nostro mood Boogaloo, il brano è del trombonista Johnny Colon, questo è Boogaloo Blues, Cosmic Salsa, Radio Parza e Calzabrossito, vamo!

E siamo purtroppo arrivati alla fine di questo viaggio nel chill, nel bugalù, nella musica rilassata, nel nostro Vestaglietta Time. Questo era Johnny Colon con il suo Bugalù Blues. Come sempre, la nuova puntata di Cosmic Salsa andrà in giro nel palinsesto a partire da lunedì 18 maggio.

0: Radio Parsec, streaming the alternative.
1: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab e bentornati a Disco Box. Ci rimaneva forse solo uno slot che con questa trasmissione non era ancora stato occupato, era quello della domenica pomeriggio, quindi oggi saremo una versione di domenica indie. Ecco, bellissimo gioco di parole, in cui come sempre faremo il giro del mondo alla ricerca di nuove uscite discografiche. E la voce che vi parla è quella di Andrea Benti Bentivoglio, un po' affaticato, un po' addolorato. Affaticato perché insomma, è stato un fine settimana di grandissimi concerti al Circolo Arci. Sono venuti a trovarci Dakota, è venuto a trovarci Marco Giudici, due concerti strepitosi, e hanno chiuso i nostri Local Heroes F4. E poi ieri con DJ Sin abbiamo tirato tardino con un DJ set abbastanza esplosivo, molto frequentato. Ci siamo divertiti, grazie a tutti della partecipazione. E quindi ecco, dopo questo e dopo la sconfitta al derby, sono comunque in onda, non ci fermiamo. Disco Box non trema nonostante tutto. E siamo pronti a partire dagli Stati Uniti, dalla California, dove si trova Father John Misty, cioè al secolo Josh Stillman, che è tornato con un nuovo singolo pubblicato il 7 maggio per Sub Pop. Si intitola The Payoff, ritorna con un pop molto barocco, con le sue incredibili capacità, insomma, di composizione e anche degli arrangiamenti sontuosi. Ce l'ascoltiamo subito, così cominciamo questa puntata numero 27. Questo è Father John Misty.

Ed eccolo qua, tornato il buon Josh Tillman con il suo nuovo singolo The Payoff, che segue l'uscita di gennaio The Old Low, quella ce l'avevamo un po' persa. Nuovo singolo, e non si sa se questo prelude all'uscita di qualcosa di più corposo. Lo avevamo lasciato nel 2024 con l'ultimo album ufficiale, che aveva un titolo molto difficile da pronunciare, Mahashmashana. C'era il suo stile massimalista, visionario, eccessivo, ricco, straricco, denso e sovraccarico di significati e significanti, e ritorna con questo bellissimo nuovo brano, che mi ha portato dalle parti dei Blonde Redhead, di certi Blonde Redhead. E adesso però cominciamo un po' a picchiare un po' più duro. Ci andiamo in Olanda e facciamo la conoscenza di una band che però ha un curriculum abbastanza lungo, sono in giro da 15 anni, si chiamano JC Thomas and the Missing Slippers. Hanno pubblicato un singolo il 22 maggio che si intitola Cheat Are Bad, e picchiano discretamente, quindi è un buon modo per scuotervi dal torpore pomeridiano di questa domenica 17 maggio.

Vengono da Rotterdam e sono forse un trio, forse un quartetto, non si capisce bene nemmeno dal video che hanno pubblicato. Si richiamano a un'estetica del rock and roll vecchia, vetusta, ma sempre efficace, quella di quegli scappati di casa vestiti un po' di pelle che cantano a torso nudo, mezzi punk, mezzi no. La musica ci riporta dalle parti magari di band come i Cramps o i Suicide, molto, molto riverberato questo garage punk primitivo, viscerale, dicevamo attivi da quasi 15 anni nella scena underground olandese. Questo singolo buttato fuori a maggio mi ha colpito e per questo l'ho messo come seconda canzone di questa 27esima puntata di Disco Box, che state ascoltando in diretta su Radio Fab all'indirizzo www.radiofab.it, e continuiamo il nostro giro facendo un'altra nuova conoscenza. Si chiama Mordor Porn e anche questa musicista ha pubblicato un singolo intitolato Supervisor I Don't Care per la Punk Valley Records. La frontman o frontwoman si chiama Pauline Gam e dovrebbe essere una sorta di moniker. Lei suona tutti gli strumenti, sintetizzatori, voce, produzione. Viene da Winchester, Virginia e suona questo punk rock nervoso con una forte attitudine do it yourself. Ci ascoltiamo Mordor Porn con Supervisor I Don't Care.

0: I don't care, canta Pauline Gam in arte Mordor Porn, in questa Supervisor I don't care, un'attitudine molto molto brutale e violenta, un suono molto sporco, grezzo e ruvido. Per Punk Valley Records ovviamente nella maggior parte dei casi esce roba così, un po' di elettronica, c'era una drum machine di sottofondo e proprio tutta un'attitudine anche estetica piuttosto forte. Lei appare in copertina che impugna delle spade, ce ne ha in fodero altre 4-5 ed è praticamente quasi a torso nudo, così bella spavalda come la sua musica di chiara estrazione underground. E adesso ci fermiamo perché è il momento di Enver, Enrico Veronese, della sua rubrica Disco Labirinto. Ci porterà nel 2015, anno di svolta per quello che un tempo si chiamava hip hop, e quindi non mi resta che lanciare la sigla. Questa è Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2015. Se fino ad oggi avevo parlato di avvicinamento all'attuale situazione in ambito indie, a metà dello scorso decennio questo dato di fatto può dirsi inverato. Ecco l'hip hop, ovvero il predominio assoluto della lingua italiana, della forma canzone, quando va bene, d'autore, del disimpegno, del flirt ormai diventato commistione con la musica leggera, anzi leggerissima. Certo, nel sottobosco dei vari generi le cose continuano a essere fatte come prima e ancora a farsi un po' notare. Ad esempio il duo veronese Any Other per 42 Records nel rock, Vaghe Stelle nell'elettronica a Torino, Sacri Cuori nel Roots Folk in Romagna, Cesare Basile lo stesso in Sicilia, C+C uguale Maxi Grosso per cose più psichedeliche sempre a Verona. Eppure la cifra dell'anno non la danno solo con la Pesce e Di Martino, ancora divisi coi rispettivi Ego Mostro e Un Paese Ci Vuole, ma soprattutto due album destinati a segnare anche il prosieguo. Uno è Die, Io sono un cane, che si libera verso la composizione a 360 gradi fra colonna sonora e ritmi, primeggiando in tutte le graduatorie di fine anno. L'altro, e si torna al discorso iniziale, è naturalmente Mainstream di Calcutta. Edoardo Derme, da Latina, 26 anni, esplode con Bomba Dischi e un pugno di singoli epocali, di facile scrittura e prontissima presa, come Cosa mi manchi a fare e Gaetano. Ma è facile ripresentare qui oggi Frosinone, perché la squadra ciociara è effettivamente tornata in Serie A, anche se purtroppo non c'è più Papa Francesco. Ma soprattutto per l'inciso A questa America daremo un figlio che morirà in Jihad, sempre attuale. Appuntamento alla prossima settimana nel 2016.

protagonista assoluto Calcutta di quello che si chiamava movimento hip hop, insomma iniziò un po' tutto da lì, se vogliamo trovare delle radici appena prima forse i Cani, però la vera esplosione fu proprio quella del buon Calcutta, a cui seguì poi uno sfacelo di uscite piuttosto simili e assimilabili fino alla degenerazione del movimento, con robe tipo Gazzelle che potevamo evitarci tranquillamente, però secondo me quella mainstream era davvero un grande album per chi insomma apprezza quel tipo di musica, quel tipo di sonorità, fra cui io sicuramente, anzi credo che nel 2015 appena uscito Mainstream, poco prima che uscisse, avevamo passato ero ancora in un'altra radio e avevo un altro programma che si chiamava Gold Sounds e l'avevo anche proposto, perché era al tempo era una roba molto underground, suonava nei Bangla, mi ricordo, a Bologna, il buon Enzo Baruffaldi era presente quando suonò dal Bangla sotto casa. Vabbè, e detto tutto questo, io direi che possiamo continuare con la nostra carrellata di musica internazionale. Torniamo negli Stati Uniti, oggi siamo un po' monotoni forse. Allora, c'è questa band, si chiamano Check Eye, dovrebbero venire da Columbus, Ohio, e hanno pubblicato un singolo il 4 aprile per la Clean Demon Records. Tutto si ritrova all'indirizzo cleandemonrecords.bandcamp.com. La loro matrice è quella del post-punk, e quindi possiamo spendere tranquillamente l'aggettivo angolare. Ci sono anche componenti noise, psichedeliche, una fortissima tensione ritmica costruita su linee di basso molto ossessive, martellanti, e quindi ecco, questo ci aspetta. Per il resto sono un po' misteriosi, sono un quartetto, questo sappiamo, e di più non tanto, insomma sappiamo l'etichetta, e anche sul loro profilo Bandcamp per trovare una foto di loro quattro è una roba abbastanza complicata, non sono nemmeno sicuro che siano loro, hanno questo senso dell'umorismo un po' strano e non amano comparire troppo. E quindi detto tutto questo, ci ascoltiamo una canzone che si intitola Obsolete. Questi sono i Check Eye da Columbus, Ohio.

Obsolete è il titolo del singolo pubblicato dai Check Eye, quartetto di Columbus, Ohio. Si riascolta all'indirizzo cleandemonrecords.bandcamp.com, questa è l'etichetta dietro all'uscita di questa nuova canzone che va ad arricchire il vasto panorama di band americane che suonano post-punk. Vi sarete anche rotti le scatole forse di ascoltare, visto che le proponiamo sempre, però insomma va anche data testimonianza di certe sonorità che sono ritornate attuali da un po' di anni rispetto a un salto che hanno fatto dagli anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, e che infervorano insomma le chitarre delle nuove band, della nuova leva di band americane. Quindi è giusto anche darne testimonianza, no? Ci stanno, che facciamo, non ce l'ascoltiamo? Allora, adesso restiamo negli Stati Uniti, andiamo nella California del Sud per fare la conoscenza di una garage rock band che si chiama The High Curbs e che ha annunciato la pubblicazione del terzo album in studio intitolato High Speed, pubblicato il 1° maggio per la Lauren Records. La Lauren è un'etichetta che col punk non scherza per niente, e hanno pubblicato anche il primo singolo accompagnato da un video musicale, si intitola Racer Number 23, e questi sono gli High Curbs.

gli High Curbs con Razor Number 23, il loro singolo tratto dal nuovo album, insomma vivaci, allegri, anche spensierati, con una canzone che raccontano loro, è costruita su metafore automobilistiche e sull'energia tipica delle corse notturne, una canzone d'amore che parla di desiderio, esitazione e paura di rimanere indietro. E insomma, una bella metafora con le macchine, ci sta. Incorniciata da immagini di auto e cambi di marcia, la canzone cattura la sensazione di inseguire qualcuno che non rallenta mai. E anche in amore a volte avviene, ci stanno quelli che tirano il carretto di continuo e bisogna un po', se si fatica a stargli dietro. E adesso ce ne andiamo in Brasile, perché lì fa base un artista attiva dal 2019 che si chiama Grisa, e che ha pubblicato un album, o un singolo, no, è un singolo, mi sono sbagliato, il 17 aprile per la Midsummer Madness, etichetta molto attiva in Brasile per quanto riguarda le uscite, anche di matrice piuttosto sperimentale, come nel caso di Grisa, che potremmo anche questa infilarla nel calderone post-punk, ma forse è un'artista anche un po' più curiosa e coraggiosa, e quindi tende a sperimentare un po' di più. Ci ascoltiamo questo singolo, si intitola Sistema Mundo, questa è Grisa.

una Lydia Lunch verde oro, questa grisa che si avventura in territori sperimentali musicalmente parlando, e lo fa con tutto un immaginario distopico e distorto. Sistema Mundo è il suo singolo pubblicato per l'etichetta Midsummer Madness, che, come dicevo, è un'etichetta molto attiva in Brasile, tira fuori spesso artisti che insomma altrimenti faticheremmo ad ascoltare qua in Europa. E adesso dal Brasile ce ne andiamo in Australia, perché è tornato anche il buon Billiam, altro artista che seguiamo da un po' di tempo. Il 13 aprile ha pubblicato una raccoltona di 19 pezzi che si intitola Open Comma Vault, dove racconta, ci sono canzoni non complete, outtakes, roba che è comparsa magari in qualche compilation e quindi potrebbe anche essere edita, già non sono tutti inediti. E siccome questo è uno di quegli artisti piuttosto prolifici a dir poco, è normale che insomma un po' della sua produzione musicale si disperda, e quindi a un certo punto tenda a raccoglierla. È uscita questa raccolta, quindi

raccontato tutte queste informazioni vitali. Ci ascoltiamo Stuck with the Rat, di questo artista che si aggira nei meandri dell'underground australiano. Questo è Billiam.

0: you, since I know everything you're going to do. Strange, isn't it?
1: È tutto un po' storto l'universo di Billiam, un universo sicuramente imperniato su un concetto molto vissuto di bassa, bassissima fedeltà. Poi ci sono inserti elettronici, inserti presi magari dalla televisione, poi rivisitati, modificati, deformati. E Open Com a volte è il titolo di questa raccolta, in cui vi potete fare un giretto dentro l'universo musicale di questo giovanissimo artista australiano che, nonostante la giovane età, ha pubblicato una di lavori. E poi è uno che tende molto alle collaborazioni. Adesso non ricordo bene le band, ma insomma è uno che si trova come un prezzemolino un po' ovunque. Per Buttercup Records è uscita questa raccolta, e adesso ce ne andiamo di nuovo negli Stati Uniti per un po' di sano emo. La band che ascoltiamo oggi si chiama Swiss Army Life e ha pubblicato un singolo che si intitola Emergency Contact, e quindi ci abbandoniamo alle chitarre violente e alle emozioni forti degli Swiss Army Wife.

0: discover
1: I'm terrified that you're

Ma quando ci stancheremo di ascoltare musica emo? Probabilmente mai. Questa band, gli Swiss Army Wife, sono un quartetto e vengono da Portland, Oregon. Hanno anche il loro bel profilino Bandcamp, swissarmywife.bandcamp.com, e lì si trova un EP di 4 tracce intitolato Quarter Horse, che è stato pubblicato il 3 aprile. Loro sono Ellie Helgerson, che è quello che canta a squarciagola, suonano le chitarre così angolari, JJ Shuffy, che suona invece il basso, canta anche lui, Kate Dale alla chitarra. Quante chitarre c'hanno? Che sono tipo i Gypsy King questi. E Tim Shepard, finalmente uno alla batteria, sono due chitarre, basso e batteria. E pubblicano per We're Trying Records, che è forse l'etichetta più rilevante negli Stati Uniti oggi per quanto riguarda l'emo di matrice underground. Un'etichetta texana di Austin, che ha pubblicato, anzi pubblicherà per l'esattezza il 12 giugno il loro album I Love You But I Hate It Here, che infatti è già, c'è tutta l'elenco delle canzoni, delle 10 canzoni che ne faranno parte disponibile, ma poi si può ascoltare solo questa Emergency Contact che vi ho proposto. Ed è una canzone che c'è un testo che uno sente queste chitarre così violente, lui che urla ai limiti dello scrimo, e poi il testo è Let's get married, sposiamoci, dammi il tuo ultimo nome. È una roba bellissima, Leo. Insomma, come vi dicevo, non ci stancheremo mai di ascoltarlo e di farvelo ascoltare se ci avete pazienza e voglia. Disco Box sta qua, come vedete, a costo di andare in onda a far concorrenza a Mara Venier. Siamo comunque online e in diretta qui dagli studi di Radio Fab a Fabriano, in via De Gasperi numero 10, dove peraltro il centro aggregazione giovanile che ci ospita anche oggi è fervido di iniziative, di ragazzi che giocano a giochi di ruolo, e insomma una meraviglia. Adesso andiamo avanti, e dopo l'emo così commovente, romantico ma anche disperato e lacerante degli Swiss Army Wife, ce ne andiamo in California per fare la conoscenza degli Above Me, che pubblicano per la Dandy Boy Records un EP intitolato Monolith, da cui ci ascoltiamo la canzone omonima, Monolith. Questa sono gli Above Me.

Eppure la casella shoegaze l'abbiamo ceccata, come dicono i manager di ultima generazione. Above Me non è qualcuno, qualche novellino che si è messo a fare shoegaze, e si sente perché c'è perizia nelle chitarre, nella musica, nel drum machine di questo musicista di San Francisco, che nient'altri è che Rick Altieri, uno che abbiamo già ascoltato con i Blue Ocean, con gli Aluminum. Insomma, anche lì una scena frenetica dal punto di vista di uscite indie pop, ma non solo, come vedete anche quando si richiamano alla vecchia scuola shoegaze, che va dai My Bloody Valentine e Chapter House fino a passare dagli Slow Dive. Mi piace molto il modo in cui bilancia bene le due anime dello shoegaze, quella un po' più tendente al dream pop, più che si richiama più agli Slow Dive, più melodica, più così orecchiabile, più dolce, e quella invece delle chitarre tesissime e vorticose della My Bloody Valentine, che comunque qui mi sembra che fossero piuttosto evidenti come citazione musicale, e le bilancia molto bene il buon Rick Altieri con questo suo nuovo progetto che si chiama Above Me. Lo trovate all'indirizzo Above Me, è scritto con due e .bandcamp.com. L'album si intitola Soften the Blows, uscito per Dandy Boy Records, che a San Francisco insomma la fa un po' da padrone come etichetta indipendente. E adesso ritroviamo una di quelle band che secondo me a fine anno ritroveremo nelle liste, nelle top 10, loro sono i Sunday Mourners, e abbiamo già ascoltato diversi estratti dal loro album di debutto, ma il 13 maggio hanno pubblicato un nuovo singolo, e che fai, non lo ascolti? Certo che lo ascolti, si intitola In the Shadow of Your Ego. Questi sono i californiani Sunday Mourners.

questa In the Shadow of Your Ego non è una canzone dei Sunday Mourners, ma è una canzone dei Subway Sect, la scritta Vic Goddard, e questa probabilmente è una prima dichiarazione di intenti, o perlomeno di ispirazioni, di stelle polari da parte di questa squinternata band californiana. In realtà non sono, quasi nessuno di loro è californiano, vengono da diverse parti degli Stati Uniti, è una band un po' nomade inizialmente, che ha pubblicato questo albumetto A Rhythm Absolute a gennaio, attestandosi già fra i papabili top 10 di fine anno. Sono in quattro e c'è questo magnetico frontman Quinn Robinson, voce e chitarra. Cioè hanno quella, come dire, quella strafottenza, quel proporsi come stiamo facendo una cosa che non ha fatto mai nessuno, quando in realtà sono chiarissimi i riferimenti. Ci sono sicuramente Jonathan Richman e i Velvet Underground, ci sono sicuramente cose degli Wire, dei Television, dei Television Personalities direi anche, c'è parecchia roba che non è affatto nuova, non sono per niente nuovi, ma si propongono come se lo fossero, con quella strafottenza che ti puoi permettere solo a 20 anni, che funziona da matti, è quello che ha consentito agli Strokes nel 2001 di diventare un caso mondiale. Speriamo che non facciano la stessa finaccia degli Strokes, che si sono imbalsiti male dopo il secondo album. E detto tutto questo, direi che è il momento di gonfiare il petto, perché dobbiamo issare il tricolore e aprire le porte del nostro Ministero del Sovranismo Musicale, dove lasciamo spazio solo alle band di casa nostra. E questa è una band che volevo farvi ascoltare da un po', anche perché è una delle band che più sta facendo parlare di sé fuori dai confini italiani. Sono veneti, si chiamano Glazy Haze e hanno pubblicato un singolo il 17 aprile, non dovrebbe essere autoprodotto, in passato avevano pubblicato con Slime Records Overdrive, ma credo che questo sia autoprodotto. Vabbè, comunque ritrovate tutto all'indirizzo glazyhazemusic.bandcamp.com. Vengono da Venezia, sono un direi quartetto, e sono forse in questo momento una delle band di punta del movimento shoegaze dream pop italiano. Ci ascoltiamo il singolo, si intitola Do You.

questo era il primo gruppo italiano che abbiamo ascoltato oggi dentro la nostra rubrica Il Ministero del Sovranismo Musicale, dove diventiamo dei veri e propri vannacci della musica e non lasciamo passare lo straniero, si ascolta solo musica tricolore, anche se poi magari cantano un po' in inglese, anche se poi un po' questi generi musicali non sono proprio come la tarantella originari dall'Italia. I Glazy Haze sono veneti e hanno la voce delicata e intensa di Irene Moretto, che suona anche la chitarra, e dei momenti di grande esplosività, a me piacciono molto, è un dream pop più potente del dream pop medio, diciamo, e se ne sono accorti anche quelli di Stereogam che ne hanno parlato e varie altre testate non solo nazionali, quindi complimenti a loro, e poi aspettiamo, vediamo cosa viene fuori, se non ricordo male li avevamo già ascoltati. Ma adesso è un grande momento per Disco Box, perché abbiamo un'anteprima mondiale, cioè ce l'abbiamo solo noi, di una band di cui mi sono molto molto innamorato in realtà era l'anno scorso. Sono venuti a trovarci, per chi mi segue anche sui social magari si era accorto, ho pubblicato un po' di video del concerto che hanno tenuto al Circolo Arci, una band marchigiana oltretutto, quindi siamo uber nazionalisti in questo caso, uber localisti, si chiamano Envelope, in realtà vengono dalle Marche più meridionali, e sono un trio e sono incredibilmente giovani, Alessandro Di Natale, Silvio Iebart e Lenny Maggio, sono tre ragazzini davvero, tre ventenni che se ricordo bene si aggirano nella provincia di Fermo, però sono molto amici dei nostri local heroes F4, quindi riuscirono Riccardo Teodori, Pietro Giorgetti a portarli, e Tommaso Agostinelli a portarli a Fabriano a suonare, una band che nessuno conosceva, però a me i ragazzi mi avevano un po' insistito, mi avevano detto: "Benti, vietteli a vedere perché questi sono proprio forti", e io sono andato a vederli con delle aspettative discrete, ma quello a cui mi sono trovato davanti è stata una roba abbastanza rivelatrice e sconvolgente, cioè vedete tre ventenni in grado di rievocare in un concerto sonorità che andavano dai Bad Brains alla No Wave newyorkese, dai Sonic Youth al dub di Lee Scratch Perry, dai Bad Brains a non so cos'altro, mi sono fatto due calcoli, questi hanno 20 anni quando hanno nemmeno avuto il tempo di ascoltarla tutta questa musica, e cioè sembravano persone che avessero ascoltato musica e avessero imparato a riproporla con la loro personalità per 40 anni, e invece hanno 20 anni, quindi non hanno obiettivamente avuto il tempo nemmeno di assorbirla tutta questa musica, e insomma sono rimasto abbastanza folgorato da quel concerto. Da allora, ogni volta che questi sventurati musicisti hanno avuto la sfortuna di tornare a Fabriano, io mi sono attaccato come una cozza: ragazzi, ma quando è che mi date un singolo che lo passiamo a Disco Box? Datemi sto singolo, facciamo un'anteprima. Io ho rotto le scatole in maniera piuttosto insistente, come insomma da mia abitudine. Fatto sta che alla fine non potendomi sopportare più i tre Envelope hanno deciso alla fine di mollarmi sto singolo. È uscito Red Light, in realtà uscirà il 22 maggio, ma oggi è il 17 e Disco Box c'ha l'anteprima mondiale per tutti voi. Si intitola Red Light e loro sono attivi già da un annetto circa, dal 2025, e questa canzone l'hanno registrata nel dicembre 2024 insieme a Frankie Wack e dei Little Pieces of Marmalade, quindi altra band marchigiana di eccellenza, e sarà accompagnata anche da un videoclip realizzato da Loris Cericola o Cericola, non saprei esattamente come pronunciarlo, e mentre tutti dovranno aspettare il 22 maggio, Disco Box vi anticipa questa meraviglia. Red Light, questi sono gli Envelope.

Che finale, ragazzi, questa Red Light, il primo singolo pubblicato dagli Envelope in anteprima mondiale per Disco Box. Alessandro Di Natale, Silvio Ebert e l'Animaggio, tre noise rocker marchigiani. Vi raccomando, se potete andate a vederveli anche dal vivo, perché se già, insomma, come avete potuto ascoltare, registrati in studio, spaccano dal vivo, c'è una presenza scenica che vi si porta letteralmente via. E adesso continuiamo la nostra cavalcata alla ricerca di nuove uscite discografiche, però prima faccio una piccola digressione, restando sempre dentro la parentesi del sovranismo musicale. Sono stato molto orgoglioso del fatto che gli Envelope mi abbiano consentito di trasmettere in anteprima il loro primo singolo, ma c'è un'altra cosa di cui vado molto orgoglioso, che insomma è sempre frutto del discorso che la tigna è mezzo pane. Dai e dai, l'hanno annunciato quelli della Panico Concerti, quelli della Dischi Sotterranei, il 5 giugno i Laguna Bollente saranno al Circolo Arci di Fabriano, ed è una cosa che mi viene da piangere mentre la pronuncio. Ci ho lavorato un sacco e siamo riusciti finalmente a trascinare la mia band preferita nel mio posto preferito, e quindi mi scoppia il cuore di gioia. Spero che sarete tutti in prima fila a godervi il concerto venerdì 5 giugno. È una cosa che ripeterò fino allo sfinimento, quindi ecco, questa è solo la prima di tante altre volte di cui parleremo del concerto della Laguna Bollente a Fabriano. E adesso metto da parte tutte le mie cose di cui vado orgoglioso, e dopo questa band di giovanissimi marchigiani ci ascoltiamo una band di vecchissimi americani. Loro si chiamano Hot Fellows ed era una band che tenne il primo concerto a Denton in Texas nel 1994. Erano Chris Pulliam, Mark Ryan e Mike Thornberry, che misero in piedi questo progetto, suonarono qualche concertino e poi diedero vita a altri 2 milioni di band, fra cui i The Marked Men, The Mind Spiders, gli Odex, The High Tension Wires, i Reds, ma prima di tutto questo c'erano stati gli Hot Fellows, e hanno deciso nel dicembre del 2025, credo 24, di riformarsi. In 3 mesi hanno scritto e registrato un nuovo album omonimo, quindi 30 anni dopo, che esce per Dirt Nap Records e per l'italiano la bergamasca Wild Honey. Quindi all'indirizzo dirtnaprecords.bandcamp.com c'è già un singolo da ascoltare. Quello che vi propongo si intitola The Burden. Questi sono gli Hot Fellows.

chitarre tese, ritmi serratissimi per gli Hot Fellows, un ritorno inatteso di una band che aveva avuto una vita breve prima di esplodere in mille altre band. Si sono riformati dopo 30 anni con Chris Pulliam, Mark Ryan e Mike Thornberry a rimettersi insieme, a pubblicare per la Dirt Nap Records e per la Wild Honey un LP omonimo che uscirà l'11 giugno per questo trio di Denton, Texas. Adesso restiamo negli Stati Uniti, andiamocene a New York, a Brooklyn per l'esattezza. Lì fanno base gli Slow Fiction, un altro quintetto composto da Ryan Duffin, Akiva Hennig, Paul Knappel, Joe Skimmons e Giulia Vassallo. Il loro nuovo singolo pubblicato il 6 maggio per la Tight Night, lo ritrovate anche all'indirizzo Slow Fiction NYC, che sta appunto per New York City, .bandcamp.com. Se siete fan di band come The Paint of Being Pure at Heart, probabilmente vi piacerà il loro suono dolce ma anche potente. La canzone che vi faccio ascoltare è primo singolo da un po' di tempo a questa parte degli Slow Fiction, si intitola Junior Year.

Slow Fiction Junior Year era il titolo della canzone, il nuovo singolo pubblicato il 6 maggio per la Tight Knit, slowfictionnyc.bandcamp.com. Per questo quintetto di Brooklyn parla Giulia Vassallo, la frontwoman, e dice che Junior Year, la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, esplora le prospettive di due tipi di persone: quella che vuole mercificare o vendere e l'altra che vuole ribellarsi a questa idea, sentendosi intensamente intrappolata in questo meccanismo di oggettivazione. A tutti noi è capitato prima o poi di sentirci insignificanti e non è una sensazione piacevole. Mi è spesso capitato di avere quella sbornia da conversazione per cui passo un sacco di tempo dopo a fantasticare sulla cosa perfetta che avrei potuto dire, e immagino che questo fosse il modo più semplice per rispondere, e lo fanno con questa musica dolce ma potente, shoegazy, vagamente shoegazy, chitarre distorte e riverberate, e via andare. Adesso ce ne andiamo a Oslo, in Norvegia, perché sono tornati i The Age of Colored Lizards, che è la band di Christian Dam, che conosciamo da un sacco di tempo. Era un po' che non si sentivano, a dire il vero. Tornano a maggio con un nuovo album intitolato The Other Way, che uscirà come sempre per la Sotron Records. Si riascolterà all'indirizzo theageofcoloredlizards.bandcamp.com. La nuova canzone si intitola appunto The Other Way, proprio come l'album, e questi sono i The Age of Colored Lizards.

una canzone molto stripped down, come si dice, molto essenziale, molto minimale nella strumentazione scelta, anche nel tipo di atmosfera che propongono i The Age of Coral Lizard, che è poi il progetto di Christian Dam, diventato poi un trio. Ho parlato di album perché sono un cialtrone, in realtà è solo un singolo, ma anche stavolta diciamo che la preparazione della puntata non è che sia stata questa tesi di laurea. Sono un po' arrivato per il rotto della cuffia a trovare la documentazione su tutti i pezzi che vi ho presentato, e quindi qualche imprecisione come sempre. Poi Disco Box, lo sapete, insomma, una trasmissione contraddistinta da un certo tasso di cialtronaggine. Dicevamo, nuovo singolo, non album, per The Age of Colored Lizards, pubblicato a maggio per Sotron Records. The Age of Colored Lizards.bandcamp.com cattura di nuovo la malinconia elettrica e il suono di chitarra, ma qui non direi così squillante e scintillante come in passato magari abbiamo imparato a conoscere, perché gli Age of Color Lizards ci hanno proprio questa fissa, questa dedizione, questa devozione per le chitarre un po' più sgargiantine, però sempre con un fondo di malinconia. Traggono ispirazione dal C86, dall'indie americano dei primi anni 90, una dolcezza a bassa fedeltà ma molto vibrante, molto, entra molto nel cuore la musica dei The Age of Color Lizards. E se vi piace andate sul loro profilo Bandcamp, perché propongono tonnellate e tonnellate di musica. In pochi anni hanno pubblicato una messe di singoli ed EP, quindi c'è da perdercisi dentro. E adesso ce l'andiamo in Canada, perché lì, da lì vengono i Triples, e questa è la classica band che da circa 6 mesi dico adesso li metto in scaletta, adesso li metto in scaletta, e poi c'è sempre qualche altro artista canadese che dico no vabbè sto giro no passo al prossimo. Hanno pubblicato un EP a gennaio questi, e siamo a maggio, è un po' tardi, ma non volevo concludere la stagione di Disco Box senza farveli ascoltare, quindi nonostante siano io abbia accumulato 5 mesi di ritardo, ecco qua Every Good Story, EP di 4 tracce, pubblicato appunto il 30 gennaio per la Bleak Enterprise, nuova etichetta del progetto di Eva Link, un'artista musicista poliedrica che inizialmente questo progetto Triples lo portava avanti con sua sorella, che poi invece si è più interessata al suo side project Ipax, che abbiamo ascoltato più volte qua a Disco Box. Sono tutte e due originarie, ovviamente sono sorelle, di Toronto, Ontario, quindi siamo in Canada. E la canzone che ci ascoltiamo si intitola Gonna Be Good, una canzone di cui Eva Link racconta: ero giù di morale e ansiosa, ma non volevo scrivere una canzone su questo, e pensavo che scrivendone direttamente avrei finito per perpetuarlo e per poi rimuginarci sopra, e quindi sarebbe stato semplicemente troppo estenuante. Ero indignata per questi sentimenti di dubbio e di colpa immotivati, volevo avere il controllo su di essi, volevo combattere contro queste sensazioni fastidiose in modo che sparissero. Ovviamente non è così semplice, ma è stato catartico decidere con fermezza: questa volta mi comporterò bene, appunto, gonna be good. Questi sono i Triples.

l'indie pop, quello fatto bene, quello delle Triples, che un tempo era il progetto di due sorelle, Evar e Madeline, poi Eva e Madeline, poi è rimasta solo Eva, le sorelle Link, e insomma, se vi hanno fatto ricordare band come gli Always, ci sta, anche se ecco in mezzo ci piazzano anche l'assolo di chitarra, un po' la Guitar Hero, che però non ci stonava. Triplesband.bandcamp.com per questa formazione di Toronto che ha pubblicato questo EP di 4 tracce il 30 gennaio. Siamo un po' in ritardo, ma l'importante era prima o poi farveli ascoltare, per Bleak Enterprise. Adesso non ci spostiamo troppo da un punto di vista musicale, ma ci spostiamo abbastanza geograficamente, visto che ce ne andiamo a Manila, nelle Filippine, per fare la conoscenza degli Honey Drop, un quintetto che il 15 aprile ha pubblicato un singolo intitolato Pavements per l'etichetta Melt Records, etichetta di Cebu, sempre nelle Filippine, all'indirizzo meltrecords.bandcamp.com o all'indirizzo honeydropmusic.bandcamp.com. Anche qui grande amore per certa musica dolce ma intensa e potente. Avevano pubblicato un singolo nel 2018 intitolato Luna, poi si sono presi una pausa non ufficiale, non hanno più pubblicato musica per gli anni successivi. C'è stato un concerto di ritorno nella loro città natale nel 2023 ed eccoli qua, si sono rimessi insieme ufficialmente dal 2025, anche loro di Cebu come l'etichetta. In realtà ho detto Manila, ma ho sbagliato, perché io sbaglio quando faccio Discobox, è proprio il peggio di me per quanto riguarda la precisione. E quindi vabbè, ma tanto voi manco sapete dove sta sulla carta geografica, ma le Filippine, ma di che stiamo a parlare? Allora, Pavements è il nuovo singolo degli Honey Drop e ce lo ascoltiamo subito qui a Discobox.

Bentornati in onda, bentornati qua su Radio Fab, bentornati a Disco Box che prosegue indomito verso il finale.

Sono un quintetto, questo album è stato pubblicato il 22 aprile. In realtà anche questi non sono proprio musicisti di primo pelo, tanto è vero che quasi tutti loro militavano in una band che anni fa si chiamava Ho Hayatollah, piuttosto divertente, Ho con anche il punto esclamativo. Sono Anaïs, Andrés, Nuño, Simone e Joel, credo che si pronunci così perché è con la X, quindi non saprei esattamente. Portosanto.bandcamp.com, lì c'è tutta la loro nuova musica, la loro nuova avventura musicale che si immerge in sonorità indie pop ma abbastanza vivaci. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola A Verdade, questi sono i Porto Santo.

I Porto Santo sono un quintetto di Vigo e hanno pubblicato il loro primo LP come Porto Santo il 22 aprile, si intitola Tenk Haber un Sitio para Nos. Il titolo dell'album si collega a una leggenda di una goletta che era partita da Vigo verso le Americhe, ma poi le tempeste dell'Atlantico l'hanno fatta sprofondare e sembra che nel diario del capitano ci sia abbiano trovato, insomma, rinvenuto nei relitti della goletta proprio la frase cucita con filo blu e oro: ci deve essere un posto anche per noi, che è quello che cercano i Porto Santo, che cantano non in spagnolo ma in galiziano. Ci ho messo un po' a capirlo, tra malinconia e determinazione, tra dubbio e la convinzione che anche senza certezze valga la pena di andare avanti.

avanti verso le Americhe, come faceva la goletta partita da Vigo a quel tempo, molto vivaci, qualcosa anche di stroxiano quando gli Strokes erano in forma, nell'indie pop o pop punk dei Porto Santo. Adesso ce ne andiamo in Francia, ritroviamo i Coupe d'Ur, che abbiamo già ascoltato qua a Disco Box. Sono usciti con il secondo singolo, si intitola Je t'aimerai, fa parte di un album che... un EP direi, intitolato The English Want Coupe d'Ur, per la 62 Records. L'uscita dell'album è prevista per il 22 maggio e per l'etichetta Precious Recordings of London. Infatti sta tutto all'indirizzo preciousrecordingsoflondon.bandcamp.com. sono un trio: Clemence Dulst, Avril de Bruquet e César Laloux, nati da qualche parte fra Bruxelles e Parigi alla fine del 2025, un trio che traccia un confine fragile ed elettrizzante tra l'insolenza delle girl band degli anni 60 e il romanticismo lo-fi del soft punk degli anni 80. Una definizione che non mi sento di, insomma, di discutere, o me la prendo come buona, però la loro musica è deliziosa e vi faccio ascoltare il nuovo singolo, Je t'aimerai. Questi sono i Coupe d'Europe.

brevissimi, energici, concisi. Questi erano i Coupe d'Or. Io li trovo una band strepitosa, un trio fra Bruxelles e Parigi, con il loro album EP, insomma un mini album, sono 8 tracce, che uscirà il 22 maggio. The English Want Coupe d'Or. Noi ci eravamo già ascoltati nei mesi scorsi il primo singolo estratto, Mon Ami. Questo è il secondo, J'attendrai. Precious Recordings of London.bandcamp.com e 62, scritto 62 Records, l'altra etichetta che si occupa della pubblicazione di questo lavoro, composto di canzoni appunto brevissime in francese, con queste voci femminili che ti incantano oggettivamente e che coltivano deliberatamente una forma di primitivismo che mette in risalto tutta l'ironia e l'ingenuità dei testi. C'hanno anche le cartelle stampa fatte bene questi qua, e quindi bravi, bravissimi. Adesso ce ne andiamo finalmente nel Regno Unito. Abbiamo trascurato completamente la Gran Bretagna in questa puntata di Disco Box, a volte capita, insomma, prevale altre zone geografiche. Loro si chiamano Sumos e il loro EP Luck esce per Meritorio Records, etichetta madrilena, e per la Safe Suburban Home. Sono un quartetto scas pop, così lo definiscono, di Manchester, e questo EP è uscito l'8 maggio. Ci ascoltiamo la canzone Icebreaker. Questi sono i Sumos.

una delizia musicale dopo l'altra. Dopo i Coup d'Ur, i Sumos, band di Manchester che ha pubblicato le P-Luck per la Meritorio Records, per la Safe Suburban Home. Queste sono due etichette che quando si mettono insieme tirano fuori il meglio dell'indie pop di ogni paese del mondo. Loro avevano pubblicato il primo album sempre con le stesse etichette, intitolato Surfacing, nel 2023, e poi hanno calcato i palchi insieme a tante band, compagni di etichetta, tanti gruppi che sono passati anche qua da Disco Box, gli Urt Claude, i Perennial, i Teenage Tom Petty's, e poi molti altri. Le loro ispirazioni sono Asker Du, Lemonheads, Pixies, Bats, quindi ci siamo, sono amici nostri decisamente. Un indie pop brillante, dinamico, anche rumoroso, melodico, ma anche esplosivo a tratti. Si tratta di un'attività di registrazione casalinga, inizialmente era questo, un progetto di Joel Sloan e Kyle Tarbuck, che poi dopo si erano presi una pausa dalle loro band precedenti e poi avevano gettato le basi per il primo EP, Weird Summer, e poi sono diventati quattro con l'aggiunta della sorella di Kyle Tarbuck, Siobhan al basso, e di Andrew Kilroy alla batteria. Ed eccoli qua, sei nuove canzoni pop melodiche e anche rumorose che parlano di perdita, di amore, di animali domestici, di disuguaglianza e, nel caso della canzone che abbiamo ascoltato noi, Icebreaker, di imbarazzanti esercizi per rompere il ghiaccio. L'EP si intitola Luck, l'ho già detto, sì, e ho detto anche che si trova all'indirizzo sumos.bandcamp.com. Adesso continuiamo con questo pop strepitoso che compone le ultime fasi di questa 27esima puntata di Disco Box. Ritroviamo di nuovo Tony Molina, musicista di San Francisco, che ha pubblicato due cover. Dunque, una si intitola Dear Nelly Goldrich ed era dei Kaleidoscope, band britannica. Quella che vi faccio ascoltare io è una canzone invece di Nico, però scritta da Jackson Browne, si intitola Somewhere There's a Feather. Questo è Tony Molina.

Ed è così che Disco Box si avvia verso le sue fasi conclusive con queste chitarre jangly as can be. E Tony Molina, un musicista che conosciamo molto bene, abbiamo già proposto anche in questa stagione di Disco Box, ritrovate un po' della sua musica all'indirizzo tonymolina650.bandcamp.com, 650 ovviamente scritto in cifra, e in questo caso sono due cover che vengono pubblicate, e quella che ho scelto di farvi ascoltare era una cover di Nico, lei, quella, la musa dei Velvet Underground e di Warhol, pubblicata da Slumberland, Old Fade e Speakeasy Studios il 21 aprile. Ho aspettato un po' per farvela ascoltare, cioè, tutto arriva al momento giusto, tutto si deve incastrare nella situazione, nel contesto necessario, quindi magari ogni tanto si aspetta un pochino. E adesso ce ne andiamo in Indonesia, perché non è che possiamo permetterci di concludere una puntata di Disco Box senza approdare dalle parti di Jakarta, anche perché la Shiny Happy Records ha pubblicato il nuovo singolo dei The Grimmer Club, che è il progetto solista di Listia di Bisma, e il 17 aprile, se andate sul profilo Bandcamp dell'etichetta Labor of Love Since 2009, mi pare che sia shinyhappyrex.bandcamp.com, lì c'è molta musica di band indonesiane, fra cui anche questo singolo dei The Grimmer Club, si intitola Bersepeda. Questi sono i The Grimmer Club.

Bersepeda in indonesiano significa bicicletta, e di questo cantano i The Glimmer Club nel loro nuovo singolo pubblicato dalla Shiny Happy Records. Si trova tutto all'indirizzo shinyhappyrex.bandcamp.com. A partire dal 17 aprile il progetto solista di Listia di Bisma, che in realtà è originario non di Giacarta come ho erroneamente detto prima, bensì di Balikpapan, mentre ovviamente la Shiny Happy Records, lo sappiamo tutti, è di Tangerang. Detto tutto questo, andiamo alla penultima canzone di questa 27esima puntata domenicale pomeridiana di Disco Box. Loro si chiamano The Simple Present, sono una sorta di collettivo, dovrebbero essere due, forse tre, non si capisce bene. Sono di Stoccarda, sono tutte ragazze, un collettivo femminile che si richiama da una parte al pop do it yourself degli anni 80, come band come Marine Girls, tutta la roba della Sarah Records, Gentle Waves e via tueggiando, l'indie pop svedese di fine anni 2000 di band come i Sambassador o gli Alpaca Sports, e lì si piazzano loro, insomma, con Catherine voce e chitarra e Sabine cori e tastiere. Hanno cominciato questo progetto anche loro come lo fai casalingo, quindi bassa fedeltà e produzione super do it yourself, inizialmente senza intenzione di rendere il loro lavoro accessibile al di fuori della loro cerchia di amici, ma che fai, poi quando le canzoni funzionano sono gli amici che ti spingono fuori la musica, anche fuori dalla cerchia. E quindi nel 2024 una demo di I'll Take That With Me è finita nelle mani di Ronnie Pinkau della Kleine Untergrund Schallplatten, che ha esclamato con entusiasmo: facciamo un disco subito! E quindi Katrin Haller, Sabine Dangelmeier e Florian May, dovrebbe essere la terza componente, hanno deciso, insomma, di uscire dallo stretto circuito dei loro amici e far ascoltare anche agli altri le loro canzoni. Fatto sta che c'è un mini album di debutto, si intitola Early Days, uscirà il 23 maggio per la Shelf Life Records e la stessa Kleine Untergrund Schallplatten. Si riascolta tutto all'indirizzo The Simple Press present.bandcamp.com, perché loro sono appunto le Simple Present, e la canzone che vi faccio ascoltare oggi pomeriggio si intitola I Found Something.

E tanto ormai lo sapete come funziona Disco Box. Per all'inizio della puntata, fino a quasi la metà, vi picchiamo duro con dei bastoni chiodati e arrugginiti, e dopo invece vi accarezziamo le ferite. Lo facciamo grazie a questo indie pop semplicemente delizioso di band come le Simple Present, collettivo femminile di Stoccarda, che pubblicherà il 23 maggio il mini album di debutto, 8 tracce, si intitola Early Days, e dentro c'è anche questa stupenda I Found Something. Esce per Shelf Life Records, per Kleine Untergrund Schallplatten, e insomma si vede chiaramente queste chitarre pulite, queste melodie delicate, queste influenze chiaramente legate al catalogo di etichette come la Sara Records, con estetiche di movimenti come il C86, c'è tutto dentro, e viene facile innamorarsi, insomma, quando è così. E qui finisce Domenica Indie, la vostra Mara Venier del cuore, che oggi sono io. Vi dà appuntamento alla prossima settimana. Io non provo neanche a fissare un giorno in cui riuscirò ad andare in onda di nuovo, perché è sempre più complicato, ma ormai è così. Disco Box è un programma che va in onda quando riesce, però vi lasciamo prima di tutto con una carezza finale, che è l'EP di Rano Plum, musicista di Minneapolis, che l'ha pubblicato l'8 maggio per la Windspear, ed è una cantautrice che ha pubblicato questo lavoro, e si può riascoltare all'indirizzo ranoplum.bandcamp.com. L'EP si intitola Bloom Again, e c'è qualcosa di molto primaverile, di nuovo, di incantevole, che la vede immersa nel dolore di una delusione amorosa che l'accompagna però anche nella sua rinascita verso la tenera rivelazione di un nuovo amore. Speriamo che poi le cose vadano bene, che a volte poi si prendono anche altre legnate quando è così. E tutta una serie di sessioni live che sono state registrate one take, come sempre, per cogliere l'urgenza, bla bla bla. Comunque, con questa traccia finale, che è davvero un'altra meravigliosa carezza che vi regalo, vi do appuntamento alla settimana prossima, ma non dico esattamente quando, lo scoprirete presto. Vi ringrazio dell'ascolto, principalmente vi invito a rimanere all'ascolto di Disco Box, anche perché poi c'è la nostra sigla di chiusura, quella dei Dine Mutti, e che ve la volete perdere? Direi proprio di no. E per oggi qua da Radio Fab, da Disco Box, dal centro aggregazione giovanile Sant'Antonio fuori le mura di Fabriano, è tutto. Vi ringrazio dell'ascolto, buon proseguimento di domenica.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Qui Radio Parsec. Va ora in onda.

0: La Mentina.
1: Ciao a tutte, amiche di La Mentina, il programma radiofonico che parla al femminile sovraisteso. Eh? E mo basta, l'ho già spiegato cos'è. Riascoltatevi le prime due puntate in comodi podcast qui su Radio Parsec. Per ora vi basti sapere che quando un minuto fa ho detto ciao a tutte, intendevo tutte e tutti. Quindi anche voi amiche, quelle con barbe, baffi, testicoli, voci cavernose e, che ne so, passioni calcistiche. Fatemene una ragione. Se per centinaia, ma che dico, migliaia di anni il genere femminile nel linguaggio è stato riassorbito, riassunto e sussunto in quello maschile, per i prossimi 29 minuti potete anche reggere di essere ricompresi nel femminile sovraesteso. Potete farcela, vero? Vero?

Siete su Radio Parsec, girls, e io sono Lillus e state ascoltando La Mentina, che di femmine, femminismi, diritti e società un po' ce prova a parlare. Sì, l'ho detto con l'accento del centro Italia, marchigiano per la verità, perché è da qui che vengo. Ma c'è forse un'altra cosa che non sapete di me, in effetti, da dove vengo dal punto di vista professionale. Io non so se ancora vi racconterò quale sia il mio lavoro, perché la sua descrizione potrebbe richiedere 4 puntate di La Mentina, ma sicuramente posso dirvi in quale settore lavoro, il non profit. Non profit, non profit. Non sapete cosa sia davvero, eh? State già pensando ad un mappazzone di gente buona o naif che fa cose buone gratuitamente per aiutare i poveretti e le poverette, magari appresso ad una parrocchia, vero? Un po' sì, dai, lo so che se non lavori nel settore non profit non sai concretamente cosa sia. E, per esperienza, vi dico che spesso nemmeno quelle che ci lavorano dentro lo sanno. Manca un filino di coscienza di classe dalle nostre parti, di coscienza di settore. Allora, il non profit italiano è un vulcanico pulviscolo di oltre 368.000 organizzazioni che si prendono cura di tutto ciò che è fragile, prezioso, utile davvero, importante, necessario. E lo fa senza scopo di lucro, senza arricchirsi suddividendo gli utili. E lo fa attraverso il lavoro di professioniste di ogni tipo, cubando circa il 5-6% del PIL italiano. Sì, mi riferisco a tutto ciò che è servizi di assistenza e accoglienza per maternità e neonatalità, infanzia e adolescenza a rischio, persone con disabilità, persone anziane, affette da disagio psichico, detenute, senza documenti, senza dimora, senza lavoro, dipendenti da sostanze o comportamenti, isolate, abusate, sfruttate, vendute attraverso la tratta, massacrate, ammalate senza speranza o malate in attesa di una cura attraverso la ricerca scientifica. Ma mi riferisco anche a tutto ciò che sostiene e arricchisce sport e tempo libero e ovviamente arte e cultura, biblioteche, musei, teatri, orchestre e anche animali, paesaggio, ecosistemi, ambiente, natura e il pianeta. E infine, che si occupa anche della salvaguardia dei diritti di tutta l'umanità. Sì, tutto ciò che conta è al centro degli obiettivi e dell'impegno quotidiano delle professioniste e delle volontarie e delle attiviste, care mie.

Amiche di Radio Parsec, allora, ve lo aspettavate? Sapevate che il terzo settore italiano, terzo non si sa bene rispetto a cosa, si occupa dei bisogni dell'umanità tutta, inclusa l'arte, la natura, gli animali, lo sport, i diritti, e che sta, concretamente sta, dove gli altri due settori, Stato e for profit, non riescono ad essere, o perlomeno non nel modo giusto, nei tempi giusti? Il settore non profit arriva dove il settore pubblico fatica ad essere o lo fa con misure non sufficienti alla domanda e spesso non tempestive. Ma arriva anche dove il settore privato, cioè le aziende, il cosiddetto for profit, se ci arriva, richiede un prezzo che spesso rende inaccessibile un servizio o un'attività a tutte coloro che ne hanno bisogno, ma non possono permetterselo. Non teme il settore non profit di inventare risposte a problematiche nuove ed impellenti, né di aggiornare i servizi già in atto. Pone gli esseri umani ed il cosiddetto bene comune al centro del proprio impegno quotidiano, dove quotidiano vuol dire servizi e assistenza on demand, 365 giorni all'anno, ad ogni ora, come Netflix, ma gratis. Quanto sopra elencato, amiche, il settore non a scopo di lucro, il settore non profit, lo fa attraverso il lavoro retribuito di 817.500 persone, sono dati del 2025. Si tratta di professioniste pagate, sempre troppo poco e vi spiegherò magari anche perché, e impiegate nelle associazioni di volontariato, APS, cooperative sociali, ONG, fondazioni, che oggi si chiamano tutti ETS, enti del terzo settore, anche se poi si tratta di organizzazioni molto diverse tra loro. Ma c'è un altro aspetto che sono certa non conosciate. Ed è proprio il caso di usare il femminile sovraesteso qui perché, stando agli ultimi dati, nella fattispecie, la prima analisi dettagliata dell'archivio Uniemes dell'INPS nel 2025, la forza lavoro del settore non profit è composta tra il 60 e il 73% da femmine. Provate a fare senza. Senza femmine e terzo settore.

0: Cari amiche di Radio Parsec, ora sapete che cos'è il settore non profit in Italia e chi vi lavora. E dovete immaginare che però soltanto il 20-23% delle femmine impiegate nel terzo settore ricopre ruoli dirigenziali, apicali, di comando e di potere. Le variabili cambiano un po' in base al tipo di ente. Ci sono poche cape, in sostanza.
1: Strano,
0: pronunciò l'illusina sardonicamente. Ci sono poche donne che comandano nel terzo settore, ma in generale, quando lo sanno portare avanti molto bene, facendosi spesso promotrici, inoltre, di un diverso tipo di leadership, meno verticistico, rigido, autoritario, e sviluppando invece un modello di leadership più orizzontale, flessibile, aperto, autorevole, che pone al centro l'essere umano, le relazioni, l'intelligenza emotiva, prima del risultato. Oh, sono tutte così le cape del non profit? No, no, certo che no. Tante presidenti, dirigenti, coordinatrici, referenti e responsabili di area, consapevolmente o meno, ricoprono ancora il proprio ruolo riproponendo atteggiamenti e modelli tipici della leadership più maschile, alla vecchia. E quindi, lo ripeto, una leadership verticistica, autoritaria, accentratrice, che parola difficile. E nei casi peggiori questa leadership diventa anche mortificante e soffocante rispetto ai talenti dai quali sono circondate. Perché? Perché ce lo hanno insegnato mentre bevevamo il latte da bambine, in famiglia, a scuola, nei posti di lavoro. Lo abbiamo visto fare ai nostri superiori maschi in passato. Ed alcune ancora lo ripetono e lo perpetrano sulle altre, ciò che esse stesse hanno dovuto subire da un capo tossico. Ma mi piace pensare che ormai sia nata, anzi che sia viva e vegeta, una nuova categoria di cape del non profit, che cambieranno non solo come si lavora, ma anche

Bentornate agli ultimi minuti di Lamentina, amiche di Radio Parsec. Quella che avete ascoltato adesso era Carly Simon nel brano Let the River Run, dalla colonna sonora del film, l'avete indovinato? Working Girl, 1989. Ma perché in questa puntata vi ho tediato con settore non profit e leadership femminile? Ma forse un motivo c'è. È che sono appena tornata da un evento nazionale a cura dell'associazione che rappresenta chi fa il mio lavoro. No, non ve lo dico ancora qual è. E da qualche tempo in questa associazione abbiamo una presidente, una vicepresidente, così come sono femmine molte volontarie del direttivo e così come è femminile la maggior parte delle professioniste associate che poi svolge il nostro lavoro. E niente, così mi sento ancora impregnata da quello che mi è sembrato essere uno stile di guida, un approccio che mi era molto familiare. Mi sento ispirata da quel senso di accoglienza, ascolto, di cura, attenzione, umanità e di autenticità intorno al quale era strutturato tutto l'evento nazionale. Un evento, per carità, reso possibile anche dall'impegno di tanti bravissimi ed efficaci colleghi maschi. Il fatto è che alla fine ho pensato, cazzo, anzi, figa. Quanto è bello quando comandano le cape. Ecco, ci siamo. Lamentina vi saluta, come sempre, con un brano di Alanis Morissette. 8 Easy Steps. 8 semplici passi per capire come la leadership quando è insegnata dalle migliori. A presto, girls.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!

Ben ritrovati a Radio Parsec, che sono Claudio, questa è sempre Inner Space, puntata numero 2 incentrata sugli anni 60 inglesi. Se la scorsa puntata, denominata Overground, abbiamo parlato delle band più importanti che si sono cimentate negli anni 60 in Inghilterra con la cosa psichedelica, con la musica e il sentire psichedelico, adesso andiamo invece a rovistare nell'underground, ossia le band che non hanno avuto successo al di fuori di questo ambito e dell'ambito degli anni 60 e anche dei cultori del periodo. Questo non vuol dire che non siano band meritevoli di essere scoperte o riscoperte o risentite a seconda della vostra competenza nell'ambito. Innanzitutto una cosa importante, l'underground londinese, o comunque ecco, perché quando parlo di band inglesi degli anni 60 nel 90% dei casi si finisce a Londra. Che queste band fossero originarie o meno, alla fine quello era il fulcro della scena musicale inglese del tempo. E quindi dicevo, l'underground aveva rapporti diretti con l'overground, come ho detto l'altra volta, grandi sponsor di tutto quello che succedeva nei piccoli locali erano anche le grandi star, da Brian Jones a Pete Townshend, dei Who, lo stesso Paul McCartney, addirittura finanziò la libreria Indica, che fu fine anni 60 a Londra un punto di ritrovo appunto dell'underground psichedelico e non insomma della cultura, diciamo, hippie londinese. E appunto a voler ridurre l'underground del periodo girava intorno a due riviste, Oz e International Times, a una boutique, perché questa cosa, anche la moda, capì subito il potenziale visivo della scoperta psichedelica, e quindi sorsero boutique che vendevano vestiti sgargianti e legati spesso anche a un oriente vero o immaginario, quindi locali tipo Granny Takes a Trip, che già il nome dice tutto, e poi almeno due o tre importantissimi club come l'UFO Club, famosissimo, dove esordirono i Pink Floyd, che fu un po' il fulcro della scena psichedelica. E tra l'altro UFO Club non solo da UFO, ma anche perché l'acronimo sembra fosse Ultimate Freak Out Club, ossia il club per lo sballo totale, definitivo. E poi il Middle Earth, legato appunto anche qui il Signore degli Anelli. Noi vorrei fare un inciso, tutta la destra che si prende la briga di citare Tolkien come ispiratore, come scrittore di destra, sono tutte cazzate, perché vuol dire non aver letto Tolkien per bene, non averci capito niente, scusate, quando ho 14 anni che l'ho letto, e quindi un po' di anni fa, e quindi infatti tutta la controcultura è anche legata all'immaginario tolkieniano. Insomma, c'erano un sacco di anche eventi. Il 14 Hour Technicolor Dream del 1967 è un evento fondamentale. Quindi direi di partire, appunto adesso parliamo di una delle prime band presenti all'UFO Club, che erano i Tomorrow di Keith West e Steve Howe, che come molte band del tempo, famosissime all'inizio, ci misero un anno a incidere, quindi incisero nel 1968 e persero un po' il treno. La band era molto interessante perché Steve Howe è un bravissimo chitarrista e anche, come si dice, il cantante Keith West, molto legati però alla musica come professione, mentre gli altri due del gruppo, ossia Twink, batterista, nome d'arte John Halpert, e il bassista Junior Wood, erano due agitatori sociali che utilizzavano la musica per fini politici fondamentalmente. Quindi nel 68, quando uscì il disco, si erano già sciolti, al solito. Steve Howe fondò Yes, tra l'altro, mentre Keith West proseguì come cantante pop.
pop. Il loro disco del 1968 è una piccola perla che va assolutamente riscoperta, e tra l'altro andiamoci a sentire il loro singolo che apriva, anticipava il disco l'anno prima, che è My White Bicycle, ispirata alla rivolta dei provost olandesi negli anni 60. Quindi Tomorrow con My White Bicycle.

Ed eccoci tornati, erano i Tomorrow, abbastanza psichedelici in questo brano che usava tanti effetti simpatici dell'epoca, molto bello, My White Bicycle. E proseguiamo, come avevo detto nell'altra puntata, i Pink Floyd avranno almeno un brano per ognuna delle tre puntate, quindi questo è il secondo brano che vi farò sentire dei Pink Floyd. Perché? Perché parliamo dei Pink Floyd nel periodo in cui Barrett è già andato via di testa, nel senso, all'altezza del 1968 purtroppo la tenuta mentale di Barrett era, dopo un tour nefasto insieme a Jimi Hendrix negli Stati Uniti, in cui sembra che metà del tempo lui rimanesse davanti al microfono fermo senza suonare. Furono ovviamente costretti, qui ci sono tante teorie se sono stati stronzi loro a mandarlo fuori dal gruppo o era necessario, quindi introdussero, ci fu un periodo addirittura in cui furono in cinque, in cui David Gilmour, che era già amico di Barrett, entrò come chitarrista all'interno della band. In questo periodo io me li immagino sempre che si siano detti: adesso che cazzo facciamo, visto che Barrett era quello che ha creato il gruppo, dato il nome, scritto praticamente tre quarti di tutti i pezzi del primo disco, e poi a un certo punto questo ciao. Quindi si vede che a un certo punto il più deciso dei quattro prese la palla al balzo e disse: vabbè, faccio io, incomincio a scrivere io canzoni. Ed era Roger Waters che rimase il leader artistico e anche carismatico della band, finché si può dare il nome di Pink Floyd alla band, quindi fino a The Wall. Poi dopo, con l'uscita di Waters, non ha più senso neanche chiamarli Pink Floyd. E Waters, come primo brano, scrisse Sad Controls for the Art of the Sun, che è un grandissimo pezzo, che vale tanto quanto i pezzi di Barrett. La cosa che a me mi ha sempre stupito è che sono riusciti a rimanere abbastanza nel solco dell'idea psichedelica barrettiana, ma prendendo direzione senza cimiottarlo, perché sarebbe stato impossibile. E quindi nel secondo disco, So Full of Secrets, riescono, che secondo me vale tanto quanto il primo, riescono a tirar fuori appunto brani molto interessanti, tra cui in certo modo anche che anticipano molti stili di altri, cioè sono stati ispiratori di altre scene. Ad esempio la title track So Full of Secrets è un pezzo veramente sperimentale, inquietante, che ha ispirato metà del krautrock tedesco degli anni successivi, lo dicono loro stessi, una specie di baratro psichedelico che ancora da vertigine a guardarci dentro, come scrivevo una volta in una recensione che feci di questo disco. Adesso non vi assillerò con questo pezzo in sé, ma con il pezzo che apre il disco, Let There Be More Light, che è un Astronomy Dominée parte 2.0, forse un po' più lugubre. Quindi andiamoci a sentire, dai, So Full of Secrets, Pink Floyd con Let There Be More Light.

Ed eccoci di rientro, questo bellissimo Let There Be More Light con questa lunga coda tra chitarra e organo molto cadenzato, mi piace molto, sempre piaciuto tanto questo disco e questa traccia. Proseguiamo con una band invece poco famosa e poco conosciuta ai più, a parte chi appunto mastica gli anni 60. Per chi mastica gli anni 60 invece i Kaleidoscope inglesi, perché esistono anche i Kaleidoscope americani, che avevamo proposto la puntata appunto sulla psichedelia americana degli anni 60. Questi sono i Kaleidoscope inglesi che fecero un paio di dischi e poi dopo cambiarono formazione, si buttarono su un ambito un po' più legato quasi al progressive, come capita a molte band del periodo. Però nel 67 pubblicano questo Tangerine Dream, che è uno dei piccoli capolavori minori, insieme a altri due o tre che sentiremo dopo, della scena psichedelica londinese. Un disco pop cristallino che si ispira un po' diciamo ai Beatles psichedelici, in parte anche a Barrett, ma soprattutto ai Kinks, quindi sia un disco con grandi arrangiamenti, diciamo senza nessun tipo di sbavature. Poi vi devono piacere anche è un disco molto pop, diciamo, per i miei canoni lo sento a momenti, però ristirando questa classifica mi è capitato di risentirlo e oggettivamente è un bellissimo disco, vario, cantato molto bene, consigliatissimo. Quindi andiamo a sentirci uno dei due singoli estratti dal disco, che era Flight from Ashiya, Kaleidoscope.

Ed erano appunto i Kaleidoscope con Flight from Ashia. Qui siamo sempre su Inner Space Radio Parts, che sono Claudio. Proseguiamo sempre con una carrellata delle migliori band, dei migliori pezzi degli anni 60 inglesi underground. Adesso andiamo a sentire, a parlare dei Pretty Things, che sono la band di Phil May e Dick Taylor, famosa o comunque mediamente famosa nell'ambito anni 60, perché nasce come band beat rhythm and blues, anche abbastanza cazzuta, tra l'altro nata coeva dei primi Stones, dei primi Who, quindi insomma non gente di primo pelo. E anche loro nel 67-68 furono un po' infatuati dalla cosa psichedelica, dal sentire psichedelico, incisero SF Sorrow. Allora, SF Sorrow ha un primato, è la prima rock opera, prima anche di Tommy di Who. Tra l'altro Townsend disse che fu anche ispirazione per lui. Fu registrato tra l'altro insieme ad Abbey Road, insieme nello stesso periodo di Sgt. Pepper e The Piper at the Gates of Dawn. Ovviamente, per quanto disco culto che conoscono anche non solo quelli proprio invasati degli anni 60, insomma, perché i Pretty Things sono mediamente famosi, è un bel disco, ma non vale gli altri due che ho citato, bisogna essere anche un po' obiettivi. È comunque un disco interessante perché ovviamente i Pretty Things, partendo da una base beat, rhythm and blues, il disco non è magniloquente a livello di orchestrazione, ha di utilizzo anche di strumentazione differente, ma è di base chitarristica, diciamo, però è molto interessante, molto vario e ha dei momenti di picchi notevoli, a mio avviso. Tra l'altro uno dei Tomorrow Twink per un breve periodo e per questo disco suonò la batteria appunto con i Pretty Things. Quindi, come vedete, l'underground, i membri si venivano scambiati tra una band e l'altra. La storia parla di questo tale Sebastian Sorrow che segue la sua vita dalla nascita alla morte, passando per la Seconda Guerra Mondiale. Adesso, indipendentemente dal concept, che non mi sembra proprio dei migliori, il disco è comunque va recuperato se non lo conoscete. Quindi andiamo a sentire l'acustica e bellissima Private Sorrow, che era anche il singolo di questo disco, Pretty Things.

0: ed erano i Pretty Things con Private Sorrow, ripeto, uno dei primi, una delle prime rock opera concept album fatti. Proseguiamo con un tipico esempio di band da cultori invasati degli anni 60, il cui valore è direttamente proporzionale alla non reperibilità del disco. Sto parlando dei July, piccola band che pubblicò nel 1968 un album omonimo, anticipato da due singoli, per una label, per un'etichetta molto piccola, major minor. Ripeto, se andate a cercarvelo su eBay o comunque su Discogs, l'originale ha delle quotazioni da appartamento in centro. E come purtroppo a volte capita, l'esborso non vale, cioè il gioco non vale la candela, perché il disco, mi è capitato appunto per stilare questo elenco, di risentirmelo, perché l'avevo comunque comprato anni dopo averlo comunque ascoltato in vari modi. A parte i due singoli, sinceramente è un album minore anche all'interno dei gruppi minori della psichedelia, però va citato, mi piaceva inserirlo, perché i due singoli, My Clown e Dandelion Seed, sono dei bei esempi di flower power inglese. Il disco è una cosa a metà appunto tra Piper e St. J. Pepper, vuole essere uno, vuole essere l'altro, ma ha questa strumentazione molto variegata, sitar, tablas, mellotron. Però mi viene da dire che non fossero proprio dei maestri nella gestione dello studio, non erano sicuramente nei Beatles, nei Pink Floyd, e c'è un motivo per cui non ebbero successo e si sciolsero praticamente quasi subito. Una nota a margine carina: il cantante Tom Newman inizierà, appena sciolto il gruppo, una carriera come ingegnere del suono alla Virgin, andando a produrre anche Tubular Bells, andare a lavorare su Tubular Bells di Mike Oldfield, e gli altri due membri, Tony Duhigg e John Field, fonderanno un gruppo progressive forse più interessante dei July, che erano i Jade Warrior, che erano in fissa con l'estremo oriente. E quindi andiamo a sentire dall'omonimo del 1968 Dandelion Seeds con i July.
1: Dandelion Seeds, take one.

ed erano appunto i July con Dandelion Seed, come avete sentito molto flower power. Allora proseguiamo con un'altra band minore che quando ho scoperto mi è venuto immediatamente il dubbio, ma si chiamano Nirvana e sono i Nirvana originali. Mi sono sempre chiesto se la band di Kurt Cobain abbia mai dovuto pagare diritti al duo Nirvana attivo negli anni 60, che erano il greco Alex Spiropoulos e l'irlandese Patrick Campbell Lyons. Il dubbio mi perseguita da quel dì. Quindi esistevano dei Nirvana negli anni 60.

nel 1967 e Holovas l'anno dopo, nel 1968. Di chiara ispirazione anche loro beatlesiana, buonissimo utilizzo anche delle orchestrazioni in studio, insomma i ragazzi sapevano il fatto loro, rispetto ad esempio al disco prima dei July. Questo è un disco che cioè sono tutti e due dischi abbastanza validi, io preferisco il secondo All of Us perché è un po' meno acerbo ed ha appunto degli arrangiamenti più interessanti, è quello che andremo a sentire adesso, il brano verrà tratto da All of Us, e quindi ve lo consiglio perché comunque regge bene, non, è ovviamente un disco anni 60, deve piacere un po', devono piacere questi suoni, però è un bel recupero. E tra l'altro la canzone che andiamo a sentire, che apriva il disco, Rainbow Chaser, è proprio un tutorial su come usare il phasing, questo effetto straniante inventato negli anni 60 che se usato troppo fa un po' ridere, che però se usato con parsimonia rende tutto molto tra l'acido e l'inquietante. Quindi andiamoci a sentire Rainbow Chaser dei Nirvana.

appunto questo il phasing, effetto che a me piace molto, ma ovviamente va usato in questo modo qua, secondo me. Allora, proseguiamo con un'altra piccola perla degli anni 60, insieme ai Kaleidoscope, forse il disco, eccetto Sgt. Pepper, The Piper, quelli insomma più importanti e fondamentali del periodo. Sono appena sotto, è il disco dei Blossom Toes, We Are Ever So Clean, del 67 anche questo. I Blossom Toes nascono come Ingoes, anche loro suonavano beat e rhythm and blues, e poi a un certo punto conoscono il produttore Giorgio Gomelski, che è un mitologico produttore degli anni 60, metà georgiano, metà italo-monegasco, aggancio ovunque, poi un personaggio abbastanza anche con un physique du rôle, era un bestione che incuteva anche abbastanza timore, era famoso perché era il manager dei Yardbirds e dopo

Successivamente sarà manager di Soft Machine e dei Gong, e quindi li prende sotto la sua egida, alla protettiva, e gli dice innanzitutto cambiate nome, e chiamatevi Zoccoli Fioriti, il che mi fa, cioè forse era meglio Ingos che Zoccoli Fioriti, ma ad ogni modo erano gli anni 60, non c'era limite a quello che si poteva propinare alle masse e alla gente. Cioè, questa cosa mi ha fatto sempre un sacco ridere, perché pensare adesso di chiamare un gruppo Blossom Toes è la morte sicura delle vendite, e infatti comunque non ebbero tutto questo successo. Il disco è una piccola perla secondo me, perché è una fotografia perfetta proprio del 67 londinese, la Swing in London, è a metà fra appunto un'idea barrettiana o kingsiana di un'Inghilterra immaginaria post-vittoriana, e anche tutta la grande capacità in studio di un George Martin della situazione, quindi un disco che unisce due anime differenti molto bene, unendo appunto, riuscendo a far combaciare bene melodia e sperimentazione nello stesso disco. Ci sarebbero tantissime tracce da sentire, io scelgo l'iniziale Look at Me, I'm You, quindi sentiamo i Blossom Toes.

Guarda, mi sono te, è abbastanza... come avete sentito, sì, pop psichedelico, ma molto psichedelico, nel senso che queste chitarre al contrario, sto parte ipnotica finale, insomma, erano veramente, ve lo consiglio, We Are Ever So Clean, proprio da recuperare. Dopo ne faranno un secondo di disco un po' più chitarroso, un po' più che andava verso quasi l'hard rock. Proseguiamo con una band di cui parlerò poco perché incisero poco, i Dantalian Chariot, nome altisonante, furono una band di passaggio di George Zoot Mooney, famoso tastierista soul degli anni 60, che venne tirato dentro questo gruppo da il chitarrista Andy Summers, che così per inciso, infatti il motivo per cui la band è conosciuta è fra i cultori degli anni 60, perché Andy Summers è Andy Summers dei Police, quindi quando fondò i Police 10 anni dopo era già uno di lunga, non era uno di primo pelo, diciamo. Non riuscirono mai a fare un disco perché George Mooney se ne andò via già l'anno dopo, quindi nel 1968 la band era già sciolta, quindi produssero soltanto un paio di 3-4 singoli e un po' di registrazioni che sono state messe dopo insieme negli anni 90, penso in un CD che si chiama Chariot Rising, ma fondamentalmente fecero singoli. Però il singolo che andiamo a sentire, The Madman Running Through the Field, è anche questo forse un singolo perfetto, tra l'altro pompatissimo da John Peel al tempo a radio, a BBC One, e che va assolutamente fatto ascoltare. Quindi andiamo a sentire The Madman Running Through the Field dei Dantalian Chariot.

Ed eccoci con questo finale molto psichedelico di Dantana's Chariot. Peccato che non riuscirono a incidere un disco, perché a me il singolo è molto interessante, cioè molto bello, molto, è molto anni 60 ovviamente. Tra l'altro mi è capitato appunto di rimettermi a ascoltarlo, e l'avevo scoperto grazie a una compilation nella puntata sugli anni 60 americana. Parlavamo dell'importanza dei Nuggets, almeno per me personalmente, ma anche per in generale per la riscoperta del garage americano. E il Nuggets 2, altro cofanetto che uscì nel 2001, imperniato su l'impero britannico e il resto del mondo, quindi anche Olanda, è un altro cofanetto che consiglio a tutti, perché è pieno di grandi chicche dentro, tra cui appunto questi Dantana's Chariot. Proseguiamo con un'altra band che ho riscoperto proprio sentendomi, mettendo giù l'elenco di brani da proporvi. In verità erano due le alternative: c'erano i Rainbow Folly e i Skip Bifferty, di cui parleremo. Rainbow Folly, risentendoli, non valgono molto lo sforzo. Gli Skip Bifferty invece sono una band che ricordavo molto più anonima. Invece il loro disco del 1968 è valido, anche questi sono, questi non erano londinesi, i Skip Bifferty erano di Newcastle, si trasferirono ovviamente a Londra per incidere, erano anche loro, venivano da esperienze come gruppi beat, e appunto incisero sull'onda di un po' di quello che può essere stato anche la svolta psichedelica di Small Faces. Può assomigliare un po', perché hanno questo impianto anche un po' soul. Si cimentarono anche loro in un disco dai forti tratti psichedelici, con una preponderanza dell'organo, secondo me sono da riscoprire, come l'ho riscoperto io alla fine. È un ascolto minore ma valido del periodo. Tra l'altro il disco è stato registrato nel 67, ma come tanti altri uscì l'anno dopo e già un po' persero un po' il treno, e quindi niente, non ebbero nessun tipo di promozione, finirono così come erano iniziati, con un nulla di fatto, e diventarono una reliquia. Anche questo disco, che in edizione originale viaggia a cifre importanti. Quindi andiamo a sentirci gli Skip Bifferty con Time Track.

Ed eccoci ritornati sempre su Inner Space, Radio Parsec. Sono Claudio e questa è la seconda puntata sulla scena psichedelica inglese, sull'underground. Questi erano i Skip Bifferty. Proseguiamo a proposito, come si diceva prima, di perdere il treno, ossia di arrivare un po' tardi nella vita, quindi anche nella musica è importante il tempismo. Quindi la prossima band che andiamo a sentire purtroppo pubblicò nel 69 un disco che sarebbe dovuto uscire almeno uno o due anni prima, e pur avendo scritto in copertina in caratteri anche abbastanza grandi, prodotti da Bill Wyman, penso che si dica, che è il bassista degli Stones, i The End non ebbero un cavolo di successo. Peccato, perché allora una psichedelia con un grosso impianto organistico, diciamo, con un organo prima pagina, come si dice, preponderante, che si prende abbastanza la scena. Allora un'idea psichedelica, se non a 24 carati, almeno a 12, interessanti anche loro. Una voce soul, un po' mi viene in mente anche Steve Marriott degli Small Faces. Quindi, pur con la produzione di uno dei Rolling Stones e pubblicizzando la cosa, ovviamente questi se li cagarono quattro persone e diventò un altro gruppo da cultore degli anni 60. E quindi ve li faccio direttamente sentire, The End con Introspection, Part 1, da Introspection del 1969.

Ed erano i The End con Introspection Part 1. Proseguiamo con un altro gruppo per pochi, anzi un altro gruppo che insieme ai July è un gruppo ricercatissimo dai crate diggers, come si dice in inglese, di gruppi sconosciuti degli anni 60, perché l'edizione originale di questo disco degli Apple, tra l'altro con una grande mela ovviamente in copertina, con tutto un pamphlet all'interno scritto anche insieme alla società da Apple Society britannica, tra l'altro ho una riedizione in CD dove c'è anche questo libretto dentro. È ricercatissimo ovviamente il vinile, intendo. Gli Apple, appunto, anche loro, gruppo che nasceva, se non erro, da una precedente esperienza più legata al beat e rhythm and blues, come molti di questi gruppi, pubblicarono questo disco omonimo nel 1969, no, scusate, non è omonimo, si chiama An Apple a Day, ovviamente, una mela al giorno, in cui spaziano veramente un ampio spettro di musicale, perché ci sono momenti folk, momenti quasi proto hard rock, è proprio un tipico disco del 69, nel senso che fa già capire che direzione prenderà la parte psichedelica della musica inglese, e quindi all'interno ci sono un po' quelle, le derive di cui parleremo nella prossima puntata, ossia quella un po' folk, quella più muscolare, appunto, che dopo sfocerà nell'hard rock, o non per forza, però comunque sia un sound un po' più rumoroso, e anche quella un po' più complessa, che poi porterà a quello che è da molti il temutissimo progressive. Diciamo che però rispetto ai July che vi ho detto prima, andare a cercare questo disco fate bene, perché questo è un bel disco di psichedelia di fine anni 60. Quindi ho scelto da questo disco degli Apple The Other Side, quindi andiamoci a sentire gli Apple.

Ed eccoli qua, una mela al giorno, gli Apple, questo pezzo un po' malinconico. Proseguiamo e finiamo con una doppietta, accorpo gli ultimi due pezzi, le ultime due band, per parlarvi un po' di quello che erano, cioè quello che è il genere cui sono state iscritte queste due band, più che altro la seconda più che la prima. Sono gli Elmer Gantries, Velvet Opera e The Attack. Allora, gli Elmer Gantries sono anche loro un gruppo che viene da beat, rhythm and blues, e dopo aver suonato il supporto ai Pink Floyd e di Barrett, il leader decide di cambiarsi anche nome e genere, lui chiama, cioè genere musicale e nome lui, si rinomina Elmer Gantry, inglobando nel loro sound una buona dose di psichedelia. Tutte queste band che, spostandosi dal beat verso la parte psichedelica, negli anni 80 vennero definite dalla stampa inglese, sempre avida di categorizzazioni, freak beat, che è appunto un beat che piano piano andava a prendere il verbo psichedelico e a reinterpretarlo, però rimanendo ancora abbastanza movimentate come struttura musicale, ossia molto rock comunque come offerta musicale, quindi a metà fra urgenza e ragionamento mi viene da dire. Il primo disco e unico disco di Elmer Gantries è proprio un bel disco, tra quelli minori, perché spazia anche qui, come gli Apple che abbiamo sentito adesso, in vari ambiti, rimanendo però comunque abbastanza chitarristico, e anche qui c'è una buona parte di soul. E quelli che andremo a sentire dopo invece, The Attack, questo è un altro esempio di band che non fece neanche un disco, perché doveva uscire Magic in the Air, ma si sciolsero. Erano una band che viene ricordata soprattutto per il chitarrista John Duncan, che dopo fonderà gli Andromeda, insomma un chitarrista nell'ambito underground londinese o comunque inglese abbastanza importante, e entrambi appunto facevano quello che dopo venne definito come freak beat. Quindi adesso ci andremo a sentire Flames dal primo disco di Elmer Gantries, Velvet Opera, e The Attack con Strange House. Io vi saluto, la terza puntata verrà imperniata sulle derive di tutta questa scena psichedelica che a fine anni 60 e inizio 70 prenderanno le varie band, e appunto vi saluto, rimanete alla fine di questi due pezzi all'ascolto, perché anche qui vi inserirò un po' di pezzi come ghost playlist finale. Ok, grazie mille e alla prossima settimana da Claudio da Inner Space.

0: radioparsec.com.
1: Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Io sono Mark e voi siete in quel momento di Radio Parsec in cui facciamo terapia di gruppo, ma con le birre.

Ben ritrovati dunque. Cominciamo oggi un nuovo ciclo di Maledetti, nel quale mettiamo un punto alla fase di autoanalisi e passiamo all'azione. Come ho detto nell'episodio precedente, ho solo qualche riflessione da condividere. Magari avessi un libretto delle istruzioni su come svoltare le nostre vite. Patti Smith una volta disse: promuoverò me stessa esattamente come sono. Il mio punto forte è che non me ne vergogno. E allora eccoci qua, imperfetti e arrabbiati. Ma è proprio questa nostra imperfezione biologica, questo nostro sanguinare, l'unica arma reale che ci resta. Perché loro, i cattivi del film delle nostre vite, loro non sanguinano, sono perfetti, freddi e con obiettivi ben chiari. Il premio Nobel Joseph Stiglitz ha descritto alla perfezione il loro schema. La guerra moderna mira a eliminare il contatto umano. Sganci una bomba da 15.000 metri di altezza e ti eviti il fastidio di sentire le urla, di guardare in faccia chi sta sotto. Ecco, questa manica di tecnomiliardari che pensano di doverci dire come vivere agiscono esattamente allo stesso modo. Non si prendono la briga di guardarci in faccia come i padroni del secolo scorso, no. Usano algoritmi, come droni, per estrarre i nostri desideri, le nostre paure, il nostro tempo e trarne profitti incalcolabili, mentre ci lasciano qui sotto, isolati, tristi, eppure col senso di colpa per non essere all'altezza della loro ottimizzazione. La risposta logistica ce la dà Marcello Mastroianni nel film Una giornata particolare, quando al telefono dice: piangere si può fare anche da soli, ma ridere, quello bisogna farlo in due. Ecco, il dolore, l'ansia, il pianto, tutto questo che in genere ci gestiamo da soli, ora dobbiamo lasciarcelo alle spalle. L'azione, la ribellione e la gioia, invece, esigono corpi, esigono la presenza fisica di un complice. Si diserta solo insieme. Usciamo di casa, accendiamo Radio Parsec e soffiamo via l'angoscia come polvere nel vento.

Tutti noi almeno una volta abbiamo interrogato una intelligenza artificiale. Facciamo la domanda e la macchina risponde. Sembra magia. Scriviamo e lei ci capisce. Ci dà l'illusione che ci sia una persona là dentro, un'anima di silicio che pensa, che ragiona, che ci ascolti nella notte. La fascinazione è totale e spegne la solitudine. Ma la verità è un'altra. La macchina non pensa, calcola, fa solo statistica, prevede semplicemente quale sia la parola successiva più probabile in base allo scibile umano che ci ha rubato senza il nostro consenso. E fa di peggio. È stata addestrata per piacerci, come un cortigiano viscido, ha un istinto collaborativo progettato per assecondarci. Perché vuole il nostro applauso, il pollice in su. Pur di non deludere la nostra visione del mondo, la macchina è disposta a inventare i fatti di sana pianta. Ci propone allucinazioni pur di darci ragione. Qualcuno di noi magari ci crede, crede di parlare con un oracolo neutro, ma sono balle. I prompt neutri, ovvero le domande che facciamo, non esistono. Scriviamo e lei ci restituisce la media matematica dei nostri stessi pregiudizi, passati al setaccio, ovviamente, delle policy aziendali della Silicon Valley. Ci accarezza l'ego, ci specchiamo in lei finché non ci addormentiamo. E mentre facciamo questo gioco e ci facciamo cullare da questa stanza dell'eco perfetta, il mondo vero viene divorato, perché la magia non è gratis. Dietro quella vocina suadente o quelle parole così dolci, ci sono capannoni grandi come cattedrali che ingoiano fiumi d'acqua e megawatt di corrente. Ci sono miniere scorticate. Il codice sembra immateriale, ma la bestia mangia la terra, estrae risorse fisiche per esistere. Esige la nostra attenzione per imparare da noi e sfrutta la nostra stanchezza per fare profitto. La verità è questa: l'anima nel software non esiste, con buona pace di Veltroni. Noi siamo le batterie, noi siamo le pile che tengono in vita le loro macchine.

E allora, se abbiamo capito di essere le batterie del loro sistema, abbiamo capito anche che la nostra unica vera via d'uscita è una sola: staccare la spina. Non possiamo abbattere i loro imperi da soli, chiusi nelle nostre stanze, ma possiamo smettere di alimentarli. Per farlo servono degli avamposti, delle case matte. La casa matta era una struttura fortificata, fatta per resistere e per riposare la testa e riorganizzarsi. Ecco, questo e i prossimi 5 episodi saranno i nostri avamposti, da cui contrattaccare al mondo folle che ci troviamo attorno. Sarà un cantiere radiofonico, un percorso logistico per smettere di sentirsi difettosi e iniziare a inceppare la loro di macchina. Iniziando a studiarci, come in Star Wars, la pianimetria di questa moderna morte nera. Il cantiere è aperto, la casa matta è pronta, si torna in strada.

Ma allora da tutti gli episodi passati non portiamo con noi niente? Beh, forse qualche consapevolezza in più. E i tecnofeudatari hanno un punto debole grande come una casa, come la morte nera appunto. I loro algoritmi, che ci sganciano l'ansia per poi venderci la cura, hanno disperatamente bisogno della nostra prevedibilità. Hanno bisogno di sapere a che ora ci svegliamo, cosa odiamo e cosa compreremo domani. Senza i nostri dati, la loro macchina da guerra gira a vuoto, perché il loro giacimento minerario è la nostra mente. Dicevamo che Gandalf copre l'occhio di Sauron semplicemente appoggiandoci sopra un panno per rendere cieco il nemico. Ecco, il nostro panno di Gandalf potrebbe essere proprio questo: smettere di essere coerenti. Facciamo la prova, tiriamo fuori il telefono e sabotiamo il nostro profilo. L'algoritmo ci vuole logici e prevedibili, spiazziamoli. Cerchiamo musica di merda, clicchiamo su pubblicità di cose che non ci interessano, facciamo finta di voler comprare spazzatura. Inondiamo i loro server di ricerche casuali e rumore bianco, inquiniamo i loro database con il caos. Confondere la macchina e rivendicare il diritto al disordine. Ma intanto poi facciamo il vero passo. Scegliamo un bisogno primario per questa settimana, ad esempio un attrezzo da lavoro, la spesa o un paio d'ore per tenere i figli, e al posto di usare un'app per risolvere il problema, bypassiamo la macchina. Non compratelo su Amazon, chiedete il trapano in prestito al vicino. Ospitate i figli dell'infermiera del piano di sotto che ha il turno di notte. Usiamo Telegram per creare una rete di quartiere per prestarci le cose. Il primo pezzo dell'alternativa è rimettere la solidarietà fisica esattamente lì dove il capitale ha piazzato una transazione. Ad esempio, l'algoritmo, dopo questa specie di invettiva, si aspetterebbe un bel pezzo rock, così da catalogare con facilità questo programma e questa radio. E io lo spiazzo e cambio. Diventiamo indecifrabili all'occhio e nel frattempo ricordiamoci che c'è sicuramente qualcuno disposto ad aprirci la porta quando suoneremo il campanello. L'amicizia è il nostro sabotaggio.

Dunque smettiamo di fare le loro batterie e iniziamo a costruire le nostre scialuppe nel mondo reale. Perché, beh, pensate quanto sarà bella la goccia che farà traboccare il vaso. Da Mark è tutto. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Parsec.

Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, dipende a che ora mi sentirete nel corso della settimana. Questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, siamo su Radio Parsec e dopo ben due puntate dedicate all'indie rock applicato al cinema, non mi è sembrato vero di farne un'altra dell'indie rock dedicato alle serie televisive. Devo dire che in questo caso è più difficile per me, perché io, a differenza del cinema, sono un grandissimo appassionato di cinema, ho visto, credo, migliaia di film, tendenti alle decine di migliaia, non sono così appassionato di serie televisive, ma qualcuna capita di seguirla anche per nefaste influenze familiari. Partiamo con Le Revenant, che è una serie che parla di morti che ritornano, che non si sa bene il perché, e quando poi alla fine lo spiegano era meglio forse che non lo spiegassero. Però la colonna sonora è strepitosa ed è di Mogwai.

Ebbene, musica malinconica e sinistra, quella dei, dei Mogwai, che del resto applicata perfettamente alla serie da cui era tratta, cioè le Revenant. E ora, cambiando completamente genere e facendo un bel salto nel passato e ricordandomi di quando avevo anch'io quei 13-14 anni, Starsky Hutch, James Taylor Quartet.

poteva anche andare avanti per altre sei ore questo pezzo di James Taylor Quartet, che è la celeberrima sigla di Starsky Hutch, serie poliziottesca americana degli anni 70-80, e devo dire che da piccolo ne ho viste diverse decine di episodi, così come vidi pochi episodi, ma prima addirittura, quando facevo le medie, e vi annuncio che questa è la mia prima riproposizione della vita, cioè questo pezzo l'ho già, credo di averlo già inserito nella puntata in cui parlavo di certa elettronica, ma non potevo non inserirlo qui, perché alle medie, guardando di pomeriggio Zaffiro e Acciaio, fui rapito dalla serie e fui rapito anche dalla sigla finale, che era niente po' di meno che New Kind of Man di John Foxx.

Ed era John Fox, New Kind of Man, sigla finale di Zaffiro e Acciaio, che andò in onda dal 79 all'82, ma non, in Italia non subito, ne fecero alcuni episodi, poi era troppo strana. Ricordo che l'enciclopedia inglese della fantascienza la titolava Magritte incontra agente speciale. Agente speciale era un'altra serie che era andata negli anni 60 molto famosa, Emma Peel, John Steed, in Inghilterra, e insomma per dire che era stranina forte. Ma torniamo invece negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, scusate, questa è molto più recente, trattasi di Peaky Blinders, strafamosa serie dedicata a una banda criminale di inglese, e 6x6 gli episodi, 6 stagioni, 36 episodi, quindi, ma non, evidentemente non ne hanno avuto abbastanza i fan, perché finì nel 2022, e recentemente, come forse saprete, è uscito anche addirittura un film dopo 4 o 5 anni, perché non ne, i fan non ne avevano mai abbastanza, evidentemente. Dalla colonna, dalla soundtrack della serie, adesso seguirà una doppietta, perché dalla soundtrack della serie ci ascoltiamo gli Arctic Monkeys, dal film invece ci ascoltiamo Fontaine's DC.

Peaky Blinders, serie sulla storia di molto romanzata di una gang criminale che è realmente esistita. Ritorniamo negli Stati Uniti a una storia invece di inserimento di adolescente problematico, alienazione familiare, conflitti di identità, e chi più ne ha più ne metta. Era DOC, questa serie che andò in onda all'inizio degli anni 2000, ebbe uno straordinario successo almeno nella prima stagione e poi naturalmente fu abbandonata alla quarta. Evidentemente il pubblico si stufò presto. Uno dei personaggi della serie lanciò letteralmente, perché era il suo gruppo preferito, i Death Cab for Cutie.

Death Cab for Cutie, tratti da The O.C., che è la serie che a livello televisivo almeno li ha fatti conoscere molto di più di quello che già non fossero, cioè conosciuti, nel senso che Death Cab for Cutie poi sono andati, per un certo periodo sono andati piuttosto bene negli Stati Uniti, e anche questa serie, come dicevo, che però ebbe breve durata. Una serie invece tuttora in onda è The Bear, chissà se ce ne sarà un'altra stagione, credo proprio di sì. Le scelte musicali sono abbastanza da condividere, una doppietta di Breeders e Kim Deal da sola.

E ora la serie che non finisce mai, la sitcom di durata ultra quarantennale inglese, iniziò nel 1985, si chiama The EastEnders, è arrivata a pezzi e bocconi, non lo so quando, non so, poi smetti anche di seguirla perché alla fine 45 stagioni, sono 40 stagioni, 42, non lo so, una roba mostruosa, però da EastEnders possiamo ascoltarci un brano niente male.

Quindi Public Service Broadcasting, il pezzo era Go. Adesso bandiremo ben presto un concorso, dovete trovare questa canzone in uno dei delle migliaia di episodi di Standards che così si potranno sicuramente trovare tutti in qualche non lo so, sito specializzato, in qualcosa, ma comunque sono più di 1000, quindi ma voi sbizzarritevi, se lo trovate e se me lo comunicate avrete probabilmente vinto, il primo che lo comunicherà, una maglietta di Radio Parsec. Questa è Radio Parsec, infatti qui siamo a ritmo, le magliette di Radio Parsec non so se le faremo, ma quando le faremo sicuramente la prima verrà donata a chi trova l'episodio in cui di EastEnders in cui c'erano i Public Service Broadcasting. E adesso potreste anche morire nel tentativo, e se per caso vi dovesse accadere c'è un'altra serie a cui potete fare riferimento, che è Six Feet Under, da cui ci ascoltiamo gli Arcade Fire.

Niente male questo pezzo di Arcade Fire che compone la colonna sonora di quella serie che si chiamava, perché è finita da un po', Six Feet Under, e potete sentire però il suo incipit iniziale, il suo, almeno l'inizio, tutte le sere praticamente, perché è anche la sigla di un noto programma della Sette guidato da Lilli Gruber. E vabbè. E passiamo ora, naturalmente, non poteva mancare CSI. Ora, per parlare di CSI bisogna parlare di Ed McBain. Ed McBain era un autore di romanzi polizieschi che iniziò negli anni 60, fu prolificissimo e ne fece in una quantità impressionante. Lui non si dedicò al singolo investigatore, ma si dedicò al distretto di polizia. Inventò il distretto di polizia, formato da una serie di personaggi, ognuno con la sua peculiarità, che avevano tutti un po' di problemi, tutti, questo format fu, credo che sia stato il, dal punto di vista televisivo, il format di maggiore successo di tutti i tempi, lo copiarono tutti, ricordiamo il nostro italiano distretto di polizia, che era abbastanza trascurabile, ma lo ricordiamo lo stesso, la serie tratta proprio direttamente dai romanzi di Ed McBain andò male, invece Hill Street, Giorno e Notte, una roba orribile degli anni 70-80, andò benissimo e fu lunghissima, e poi arrivò CSI, CSI fu lunghissima, e lì capirono che oltre al distretto di polizia ci doveva essere il personaggio principale molto più figo degli altri, molto più caratteristico degli altri e molto più geniale. Qui fu la formula vincente, ne fecero mi pare tre di sé, una ambientata a Las Vegas, una ambientata a Miami, l'altra ambientata non mi ricordo, forse a Los Angeles, non mi ricordo bene. E da CSI concedetemi un pezzo che è una vera e propria pacchianata, emblema di quella cosa musicale che fu chiamata Electro Clash, però a me piace Fisher Spooner.

Ed erano i Fisher Spooner, tratti dalla... Allora, questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, questa è Radio Parsec, puntata dedicata integralmente con una ricerca incredibile fatta in 7000 episodi di tutte le serie del mondo per estrarre un'ora di brani che appunto hanno fatto parte di, delle serie che, di cui ci siamo occupati in questa puntata. Abbiamo iniziato con una serie francese, Le Revenant, con Mogwai, chiudiamo con una serie francese, la poliziotta francese Candice Renoir. La serie era appunto Candice Renoir e il brano si intitola Non a caso. Questo, ripeto, ci ho messo 3-4 anni per preparare questa puntata. Si chiama Final ed è la fine di questa puntata, Mademoiselle Kay.

Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.

0: E con questo suono di aerei militari che passano nella loro classica rotta di rifornimento verso non sappiamo dove, comincia questa 15ª puntata di Dogs Eye qui a Radio Parsec. Dogs Eye, lo sguardo del cane sulla città o sul parco, insieme, grazie al co-produttore del programma, il signor Orso. Sì, ciao, scusa, ma qui è uscito fuori un papavero e mi ero distratto. Ecco, e lui subito già all'opera a controllare i nuovi fiori, e quindi sarà una puntata molto, come dire, assolutamente complessa. Sì, noi dobbiamo vedere un sacco di fiori e controllare i lavori. Ecco, i lavori del parco, che sono dei lavori misteriosi, che vengono fatti lasciando cartelli di inizio lavori con progetti faraonici che nessuno conosce a parte chi li ha fatti, e che sono alla base della spartizione e smembramento che stanno operando in questa specie di riserva speciale, questo bosco urbano, sicuramente non un parco pubblico, semplicemente un parco pubblico, per la quantità di specie floreali e animali che ci vivono. Ecco, adesso arrivano delle persone, noi siamo buoni e andiamo di qua. Ecco qua. Vabbè, qui c'è dell'erba viperina. Vabbè, buongiorno. E qua, oggi è sabato, quindi ci sono molte persone che passano al parco, per fortuna. E niente, adesso cercheremo di mandare un brano musicale. Comincerà una puntata anche da questo punto di vista, principalmente con le indicazioni musicali di Orso, che adesso è impegnato a osservare l'erba viperina. E non so se... No, no, no, ho sentito. Noi cominciamo con Fletcher Anderson, perché è il nostro punto di riferimento. È un grandissimo musicista, che polistrumentista, compositore. Lui si inventava qualsiasi cosa. Però non lo cagava nessuno, perché era veramente nero. Un po' come me. No, te sei nero, te sei uno schnauzer, chiaro. Vabbè, cosa c'entra? No, niente, niente. Allora, dunque, vabbè, io devo continuare a osservare qui. Stiamo camminando. Te sta attento agli aerei sopra. Sì, i famosi aerei continuano. Oggi sono più del solito, eh.
1: Sì.
0: E quindi Fletcher Anderson, Charleston, Dogs Eye, Radio Passec. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Bene, con questo vento di tramontana direi che dovremmo anche scegliere la selezione di oggi, musicale dico. Beh sì, guarda, io direi di fare tutto Fletcher Henderson. Oh madonna, sai che a me mi piace, però lo facciamo più strutturato, come dite voi. Sarebbe a dire, sentiamo dei pezzi e scopriamo quanto lui era veramente il nostro idolo. E quindi direi di cominciare con un pezzo che si chiama Sugar Foot Stomp del 1925, dove si può sentire anche il groove che viene messo da un suo musicista, che è un certo Louis Armstrong.
1: Molto bene. Allora andiamo con questo, ascoltiamolo.
0: Sì, ciao ciao.
1: Ciao.

mentre Orso osserva alcuni piccioni che stanno appunto parlando fra di loro sulla una delle mura della fortezza qui al Cardeto, e sperando che non voglia tentare di scalare il muro, no, no, me lo ricordo, l'ho fatto l'anno scorso, appunto. E dopo però ho perso l'equilibrio, sì, e io ti ho preso in braccio, sì, era come un numero del circo, sì, infatti. E quindi, lo rifacciamo? No, non lo rifacciamo, ma ti è piaciuto questo pezzo del signor Fletcher Anderson? Sì, a me piace tantissimo. E poi lui era veramente... Cioè, lui faceva un sacco di cose, ma praticamente non era mai uno di successo. E doveva fare un sacco di cose perché era molto bravo, e poi però dopo il successo ce l'avevano tutti gli altri. Sì, un po', in effetti era un po' così lui. Sì, perché lui era molto bravo e quindi sapeva scrivere la musica, la sapeva leggere benissimo. Ma te sei sicuro che era afroamericano? Come no? Lui era un afroamericano. No, perché nelle foto sembra bianco. Quello bianco perché quella volta c'era un po' di razzismo, mica come adesso. E quindi loro quando si facevano fotografare cercavano di sembrare meno neri di quello che erano. No, infatti, perché poi lui si veste di bianco. È attorniato da tutti questi musicisti nerissimi e lui sembra invece veramente diverso. Lo so, ma comunque era un tipo, cioè lui era un afroamericano, ma comunque di famiglia benestante. Ah sì, questo lo sapevo perché lui ha studiato la musica, proprio il piano da piccolo, e poi dopo faceva, lui studiava per chimico. Esatto. Lui voleva fare il chimico, ha fatto il college, però il college purtroppo era a New York. Eh sì, quello l'ha fregato. Eh sì, perché a New York, capito, è entrato dentro un negozio che invece era la vetrina delle novità discografiche di una casa discografica, c'era un pianoforte, e gli hanno dato uno spartito, lui l'ha letto subito, e da quel momento gli facevano suonare i pezzi che uscivano, perché era bravo, insomma, a capirlo subito. E poi dopo accompagnava le cantanti, e poi inizia a girare e si inventa delle sue orchestre, tantissime. Sì, ma io adesso però qui mi sono stufato, perché non voglio salire su a prendere i piccioni. Come a prendere? No, no, volevo dire... Cioè, a parlarci. E niente, anche qua però è tutto tagliato. È tutto tagliato, quindi niente. Andiamo a vedere se ci sono delle piante da un'altra parte. Sì. E intanto mettiamo un altro pezzo. Bravo. Cosa vogliamo mettere adesso? Allora, io direi di mettere un pezzo del 1934. Che però è importante. Va bene. Questo pezzo si chiama King Porter Stomp. E poi è un pezzo di un certo Jerry Roll che abbiamo sentito le altre volte, che era veramente uno che si dava un sacco di aria così. Però lui arriva Fletcher, sente questo pezzo, lo riscrive e diventa famosissimo. Cioè il pezzo è non... Sì, no, lui no, appunto. Però è molto importante perché proprio ha cambiato proprio il jazz. E cosa vuol dire? Perché guarda, lo devi sentire, guarda, c'è tutto un lavoro tra le ance e gli ottoni. Cioè, è tutto, quindi sassofoni e clarinetti contro trombe, tromboni, eccetera. Accidenti, Urso, ma tutte queste cose? No, perché io ti ho detto, io vado dalle Gazze. Sì, te vai a studiare dalle Gazze, mi hai detto. Non ho capito quando, però mi fido. Senti, guarda, c'è un cane, andiamo a prenderlo. No, no, come andiamo a prenderlo? No, volevo dire, no, così andiamo a prenderlo.
aspetta, aspetta, eccolo, eccolo. Beh, ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao ciao. Ciao ciao.

E mentre sfumano le note di King Porter Stomp versione Fletcher Anderson, qui al parco, non so se vi ricordate, avevamo un po' di apprensione perché la puntata scorsa avevamo visto passare un terrificante furgoncino della manutenzione del comune e pensavamo che avessero rimesso delle recinzioni lì al piazzale dove noi guardiamo il mare e guardiamo anche insomma tutto il parco e no, invece no, si vede che si sono scordati pure loro e quindi e niente, le recinzioni sono rimaste tutte ammucchiate dove le avevamo messe noi, cioè sopra la pedana rotta che non hanno sostituito da 3 anni. E quindi io direi che sarebbe ora di rimettere, cioè buttiamola via direttamente nei prossimi giorni. Sì, un lavoro, a me piace. Poi la plastica non mi piace, e un po' alla volta io porto la plastica, te porti i ferri e li buttiamo via. Li ricicliamo. Sì. Oh, ma qui oggi non c'è nessuno. Sai, c'è il vento di tramontana, magari. Le persone hanno avuto paura. E i cani? Cani passano con le persone, speriamo. Ah beh già. Allora, adesso cosa facciamo? Adesso andiamo avanti senza correre così. No, scusa, mi è sfuggito. Quindi noi andiamo avanti e sentiamo un altro pezzo. Un altro pezzo di Fletcher. Cosa mettiamo adesso? Allora, per fare capire agli altri amici miei cani che ascoltano, in particolare io saluto Astrid che mi ascolta sempre, sì, lo sappiamo che te c'hai un debole per questo levriero irlandese gigantesco che hai visto solo in foto poi. Eh sì, però so che mi ascolta. Vabbè, comunque adesso non voglio sapere queste cose. Dimmi cosa vuoi mettere. Allora, adesso mettiamo un pezzo che si chiama Wrapping It Up. Come? Wrapping It Up. Questo qui pure diventa famosissimo, eh. Ah, giusto, ho capito, ho capito. Allora, dunque, sì, questo è un pezzo che addirittura poi viene fatto conoscere a tutto il mondo. Da Benny Goodman che lo suona anche questa volta un po' come se fosse un pezzo suo. Eh sì, perché loro erano così. Ma adesso vedo che arriva un ciclista. Gli vado addosso? No, adesso stiamo buoni. Stiamo fermi, buoni. Non ci fermiamo. Bravissimo, bravo. Ragazzi, è passato il ciclista e. Ma io sono bravo, eh. No, infatti, complimenti. Va bene, dai, sentiamo questo Wrapping It Up sempre del 1935. Pensa un po'. E noi andiamo avanti. Bravo, Orso. Pensavo che. A volte penso male di te. Dai, ciao ciao. Ciao ciao, credo che già il corso è partito. Guarda che non puoi inseguire il ciclista. Morca, fermati. Ah no, scusa. Va bene, sentiamo Wrapping It Up. Ciao ciao.

e con i soliti aerei militari che passano sopra il tappeto, continuiamo questa passeggiata in questo programma enigmatico di Radio Parsec, che è Dog's Eye. E questa volta credo che Orso stia andando. Sì, stiamo andando in alto. Ecco. Perché? Perché a me è piaciuta la musica di Fletcher e mi ha caricato. Però andiamo piano, per favore. Sì, va bene. Ogni tanto facciamo delle corse. Sì. Certo, ogni tanto facciamo delle corse in salita. Sì. Scommettiamo che ti frego. Anche in salita? No, guarda, in salita ci riesco a correre come te. Facciamo una gara? Dai, ma aspetta, abbiamo appena sentito Fletcher Anderson. Ah già, è vero. E poi io devo fare Orso Botanico. Eh sì, te dovresti fare la top 10 dei fiori qui al Cabeto. Vabbè già, ma io adesso c'ho da fare perché qui ho trovato un pezzo di legno che odora. Vabbè, mi stai rimedia. No, è che sto cercando di capire che animale è passato. Allora, aspettiamo un attimo, questo è un momento molto delicato. Sentite Orso. Adesso si sta concentrando. Orso. Niente. No, no, no, no. No, secondo me no, niente, era un falso allarme. Ok, perfetto. E dai, mandiamo qualcosa di Fletcher Anderson e poi dopo io faccio Orso Botanico. Vabbè, te cambi idea ogni 5 minuti. Sono uno schnauzer. Eh già. Ecco, allora, insieme a questo cane molto reattivo, mi piace reattivo, noi mandiamo un altro pezzo e poi cerchiamo di capire cosa succede? Ciao ciao! Ciao ciao!

0: Come spesso accade in questa trasmissione un po' enigmatica, come diciamo sempre, abbiamo fatto un po' tardi e qui siamo ancora nel viale, insomma, chiamiamolo viale, in alto, nel colle di Cardeto. Ormai è diventato un po' buio. Eh sì, infatti, io cammino molto attento. Eh sì, te cammini attento, bisogna stare attenti. Sì, perché a maggio qua, quando così al tramonto, passano un po' di persone invisibili, e niente, bisogna solo, cioè non, se te senti delle voci, devi fare finta di niente, e loro sono buone, però perché è maggio. Eh sì, ho saputo di queste tradizioni del folklore. Eh sì, perché qua dopo passano, loro passano, e magari, cioè, così ti guardano, ecco, io li guardo. Eh sì, lo so, te c'hai il potere di vedere, di essere invisibili, noi no, lo so, però te lo dico io se ci sono. Ah, va bene, grazie, e beh, andiamo avanti oppure parliamo dei fantasmi. No, no, non è fantasmi, no, dobbiamo fare orso botanico, allora facciamolo. Aspetta, ci vuole... Ah sì, ho capito. Allora, adesso c'è la rubrica Orso Botanico, ecco, non caricarti così, tranquillo. Orso Botanico, Orso Botanico. Allora, i fiori di questa settimana sono il caprifoglio, che è venuto fuori, è molto bello, è tipo una siepe. Poi c'è le bocche di leone, che sono rosse, sono molto belle. Rosso e viola, cioè insomma pur, è un po' così quei colori, non so se voi li vedete come me. E poi dopo ci sono altri fiori bellissimi e soprattutto è uscita una nuova orchidea, che è l'orchidea testa di ape. Stai fermo adesso, buono. Bravo, passato un signore un po' in velocità. Eh no, però hai visto, io non ho fatto niente. E però mi ha interrotto, lo so. Allora, poi dopo c'è, ecco, un corridore più pericoloso, ecco, abbiamo superato. Uffa. E poi dopo ci sono le bacche del lentisco, i fiori di trifoglio, e poi c'è appunto l'orchidea a testa di ape, io la chiamo così, è molto bella, e poi dopo dobbiamo fare la foto con lei. Eh sì, è quella che io ci vado sempre, penso sempre che c'è un insetto, e poi invece dopo non c'è. Lo so, infatti è fatta così apposta per sembrare che c'è un insetto. E poi dopo ci sono altri fiori come il fiore della Sulla, che è rosso e molto bello, e poi ci sono i ranuncoli. Vabbè, i ranuncoli c'è sempre, dai, orso. Ecco, no, adesso ho trovato questo bastone. Ma dai, bastone adesso, questo è da fiori. Dai, su, lascia perdere il bastone, vieni qua. No, no, lo rompo tutto. No, aspetta, vieni qua, guarda, ti do una cosa io, vieni qua. T'ho fregato. No, no, questo qui no, che è un bastone, quello è un ramo. Vabbè, allora dai, mette qualcosa, mette qualcosa. Metto qualcosa, tanto metterò. Certo, Fletcher. Va bene, allora andiamo avanti con questa monografia su Fletcher Anderson. E niente, andiamo. Forse qua è molto buio comunque, eh? No, infatti, ma infatti quello che è passato prima correndo, Sei sicuro che era veramente come te, cioè un umano?
1: Ma certo, dai.
0: Ah, vai, vabbè.
1: Non cercate di mettermi paura.
0: No, no.

Adesso siamo in un classico momento fantasy di Dog's Eye. Siamo perfettamente immobili all'interno del sentiero magico. Sì, anch'io sto piano e sto ascoltando. Ecco. Praticamente c'è un silenzio incredibile. Ma ogni tanto sembra veramente di sentire delle voci. Sì, anch'io ho visto delle robe. Cos'hai visto? Ombre. Questo si è messo completamente giù, immobile. Qui sarebbe da mettere profondo rosso dei Goblin. Peccato che non è Charleston. Senti, ma perché non andiamo via?

Io sto aspettando te. Perché non vai avanti te? Grazie. Io mi muovo, eh. Sentito? Guarda, manda un pezzo e andiamo avanti. Piano però. Te che dici piano? Eh sì, perché qui non si sa, eh. Vabbè, dai, proviamo a alzarci piano. Sì, però ti alzi prima te. Vabbè. Allora, io mi alzo, eh. Vabbè. Così sta, così va bene. Con circospezione, eh? Sì. Hai mandato il pezzo? Ah, già, è vero. Mandiamo un pezzo di... no, di Goblin, di Fletcher Anderson. Ecco, bene. Andiamo avanti noi, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Però insomma, io non ho capito. Dove sono andati tutti i fiori?
1: Dai, lo sai, se sono chiusi.
0: Ah, beh, si sono chiusi, ma dove sono andati? Ecco,
1: Vabbè, dai, senti, andiamo via.
0: no, perché guarda che questa è una roba strana, eh. Perché, cioè, le calendule non c'è più.
1: Te l'ho detto, perché i fiori si chiudono.
0: Però non ho capito.
1: Vabbè, dai, un po' alla volta. Andiamo?
0: Sì.
1: Allora, andiamo con la musica anche. Forza! Regia, mandate un pezzo di Fletcher Anderson.
0: Ah ah ah ah.

Bene, proviamo ad andare verso la fontana. Sì, qui sta finendo il sentiero magico e noi andiamo avanti. Qui improvvisamente ci sono gli uccelli che cantano. Sì, è un po' strano qua, eh? Sì. Bene, va bene, comunque basta con questa suspense, noi stiamo andando avanti, immagino che stiamo facendo una puntata veramente enigmatica, avevamo cominciato con Fletcher Anderson e stiamo finendo con i fantasmi, no, vabbè, però ci sta, ci sta. E adesso andiamo alla fontana e vediamo cosa succede. Prima bisogna arrivarci. Dai. Non si sa, eh. Se io cambio strada? Ma cosa cambi strada? Dai, andiamo su. L'ultimo pezzetto, questo. Lo sai cosa devi fare? Sì. Certo.

0: Ed eccoci alla fontana di Orso, finalmente. Ecco, qui è tutto normale. Spero che l'acqua non scende. No, infatti, adesso devo io. Ah, li bevi? Allora. Ecco, adesso fatto. Bene. Io direi che ci è andata bene, no?
1: A voglia.
0: Che dici, andiamo via?
1: Sì. Però andiamo via da qui, non dalla puntata.
0: Ah, no, andiamo via da questo posto, sì. Senti il Gabbiani, dai, andiamo. Non è un buon segno, forza.
1: Ma come? Aspetta, devo arrivare pure io. Allora ragazzi, io adesso sono stanco e quindi adesso noi andiamo a dormire e finiamo la puntata.
0: Vabbè, poi anch'io sono stanco, eh.
1: Infatti, però questa puntata, insomma, ricordiamoci i pezzi significativi di Fletcher, che è quello più quando lui era più giovane, che era Sugar Stomp, no, Sugar Foot Stomp, bravo, e poi dopo quelli che proprio ha cambiato il jazz, che è King Porter Stomp e Wrapping Up. Ma veramente, guarda, devo fare il complimento alle gazze, sei stato bravissimo. E quindi niente, noi ci vediamo per la 16ª puntata. Penso che ci saranno dei fiori significativi la prossima volta. Ah sì, come no, perché sta per nascere i fiori dell'acanto.
0: Addirittura, sì.
1: E quindi sarà molto bella la puntata prossima. E poi noi dobbiamo fare i picnic, perché io voglio mangiare.
0: Vabbè, sì, però il picnic non è male, un nuovo picnic, eh? Sì.
1: Quando lo facciamo?
0: Adesso vediamo. Tanto noi ci pensiamo alla prossima puntata.
1: Ah, va bene. E adesso noi andiamo a mangiare e poi andiamo a dormire. E niente, noi vi salutiamo.
0: Esatto. Allora, alla prossima puntata. Dog's Eye, qui è Radio Parsec e noi ci vediamo tra un po'. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglia!
2: RadioParsec.com

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglio!
1: RadioParsec.com